e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Martin Solveig ci porta al segnale orario, si parte. Sono le 6. Buongiorno, eccoci, le 6 del mattino di venerdì, tra l'altro, venerdì 7 agosto, quindi c'è quella roba in più, no? Anche se non sei in vacanza, siamo comunque oramai lì quasi nel weekend che sta arrivando. Qua su Radio 3 il weekend inizia sempre prima, inizia a mezzogiorno, anche d'estate, quindi a mezzogiorno inizierà, entreremo ufficialmente in questo fine settimana che è il primo del mese di agosto e... Fammi fare due conti, uno, due, quanti weekend sono? Tre weekend, quattro e poi partiamo con la nuova stagione in pratica. Vola il tempo. Allora, oh, che notte che abbiamo vissuto, che notte calda, stavamo discutendo prima qui. Io dicevo, per me questa notte è stata la più calda in assoluto, e invece poi mi si diceva, no, guarda che quella di ieri era un po' più calda. Tra ieri e oggi è una bella battaglia, sta di fatto che a saboffa, e non so come siete messi voi, quanti gradi avete, come avete passato questa notte, perché poi ci sono anche quelle isole felici, no? Quelle zone dove c'è qualche grado in meno, oppure il soffio di un filo d'aria ed è, quindi cambia un po' la situazione, però che notte. Siamo nella mattina di venerdì 7 agosto, oggi un'ora in più, quindi saremo insieme da adesso fino alle 10. E per aprire una canzone da cantare a squarciagola, Kid Creole.

Allora, Stefano benedice tutti i giorni chi ha inventato l'aria condizionata. Dormo col clima acceso perché altrimenti sarebbe impossibile riposare, scrive. Poi ancora, buongiorno Riccardo, è stata una notte veramente molto calda, ho tenuto il climatizzatore acceso tutta la notte e così ho dormito bene. Ci sono già 25 gradi, questo è un altro messaggio a testimoniare questa roba qua. E poi invece c'è chi dice no, questa notte a Bellinzona si respirava, c'era aria che girava in casa, la scorsa notte nulla e quindi è andata meglio della notte precedente. Vedi che l'avevo detto io che poi ci sono le isole felici, no? Quelle dove si sta un pochino meglio.

notte calda ma anche mattina calda, perché mi segnalano già dove siamo qua a Vedano, giusto? 30 gradi adesso già, alle 6 e 10 minuti, confermate? Perché 30 sono già tanti, io prima stavo dicendo che la mia macchina faceva 27 intorno alle 5, ma 30 sono già tantissima roba, cosa arriviamo oggi? Poi avremo modo di parlarne naturalmente, ma questo è uno dei grandi argomenti di questi giorni, proprio perché ce lo sentiamo sulla pelle, no? Se poi andiamo a vedere in rete di cosa si parla oggi, beh, allora, in primis direi che si parla di Francesco Guccini, il grande poeta che ci ha lasciato ieri. Aveva 86 anni e ovunque, su Facebook, su Instagram, tutti che stanno pubblicando di tutto in una maniera veramente incredibile. E niente, cosa devo dire, hanno già scritto di tutto e di tutto di più, poi sicuramente metteremo qualche cosa. Io mi trovo sempre in imbarazzo quando succedono queste cose qui, perché da una parte c'è in questo caso la consapevolezza che se ne va veramente un personaggio importante, no? Della storia, della musica, della poesia, perché comunque tanti artisti dopo di lui continuano oggi ad attingere alla sua arte, al suo modo di, no? E quindi sarà una grande mancanza. Dall'altra parte rimani un po' così, perché vedi tutto il movimento di quelli che diventano improvvisamente amici, no? Vanno a rispolverare fotografie dove... però questa è la rete, è una roba figlia dei giorni nostri. Si parla molto anche di calcio sui principali portali della Svizzera italiana. Vedo qua un Lugano da minimo sindacale, scrive Ticino News. Anche il sito del Corriere del Ticino apre in questo momento con Lugano. La locomotiva bianconera non corre ancora così forte. Sono andato un po' a leggere gli articoli, no? Praticamente ieri ha vinto 2-0 e non è l'unica partita, perché siamo già a 5 vittorie di fila, no? Però nonostante questo inizio, che comunque è positivo, 5 vittorie di fila, vengono sottolineate le cose che non corre ancora così forte. Dall'altra parte invece hanno scritto da minimo sindacale, della serie che si sa che si darà e si può dare di più, però un minimo di soddisfazione, ragazzi. Comunque 5 vittorie di fila non è mica ciccetta, è cicciotta già bella grossa. Gaia, Bossa Nostra.

Don't Talk Anymore, Cliff Richard, ricordi bellissimi dell'estate 1979, andava fortissimo questo pezzo qua, me lo ricordo proprio bene bene bene, perché è stato uno dei primi pezzi che ho messo in radio quando ho iniziato questa avventura che dura ancora oggi. Anzi, a proposito, siamo 7 agosto, 18, 11, fra 11 giorni c'è il mio compleradio, che è, fammi fare due conti, il 47esimo, giusto? Sì, 2000, vabbè, sì, 47. E andava forte appunto Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Mi ricordo poi Splendido Splendente della Rettore, che è stato il primo disco messo. Stiamo parlando dei 45 giri, e chi sta ascoltando 45 giri allude al disco vinile, ecco, perché non c'erano ancora i file, era un po' tutto diverso, si mettevano proprio i dischi a mano. Non ho segnalazioni da Via Swiss per il momento, ho tante segnalazioni invece della situazione temperature, perché qua mi arrivano proprio le fotografie dei vostri cruscotti. È già capitata sta cosa qua, ogni tanto lo facciamo al servizio. Questo 29 gradi da dove arriva? 29 gradi, siamo a Grancia, 29 gradi. Ieri lo stesso ascoltatore mi segnalava a quest'ora 26 gradi, quindi oggi 3 gradi in più, hai capito? Nello stesso punto. Se no andiamo dai 27-28, a Giubiasco 28 mi viene segnalato. Insomma, la 29 anche a Giubiasco, adesso siamo già a 29, le temperature salgono. Sarà una giornata anche molto calda, penso, per quanto riguarda il traffico, perché molti transiteranno per partire per le vacanze, e così sarà, penso, anche domani, bollino bello scuro. Mark Clement!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Devi stampare, ma hai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
7: L'infotraffico.
8: Alle 6.25 si transita tranquillamente sulle strade e autostrade della Svizzera italiana, non ci sono segnalazioni da Via Swiss, nemmeno dagli ascoltatori. Se ci fosse qualcosa da segnalare, come sempre vi ricordo il nostro numero WhatsApp 079 449 9537.
0: Radio 3i. Emozioni che restano.

Mentre il mondo cade a pezzi, cantava Mengoni nel 2013. Sono passati 13 anni e questo mondo continua a cadere a pezzi, a pezzettoni, perché non è che in questi 13 anni... No, stavo riflettendo sul fatto che il testo lo trovavo molto molto attuale, è attuale, però è una canzone che 13 anni fa. Capita spesso nella musica di ritrovarsi con queste combinazioni. Allora, c'è un ascoltatore che ci fa un appunto ed è anche una cosa carina, perché io questa riflessione qua l'ho già fatta. Dice, voglio fare un appello alla regia, far vedere in televisione le immagini con le montagne innevate con questo caldo potrebbe essere interpretata come una tortura. Allora, segnalerò la cosa sicuramente alla regia, alla redazione, a chi si occupa di delle immagini che arrivano. Parliamo di Teleticino, che trasmette naturalmente la radio, ma mentre vanno le canzoni ci sono queste bellissime immagini del territorio, no? Però il fatto della montagna innevata mi ha fatto ricordare questa cosa qua. Ieri mi è capitato proprio che scanalando c'era un film dove c'erano le montagne innevate, era ambientato proprio d'inverno, no? Mi ha trasmesso quel non so che, è psicologica la cosa, perché però mi è arrivato un po' di freschezza, ero lì nel caso, un caldo incredibile, no? Quando ci sono queste immagini qua, un'altra roba che faccio spesso, io guardo i film tedeschi, non so, tipo Rex, quelli lì, no, che sono ambientati in posti che lo vedi che sono più freschi, sono freschi, e non vi esce il fresco dalla televisione quando vedete certe immagini. Perciò da una parte può essere la tortura, no? Ma dall'altra magari può darti un po' di freschezza. Chiedo a chi sta ascoltando la radio, voi quando vedete in televisione delle immagini, ad esempio adesso d'estate, così come può essere il contrario d'inverno, col freddo, quando vedi il mare, dici, ah, che meraviglia, non vedo l'ora, no? Anche adesso ti viene da dire così e inconsciamente hai quel non so che di refrigerio. È tutta psicologica come cosa, però boh, a me capita, e a voi? Sono le 6:30, buongiorno! La giornata è quella di venerdì 7 agosto e sarà una giornata caldissima!

0: Notte Rosa, sempre esplosa, 1981, estate, ennesimo successo di Tozzi che arrivava da una tripletta eccezionale, perché negli anni precedenti aveva pubblicato Ti amo nel 77, poi Tu nel 78, giusto? Poi Gloria nel 79 e Stella Stein nell'80, Stella Stein nell'80 e poi è arrivato Notte Rosa. Beh, insomma, era un po' di anni che era assolutamente numero uno delle notti, dell'estate, dei grandi classici, delle, allora si chiamavano Hit Parade.
1: Astro Tris.
0: E a proposito di Hit Parade, diamo uno sguardo alla Hit Parade dei segni zodiacali, l'Astro Tris. Quali sono i tre segni che si presentano in questa ultima giornata della settimana prima del weekend in vetta alla classifica? Tra poco lo scopriamo. Vi dico prima che oggi, 7 agosto, in 12esima posizione c'è il Cancro, alla 11 il Capricorno, alla 10 l'Ariete, 9° posto per i Pesci, 8° per il Sagittario, 7° posto per Scorpione, 6° per l'Acquario, 5° per il Toro che ieri era in fondo, sale, oh meno male, 4° posto Bilancia. Ma veniamo ai tre segni della giornata. Allora, in terza posizione Vergine, sostenuti da una splendida combinazione planetaria che vi vede sul podio della giornata, eccellete in organizzazione e concretezza sul lavoro alla grande, quindi. Seconda posizione Leone, siete i dominatori assoluti del mese, l'energia del Sole e di Giove vi regala una grande vitalità e un fascino irresistibile che vi mette in mostra. La giornata però vede al top i Gemelli, prima posizione, con il nuovo transito di Venere unito a Marte nel segno, vi rende magnetici, pronti all'amore e favoriti anche nei colpi di fortuna. Quindi buona giornata a voi e come sempre per gli altri sta a noi andare fuori, vivere la giornata attimo per attimo e cercare di ribaltare le cose. Dice che ci sono difficoltà, superiamole, andiamo avanti. E tanto per iniziare, una cosa positiva potrebbe essere alzare il volume con questa bella canzone. Take me out.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta.

i Tears for Fears con una delle canzoni più note dal loro repertorio, Everybody Wants to Rule the World. Allora saluto Luca che ci informa, ci conferma che non c'è traffico sulla A2, si viaggia tranquillamente, è un'altra mattinata tranquilla. Del resto questa e la prossima settimana saranno le due settimane penso più tranquille in assoluto, no? Poi dopo Ferragosto inizierà ad esserci un certo movimento in più, ma ancora fino a fine mese. Questa è la prossima, sono proprio quelle dove anche qui nei nostri studi, nei nostri corridoi c'è meno gente, c'è quest'aria anche di vacanza, no? Perché poi diciamocelo, anche se stai lavorando in un momento in cui molti sono in vacanza, no? L'atmosfera è diversa, lavori, ma forse anche più tranquillamente, fai le tue cose e tutto scorre via così, e anche i colleghi li vedi più sciallo, più scialli, va bene questo termine, più scialli. Allora, in primo piano su Corriere del Ticino e Ticino News stavo vedendo campo bestiale, ora del riordino per più di 1200 scout, tempo di riordino ma anche di bilanci dopo due settimane tra Valle di Blenio e Moesano, di oltre 2000 scout divisi tra casa e campeggio, scrive Ticino News, del campo bestiale si preparano a fare rientro con un bilancio positivo. Il Corriere del Ticino invece in questo momento sul suo sito apre con un'intervista a Daniele Piccaluga. Volevo guardare Zali negli occhi, sono stati giorni molto difficili, è il titolo che viene dato a questo articolo. Poi se siete interessati andate a vedere, a leggere questa intervista. Ecco, queste le due notizie in primo piano in questo momento su questi due siti, questi due portali. Emma Fabrizio

0: Vi ricordate, intorno al 2013 c'era questa moda del fischiare nelle canzoni, eh? Era venuta fuori anche, com'è che si chiamava quella lì, la, oh mamma mia, LP che aveva fatto una serie di pezzi dove fischiava. C'era Franti in questo caso, anche Sebalter, che è andato a fare l'Eurofestival con la sua canzone dove c'era il fischiettio, che era una cosa particolare. Tra poco noi vi informiamo con la redazione.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Le 6 e 59 minuti.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
5: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativo al rogo di Cramontana. Lo Stato italiano, che contro la decisione ha già presentato ricorso, aveva giustificato l'avvio di questa procedura con il fatto di aver subito un danno diretto, ma secondo il Ministero Pubblico Vallesano, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. E nel frattempo è emerso un nuovo video in cui si vede lo Constellation invaso dalle fiamme, alcuni ragazzi che afferrano delle sedie nel tentativo di sfondare le vetrate del locale. Torniamo in Ticino, un passo dovuto, così i Verdi, dopo che Fabrizio Sirica ha ritirato la sua disponibilità a correre per il governo. Sullo sfondo, lo ricordiamo, la grave violazione del codice stradale ammessa dal co-presidente del Partito Socialista, che con gli ecologisti e l'MPS comporrà una lista unitaria. Sentiamo allora il co-coordinatore dei Verdi, Marco Noi.
6: Noi prossimamente abbiamo una riunione con il Partito Socialista e MPS dopo la pausa estiva, quindi avremo ripreso un po' le discussioni o riprenderemo le discussioni, e in quell'occasione di certo avremo tematizzato la questione, cercando innanzitutto di capire un po' più nel dettaglio di cosa si trattava, se c'è ancora qualcosa da comprendere, e poi dopo anche mettendo sul tavolo la possibilità di opporci a una sua candidatura, premesso che ci siamo dati la libertà all'interno di ogni partito di vagliare le proprie candidature. Però in questa situazione è chiaro che abbiamo qualcosa da dire. È chiaro che un'infrazione del genere è sufficientemente grave per inficiare l'immagine di Fabrizio Sirica.
5: Le alte temperature di questi giorni, ricordiamo che l'allerta canicola proseguirà ancora almeno una settimana, sono un fattore essenziale per la proliferazione dei cianobatteri nei nostri specchi d'acqua. Per questo motivo, alla fine del mese di luglio sono comparse nel Ceresio le prime fioriture di quest'anno, una situazione al momento comunque non preoccupante, spiega il direttore del laboratorio cantonale Nicola Forrer, che esorta comunque a controllare sempre lo stato dell'acqua in cui si vuole trovare refrigerio.
7: Allora è abbastanza semplice, se l'acqua è limpida allora posso fare il bagno senza problemi con le solite raccomandazioni, se invece vedo una lieve presenza di cianobatteri, quindi queste striature verdi o la presenza appunto di strutture verdi galleggianti, allora se la situazione è lieve posso ancora entrare nell'acqua senza venirne in contatto, per l'adulto non è ancora una situazione problematica, più attenzione andrebbe fatta a quei bambini piccoli che sappiamo bevono più acqua e magari anche acqua sporca, e per gli animali. Se invece mi trovo davanti a una situazione dove la riva è tutta coperta di cianobatteri, queste alghe galleggianti verdi, ecco che qui si sconsiglia comunque di entrare, perché è inevitabile il contatto con i cianobatteri e quindi anche con l'eventuale presenza di tossine.
5: Chiudiamo con il calcio. Grazie alle reti di Fihlström e Behrens, il Lugano si è imposto 2-0 ieri sera nell'andata del Q3 di Conference League contro il Runavik, un risultato positivo certo, anche se ottenuto senza incantare contro un avversario, va detto, composto da semiprofessionisti.
1: L'infotraffico.
5: In Ticino il traffico al momento è scorrevole, non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare.

Grande classicone Empire State of Mind, versione di Jay-Z con Alicia Keys, per aprire una nuova ora insieme, la seconda di questa mattina insieme a me. Buongiorno, sono Riccardo Pellegrini e vi accompagno dopo l'informazione con la musica. Ecco, no, stavo guardando l'immagine, aspetta, togli, ecco, perfetto, così va bene. Siamo in TV anche, quindi c'era ancora dietro la roba dell'informazione, perché qui bisogna cambiare anche il sottofondo, no, per chi ci guarda. E ci potete guardare sia su Teleticino, ma attenzione, anche sull'applicazione. L'avete scaricata l'applicazione di Radio 3i sul vostro telefonino? È gratis, eh? Cercate la Radio 3i, lì poi troverete anche la sezione podcast, dove trovate interviste, le cose che succedono durante il giorno, insomma i podcast, e poi ci ascoltate, ci portate ovunque, al mare, in montagna, se partite per qualcosa. A proposito, oggi è venerdì 7 agosto, facciamo un sondaggio tra gli ascoltatori della radio che sono in contatto in questo momento. Se state lavorando, se avete finito, ad esempio io questa mattina ho visto una persona che iniziava le ferie oggi, ha lavorato fino a ieri, l'ho incrociata alle 5 del mattino, mi ha suonato questo qui perché l'ho incrociato giù qui vicino alla rotonda. Vabbè, dove vai? Sto partendo per le vacanze alle 5 di questa mattina, quindi c'è chi ha finito di lavorare ieri e parte oggi. Oppure chi lavorerà anche lunedì, però sai, c'è un weekend che inizia e ha organizzato qualcosa di particolare. Dai, forza, entriamo un po' nell'ambient weekend. 079-449-9536. Dopo una coppiata pesante come quella di Jay-Z e Alicia Keys, ce n'è un'altra altrettanto pesante con un progetto più recente, però, perché questo è un pezzo che hanno fatto per l'estate 2026. Parlo di Chaka Khan e Snoop Dogg. Chaka.

Diego mi ha mandato una fotografia che farà invidia a molti. La facciamo vedere su Teleticino a chi sta guardando la radio. Eccola lì che arriva, eccola. Allora, Malvaglia, un po' di pioggia rinfrescante, si vede che ci sono le nuvole, ma subito dopo il sereno, ma quel non so che di pioggia che scende e rinfresca la mattina dopo una notte che è stata bollente. E a questa notte penso che ancora tra tante notti diremo: ah, ti ricordo ancora, non ce la dimenticheremo mai, eh? Fabio Concato, senti che meraviglia, alle 7:14 di questa mattinata con un bel caffè, Fabio Concato.

chissà se ti commuovi davanti a un film. Se non ti commuovi davanti a un film, tranquillo, più in là andrai con gli anni e più capiterà, perché a me è capitato così, però vedo che è una cosa che è capitata a molti, no? Magari non succedeva, poi si dice che è l'età, si dice che è l'età, però poi ci si commuove davanti a un film. Il grande Fabio Concato alle 7:17 minuti di questa mattina. In tanti mi chiedono una canzone, qualcosa di Francesco Guccini. Oggi, come dicevamo prima, insomma, si parla di lui ovunque. Stavo adesso ancora vedendo, cioè se tu entri Facebook, Instagram, tutti i social, ci sono i ricordi di tutti, no? E alcuni sono dei ricordi importanti. Stavo vedendo quello di Bersani, quello di Vecchioni, quello delle persone che in realtà lo hanno conosciuto, frequentato. Altri ti lasciano un po' così, non lo so, non trovo un termine, no? Cioè persone che magari lo hanno visto mezza volta o nemmeno quello, però celebrano la cosa come ciao amico, perché comunque si cavalcano un po' tutte queste situazioni anche per avere dei like e cose così. Però devo dire che su Guccini ci sono delle cose molto molto toccanti. Stavo leggendo adesso quella di Samuele Bersani, che diceva: mi piace immaginare che sei arrivato lassù, c'era Lucio Dalla ad aspettarti, e c'è anche un po' di romanticismo in tutto questo, no? Perché ho detto questo? Perché in tanti mi state chiedendo le canzoni di Guccini. La faccio scegliere a voi. Facciamo un sondaggio, dopo la mettiamo una canzone di Guccini, però sceglietela voi. Quale canzone vorreste ascoltare di Francesco Guccini? Perché adesso poi con tutti i post che vengono pubblicati ci sono quelle 6-7 canzoni che dominano la scena, ognuno ha la sua, no? Se io dovessi dire la mia, L'avvelenata tutta la vita, anche se non è molto radiofonica, però la canzone è quella lì. La faccio scegliere a voi, la più segnalata, poi la mettiamo. Arriva questo messaggio in tempo reale che ci segnala un veicolo fermo in Mappo Morettina, direzione Bellinzona, quindi fate attenzione.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Risparmia alla Migros. Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
2: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

L'abbiamo citata prima quando parlavamo delle canzoni che, con il fischiettino, e lei è stata sicuramente un artefice di questa cosa qua, del ritorno, è tornato di moda, no? Le canzoni fischiettate. LP. Questa è Last on You dal 2016 alle 7:29, 7:30. Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati. Cos'altro puoi dire alle 7:30? Buona colazione, se qualcuno sta facendo colazione in questo momento. Salutiamo i bar sintonizzati su Radio 3i, dove appunto adesso cosa fare? No, mi è venuta in mente una cosa che è molto molto genovese, però che stamattina io, se in questo momento mi trovassi in un bar, andrei a prendere un cappuccino e una focaccia, e poi andrei a pucciare la focaccia dentro il cappuccino. C'è un contrasto tra salato, il dolce del cappuccino, che è una roba inspiegabile, magari così detta in quel modo lì può sembrare, invece guardate, è fantastico. Provate a farlo se siete in questo momento in un bar e state ascoltando, chiedete un cappuccino e una focaccia, una focaccina, e poi la pucciate, cioè proprio la pucciate, e oh, che bontà, che bontà. Allora, prima ho chiesto, visto che comunque più di un messaggio, che stamattina parecchi messaggi mi stanno chiedendo una canzone di Guccini, e allora ho detto sceglietela voi, e chiaramente ne sono usciti tanti di titoli. Sto vedendo i vostri messaggi allo 079 449 9537. Autogrill, segnalata da molti, autogrill, il vecchio e il bambino, canzone per un'amica, il vecchio e il bambino, autogrill, vedi cara, la locomotiva, bella anche la locomotiva, poi c'è chi vedi cara ancora e aggiunge chi è stato veramente vicino a Francesco non ha bisogno di fare i post per accaparrarsi dei like, perché prima parlavamo anche di questo, ma questa è una cosa che capita puntualmente quando qualcuno, no? C'è gente che si tiene via le foto proprio per aspettare il momento di tirarle fuori. Buongiorno, io mangerei con Francesco Guccini con Via Paolo Fabbri 43, tristezza infinita, se ne va una parte della mia adolescenza, poi ancora la locomotiva, ogni sua canzone è una poesia, però l'avvelenata, la locomotiva e autogrill mi hanno accompagnato per almeno 45 anni, scrive qualcun altro, poi ancora non sarà molto allegra, ma canzone per un'amica è bellissima, canzone per un'amica l'hanno segnalata, Poi c'è chi mi scrive che oramai sono genovese d'adozione, è vero anche questo, oramai ho quello spunto lì, comunque focaccia e cappuccino, tantissima roba, Poi quando abitavo a Santa... qua siamo andati, vedi, cioè tu puoi parlare di Guccini, di tutte le robe serie, ma quando tocchi la focaccia, quando tocchi quelle robe lì, la gente poi subito inizia a scrivere. Quando stavo a Santa Margherita Libera, se ordinavo una brioche mi guardavano male, solo focaccia e cappuccino. È perché lì l'usanza è quella lì, proprio nella zona di Genova, sia andando verso Santa Margherita Rapallo, quelle robe lì, oppure andando dall'altra parte verso Cogoleto, Varazze e via dicendo. Torniamo a Francesco Guccini. Vedi cara, dai, ho scelto Vedi cara, così accontentiamo un po' tutti, ma poi da qui al resto della giornata arriveranno sicuramente altri momenti che offriranno l'occasione di sentire altre canzoni. Radio 3, buongiorno.

0: concordo con l'ultimo messaggio che mi ha raggiunto, concordo in pieno, L'avvelenata rappresenta il Guccini arrabbiato. A me piaceva per questo, sapeva come solo i più grandi far pensare e reagire di fronte alle acide ipocrisie dell'animo umano. Questo messaggio qua direi che chiude questa parentesi nel modo, come dire, perfetto.
1: Estate 3

Macho Macho Man, grande classico dei Village People. Questo arrivava dopo l'enorme successo di YMCA, c'era stato YMCA, Macho Man e poi In the Navy, taratatitatitata, ve la ricordate? Allora, per chi viaggia in direzione nord, segnalo 2 chilometri di coda prima della Galleria del San Gottardo, con ritardi fino a 20 minuti, questo è l'aggiornamento arrivato in questo preciso momento da Via Suisse. Tra poco invece andiamo a Locarno per le previsioni meteo.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Buongiorno a Nicola Gobbi.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Eccoci qua. Allora, parlavamo mentre andava la canzone di questa notte particolare, di questi giorni particolari, e tu confermavi che insomma è veramente un'estate particolare, no?
2: È un'estate da record, sì, non li menzioniamo più, però anche la scorsa notte abbiamo avuto delle stazioni di misura che non sono scese sotto i 25 gradi, quindi è tutto dire, perché alle nostre latitudini una notte così calda non si presenta tutti i giorni, e speriamo

0: generale c'è, e come diciamo sempre, se ti arriva il troppo caldo in inverno o nelle stagioni intermedie, lo sopportiamo, anzi quasi egoisticamente posso dire che lo godiamo. Chiaramente se ti arriva sul periodo estivo, che già è caldo di suo, si schiaffa,
1: Certo,
0: quello che abbiamo
1: certo.
0: adesso. Va un po' fortuna, però il caldo sarà sempre più caldo e dobbiamo farcene un po' una ragione. Dopo chiaramente ci sono oscillazioni, ci saranno anni più freschi, anni più caldi,
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: la tendenza è data, sì.
1: Come va oggi?
0: Come va oggi? Beh, instabile perché per esempio qui a Locarno Monti sta facendo due gocce d'acqua con il sole, quindi abbiamo tutto in programma. Però è una giornata abbastanza soleggiata, ma appunto accompagnata qua e là da piccoli rovesci che sono più frequenti questa mattina, un po' meno nel pomeriggio, poi si attivano di nuovo in serata. Li metterei un po' tutte sulle regioni, però sono degli fenomeni molto puntiformi, quindi laddove tocca il rovescio, sì, c'è un po' di pioggia. Pioggia serve a poco e niente perché come tocca il suolo evapora, quindi non fa altro che aumentare l'umidità e la sensazione di afa. Però ecco, qualche rovescino lo mettiamo in conto oggi e temperature comunque sia che salgono fino ai 33 gradi, quindi ancora nettamente troppo caldo. Per il proseguo abbiamo un sabato e domenica, si distingue un po' su due giornate dove il sabato è più stabile, con una giornata soleggiata, sicuramente uno sviluppo di cumuli nel pomeriggio, ma la darei asciutta, magari scappa via qualcosa nelle Alpi, però ecco, una giornata asciutta, ancora con temperature sopra i 30 gradi, siamo sui 31 gradi, si smussa un attimino. E la domenica abbastanza soleggiata, di nuovo un po' più instabile, con qualche rovescio che però sembrano più relegati anche qui all'arco alpino, ai rilievi, e non dovrebbero toccare il centro e il sud del Ticino, con anche qui 32 gradi. Quindi in sé andiamo avanti con queste giornate che portano qualche goccia, ma non portano niente a livello di
1: Ecco.
0: sollievo rispetto al
1: Anche perché
0: caldo.
1: quando parlo con la gente, mi è capitato anche prima, la cosa che viene spontaneo dire è chissà quando piove, poi che disastri farà. Invece per adesso si
0: Ma
1: parla di qualche goccia, non abbiamo una
0: sì.
1: previsione di robe del tipo, di questo genere, no?
0: In sé no, perché la massa d'aria è così calda che e poi abbiamo dei venti in quota con questi che tagliano sempre la formazione dei temporali, quindi il grosso temporale di calore per ora non riesce a svilupparsi. Chiaramente dovremmo vedere un po' più in là se le condizioni lo permettono. Chiaro, se dovesse fare il temporale stratempo con molta pioggia, col terreno asciutto che abbiamo che non assorbe niente, il problema è dietro l'angolo. Però per ora direi che appunto la scampiamo con questi rovescini a macchia di leopardo in tema festival, però non niente di più, ecco, sì.
1: Bene, allora il weekend lo abbiamo dato, poi avremo modo di entrare sulla prossima settimana con i prossimi appuntamenti. Io, Nicola,
0: Ma è
1: ti
0: monotona, è monotona
1: si
0: la
1: va
0: prossima
1: avanti
0: settimana,
1: così, si va
0: perché
1: avanti così.
0: sì, ma andiamo avanti ad oltranza con un tempo in prevalenza soleggiato, asciutto soprattutto, che comincia a fare male l'asciutto, e temperature che tutta la settimana si mantengono sopra i 30 gradi. Siamo scesi in grado 3 di canicola dal grado 4, però è una discesa più tecnica che non di sollievo, perché le temperature saranno ancora calde e anche le notti saranno sopra i 20, quindi in altre parole non ne usciamo così presto.
1: Non ne usciamo presto. Grazie Nicola, buon lavoro e buona giornata.
0: A tutti voi, buona giornata.

Sono le 7:52 minuti, Radio 3i, tra poco c'è la redazione con l'informazione delle 8. Prima questa segnalazione che arriva da Via Swiss per chi viaggia in direzione nord. Siamo informati che la galleria del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni perché ci sarebbe un incendio.

0: d'estate. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
5: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
4: Adesso più di 17 milioni nel jackpot. Su Islotto. Nessuno crea più milionari.
6: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
7: dal vostro partner Toyota del Luganese.
8: Le 7:59.
9: Ticino News mattina.
10: 7 agosto è venerdì, buongiorno, l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate oggi in compagnia di Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, buongiorno.
11: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
10: Doveva terminare oggi, invece non sarà così, la canicola continua a far boccheggiare il Ticino di giorno e di notte. Meteo Svizzera ha infatti diramato una nuova allerta, sarà grado 3 e non più 4 fino almeno a venerdì 14 agosto, ma le brutte notizie potrebbero non finire qui. Sentiamo Guido Della Bruna di Locarno Monti.
12: Ci sarà dell'attività temporalesca un po' tutti i giorni, almeno fino a domenica o lunedì, però sono dei fenomeni piuttosto localizzati, quindi non toccheranno tutte le regioni e il sollievo portato da questi temporali sarà soltanto temporaneo e soltanto locale, quindi la maggior parte del territorio sarà sempre sotto questa cappa di caldo che perdurerà ancora per parecchi giorni. I dati attuali ci darebbero una situazione canicolare fino almeno a venerdì prossimo. In seguito ci sono dei primi segnali dell'arrivo di qualche perturbazione un po' più organizzata che potrebbe portare un calo delle temperature e anche della pioggia, però non escluderei che dovremo dover tornare ancora al livello 4 a partire da metà settimana prossima.
11: Nel frattempo anche la crisi idrica non dà tregua. Nel Basso Mendrisiotto è scattato il grado di siccità 1 a causa delle alte temperature, dell'assenza di piogge e dell'aumento dei consumi. Il servizio idrico segnala un calo delle sorgenti e delle falde, un carico estremo sugli acquedotti. Sono quindi vietati a Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vaccallo il lavaggio di auto e piazzali, il riempimento delle piscine anche gonfiabili, ancora l'irrigazione consentita al massimo 3 volte alla settimana in giorni diversi a seconda del numero civico. Sentiamo Michele Tadè, segretario del servizio idrico Basso Mendrisiotto.
13: La situazione sta peggiorando rispetto chiaramente alla prima diramazione dell'invito alla parsimonia di una quindicina di giorni fa, in maniera tale che proprio in queste ore stiamo cercando di tamponare un attimino i cali dei gettiti delle sorgenti che abbiamo in Valle di Muggio e appunto, come ha detto lei, non se ne vede la fine. Purtroppo complice il fatto che proprio Meteo Svizzera abbia prolungato sia la canicola che la mancanza di aspettative di vedere delle piogge a medio termine, tempo una settimana o due, ci ha praticamente costretti, spinti a emanare questi divieti.
10: La politica ora con l'intervista a 360 gradi sul Corriere del Ticino di oggi a Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega dei Ticinesi, che ha prima di tutto definito le ultime settimane segnate dal caso Claudio Zali come tra le più difficili vissute dal partito. Racconta di aver voluto incontrare personalmente Zali, trovandolo, ha detto, provato e già deciso a dimettersi. Il coordinatore ha poi difeso la gestione della vicenda da parte della Lega.
11: Sul fronte politico, Piccaluga ha confermato la rottura dell'alleanza elettorale con l'UDC, pur mantenendo aperta l'eventuale collaborazione sui temi comuni. Non ha poi escluso una sua candidatura al Consiglio di Stato, spiegando tuttavia di voler riflettere senza fretta. Infine ha rivendicato l'autonomia della Lega dal mattino della domenica e criticato Fabrizio Sirica per la questione legata all'eccesso di velocità, chiedendo maggior coerenza e meno moralità.
10: Un passo dovuto l'hanno invece definito i Verdi, la decisione di Fabrizio Sirica di ritirare la sua disponibilità a correre per il governo, sullo sfondo, ricordiamo, la grave violazione del codice stradale ammessa dal co-presidente del PS, che con gli ecologisti e l'MPS comporrà una lista unitaria. Sentiamo il co-coordinatore Marco Noi.
14: Noi prossimamente abbiamo una riunione con il Partito Socialista e MPS dopo la pausa estiva, quindi avremo ripreso un po' le discussioni o riprenderemo le discussioni, e in quell'occasione di certo avremo tematizzato la questione, cercando innanzitutto di capire un po' più nel dettaglio di cosa si trattava, se c'è ancora qualcosa da comprendere, e poi dopo anche mettendo sul tavolo la possibilità di opporci a una sua candidatura, premesso che ci siamo dati la libertà all'interno di ogni partito di vagliare le proprie candidature. Però in questa situazione è chiaro che abbiamo qualcosa da dire. È chiaro che un'infrazione del genere è sufficientemente grave per inficiare l'immagine di Fabrizio Sirica.
11: Il Consiglio di Stato apre alla riforma della scuola media proposta dal PLR e dall'Associazione La Scuola, ma lo fa con alcune cautele. L'esecutivo ha infatti accolto 3 dei 4 principi dell'iniziativa, ritenendoli in gran parte già attuati o previsti: maggior orientamento scolastico e professionale, più autonomia per gli istituti e una miglior continuità tra scuola elementare e scuola media.
10: Più delicato invece il punto centrale della proposta: ridurre da 33 a 30 le ore settimanali obbligatorie, introdurre al pomeriggio attività formative diversificate, pensate per valorizzare le diverse capacità degli allievi. Il governo vuole prima approfondire le possibili conseguenze. La priorità resta per ora sulle riforme già avviate, in particolare il tedesco dalla prima media e il superamento dei livelli A e B. Ma una volta concluso questo percorso, il DEX si è detto pronto ad elaborare una sperimentazione coinvolgendo gli iniziativisti e il mondo della scuola.
11: Consiglio di Stato che sostiene anche la proposta di consentire ai drive-in di restare aperti 24 ore su 24, eliminando gli attuali limiti d'orario. La modifica contenuta nella revisione della LER riguarda esclusivamente la vendita tramite servizio drive-in e non quindi gli spazi tradizionali di bar e ristoranti. Secondo il governo, l'impatto su ordine pubblico, quiete e sicurezza sarebbe limitato, mentre la maggior flessibilità favorirebbe imprese, pendolari, lavoratori con turni e turisti. La proposta, nata da una mozione del 2025, dovrà ora essere esaminata dal Gran Consiglio.
10: Tragedia di Crans-Montana, la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato nell'inchiesta sul rogo del bar Le Costellation, dove morirono 41 persone, fra cui 6 italiani, altre 115 rimasero ferite. Secondo i magistrati vallesani, la cittadinanza delle vittime e i costi sostenuti da Roma per assistere i propri concittadini non rendono lo Stato italiano direttamente parte lesa. Il Ministero degli Esteri italiano ha contestato la decisione, definendola superata e non condivisibile. Roma ha già presentato ricorso per essere ammessa al procedimento, ancora pendente invece una richiesta analoga da parte della Regione Lombardia.
11: Le autorità spagnole invece considerano reale il rischio di un nuovo ingresso collettivo di migranti a Ceuta attorno al 15 agosto, dopo gli arrivi delle ultime settimane. Guardia Civile e servizi di intelligence monitorano i social, dove circolano appelli e disinformazione su presunte falle nei controlli alla frontiera.
10: Il bilancio ufficiale delle vittime delle traversate è salito intanto ad almeno 80 morti, mentre le organizzazioni umanitarie parlano di numeri potenzialmente molto più elevati. La situazione è particolarmente critica per quanto riguarda i minori non accompagnati. A Ceuta ce ne sono circa 1200 di gran lunga, oltre la capacità di accoglienza della città. UNICEF ha intanto chiesto il loro trasferimento nella penisola, maggiori risorse per garantire assistenza e servizi essenziali.
11: In chiusura, il Locarno Film Festival è entrato ufficialmente nel vivo con le prime proiezioni, un'edizione che guarda sempre più ad un pubblico giovane, con diversi programmi dedicati a bambini e ragazzi, come il nuovo progetto Locarno Kids o il tradizionale ormai cinema e gioventù attivo da più di 30 anni, un'industria, quella cinematografica, che guarda dunque sempre più in questa direzione, come ci conferma anche Eric Bernasconi, regista e co-coordinatore della giuria Cinema e Gioventù.
15: È vero che il mercato è molto attento, perché la maggior parte degli spettatori o è over 50 o è adolescente, quindi il mercato è molto attento a questo. In più, il cinema deve guardare con molta attenzione a dare la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di vedere dei film, perché ha una missione il cinema. Il cinema ha molte missioni, non voglio solo parlare di missione educativa, ma proprio una missione di società, anche una missione di divertimento. Però dobbiamo creare le cittadine e i cittadini di domani anche attraverso il cinema. Quindi è un bene che noi si presti questa attenzione.
9: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
10: Circolazione al momento scorrevole. Informiamo che a causa di un veicolo in fiamme prima della galleria Göschen, la galleria della San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni. In direzione nord tra Quinto e Rolo segnalate code di 3 km, 1 km invece tra Wassen e Göschen.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti apre la nuova ora insieme qui su Radio 3, venerdì 7 agosto, e buona giornata a tutti. Arrivano messaggi freschi da nord, è arrivato questo messaggio da Gordola guardando il Monte Cimetta, speriamo che rinfresca un po', vedo dei nuvoloni veramente molto molto forti, poi sento dei bei tuoni, vedi, i bei tuoni a questo punto fanno piacere, perché uno è lì che non boffa, non ce la fa più, sente lontano e dice chissà, magari arriva qualcosa di fresco, E poi invece c'è questa ascoltatrice che dice: mi sapete dare qualche info sulla situazione del Gottardo in direzione nord? Allora, come dicevamo proprio qualche minuto fa, c'è la galleria del San Gottardo, al momento è chiusa perché c'è stato un incendio e quindi si stanno creando delle colonne. Per chi viaggia in direzione a nord, il traffico al momento è bloccato per 3 km. Si informa che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Altre notizie per il momento non ne ho, perciò vi terremo aggiornati, ma questa è la situazione delle 8:14.
1: Salita del volo con destino alla

0: Michael Jackson con uno dei suoi primi successi, 1979, la pubblicazione di questo singolo è venuta quell'anno lì. Allora, è stata riaperta la galleria del San Gottardo, tuttavia ci sono da smaltire le colonne che si sono create nel frattempo, visto che c'è stato questo incendio all'interno, penso un veicolo. Non ho ancora avuto proprio le notizie dettagliate in questo senso, però la notizia buona è che è stata riaperta. Al momento ci sono 3 chilometri di coda in direzione nord, per chi sta viaggiando in direzione nord e deve superare appunto la galleria, con ritardi di circa 30 minuti, quindi tenete conto di questa cosa.
1: L'estate di Radio 3i. Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci Ikea Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da Ikea Grancia.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
5: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
4: Adesso più di 17 milioni nel jackpot. Su Islotto nessuno crea più milionari.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake su Radio 3. Allora, diamo un po' gli aggiornamenti perché qui mi arrivano messaggi di persone che chiedono, devono viaggiare verso nord. La galleria è stata riaperta, però ci sono colonne da smaltire, si parla di 3 km con attese di circa 30 minuti. Poi mi arrivano altri messaggi di ascoltatori che tramite le varie applicazioni mi scrivono: ma hanno richiuso, hanno riaperto, non si capisce più nulla. Io sto al momento alla comunicazione ufficiale che ho da Via Swiss, che dice così. Comunque, la cosa che mi sembra chiara è che bisogna armarsi di tanta e tanta pazienza, tantissima pazienza. Allora, tra poco parliamo di Sanremo perché ci sono delle notizie che riguardano i giovani, ma per entrare in tema ascoltiamo una delle canzoni tormentone di Sanremo 2026.

Samurai J, allora lui era uno dei giovani che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, che tra i vari big aveva dentro quattro giovani che erano arrivati appunto dalla gara dei giovani, no? E di giovani si parla molto in questi giorni. Oggi uscirà il regolamento di Sanremo Giovani 2026 e quindi verrà ufficializzato un po' il tutto, ma qualche anticipazione è già disponibile. Il progetto guidato dal nuovo direttore artistico Stefano Di Martino vedrà la prima fase, per quanto riguarda i giovani, prevedere l'ascolto di tutti i brani scritti da parte della commissione musicale, quindi il solito ambaradan di centinaia e centinaia di brani da ascoltare, non so in quanto tempo e da quando. Oggi poi verranno date le date, cioè usciranno le date in base al regolamento pubblicato, però si sa che le candidature alla fine dovranno selezionare, tra tutte le candidature verranno selezionati 60 canzoni e questi 60 artisti chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Quindi il primo giro lo si fa con, come si diceva una volta, con la cassettina, no, abbiamo dato il file, selezionano 60 brani e invitano gli interpreti a cantarli dal vivo. Al termine di queste audizioni dei 60 usciranno i 15 artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani, che si aggiungeranno ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, che è il concorso parallelo che si tiene tutti gli anni, e quindi alla fine arrivi a 30. Il percorso prosegue poi con una nuova fase di selezioni dal vivo per arrivare a 6 artisti che avranno l'opportunità di farsi conoscere attraverso una speciale attività promozionale in prime time su Rai 1. Si parla di il programma lì delle scatole, verrà messo dentro un angolo dedicato a Sanremo. Alla fine uno sarà come sempre il vincitore e sarà l'unico che avremo modo di vedere in gara a Sanremo insieme ai big. È una cosa che già era stata fatta, quella di mandare il vincitore di Sanremo insieme ai big. Qui si sta cercando di dare un po' più di visibilità anche agli altri che parteciperanno con questa cosa del prime time in TV nel programma di Di Martino prima del festival. Ecco, questo è un po' quello che si sa. Beh, insomma, precedenti con un giovane che vince la sua categoria, va tra i big e vince Sanremo, ne abbiamo già avuti più di uno. L'ultimo che mi viene in mente è quello di Mahmood, che appunto arrivò vincitore della categoria giovani, vinse poi l'anno dopo Sanremo con Soldi e dopo lo rivinse ancora, perché ha vinto ben due volte insieme a Blanco con una canzone che era stata un grande successo, no? La ricordate? Brividi.

0: Life, Life, Desiree, bellissima questa canzone, eh? Allora, 8 e 41 minuti, prima parlavamo di Guccini, abbiamo anche ascoltato un suo brano e sto vedendo, sto scrollando i vari social e vedo anche che ci sono state anche ieri sera tante iniziative. In via Paolo Fabbri a Bologna, strada simbolo di Francesco Guccini, c'è anche un album che si chiama Via Paolo Fabbri. Ieri sera decine di persone si sono ritrovate e c'era chi con la chitarra faceva un po' da binario e tutti gli altri cantavano, sono stati lì tutta notte a cantare. Però questa è stata un'iniziativa spontanea che è avvenuta in più zone, anche ho visto prima video di alcuni circoli dove ieri sera appunto si è ritornati un po' all'origine di quando una volta andavi alla Bettola e c'era quello con la chitarra e tutti cantavano. Sono cose che si dovrebbero fare di più, adesso si usano altri metodi, no? Però ieri sera con il voler ricordare Guccini è tornata questa spontaneità ed ecco che anche in semplici bar, posti così, c'era il tizio con la chitarra e poi quelle canzoni lì, insomma, tanti le cantano proprio a memoria, non serve avere il testo, no? Ed è una cosa che non succede tutti i giorni, eh? Questo dimostra proprio che stiamo parlando di un personaggio che ha lasciato un segno a più generazioni, al di là di quella che poi è l'appartenenza, perché sempre si tende, ah, ma quello stava di qua, stava di là, l'appartenenza, ma chi se ne frega della politica? Quando uno scrive poesie, queste poesie sono apprezzate da tutti, no?
1: L'estate di Radio 3.
2: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
4: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
3: Fino a 4 abbonamenti Blu Mobile ulteriori a metà prezzo.
4: Esatto, perciò il mio abbonamento Blu Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
5: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/.
6: We Are Family.
7: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen, veicoli commerciali.
9: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Gianna Nannini con Bello Impossibile, una delle canzoni più importanti dal repertorio di Gianna Nannini. Fu veramente un successo incredibile durante un'estate incredibile. Allora, torniamo su Guccini un attimo, no? Dicevamo prima che ci sono tantissimi video, tantissime cose, tantissimi ricordi di amici, non amici, ma anche omaggi, come quello che ha voluto fare ad esempio Jovanotti, che sta preparando il suo Jova Summer Party in quel di Olbia, e ieri mattina a un certo punto ha chiamato sul palco tutti i musicisti, i tecnici, i lavoratori dello show. Vedendo il video ci si fa anche un'idea di quanta gente lavora dietro uno spettacolo del genere, no? Li ha chiamati tutti sul palco per omaggiare a modo loro Francesco Guccini, e ha fatto loro un discorso, sentite.
1: Come avrete letto, ha preso stamattina, è morto Francesco Guccini, aveva 86 anni, ha vissuto una vita fantastica e l'ha fatta vivere a tanti con le canzoni meravigliose, bellissime che ha scritto. Inoltre era anche una persona simpatica, intelligente, coltissima, una meraviglia. Quindi insomma se ne va un gigante al quale tutti noi, non solo chi scrive canzoni ma anche chi poi le porta in giro, tutti noi dobbiamo qualcosa, perché insomma le belle canzoni sono il motivo per cui poi la gente ci viene a sentire. Quindi insomma tutto parte sempre da una cosa piccolissima, che è una canzone, che è una cosa che avviene spesso in solitudine. Per cui niente, quindi Guccini se n'è andato e viva Guccini.
2: Vecchio e un bambino.
0: Anche poi si sono messi tutti sul palco e in silenzio hanno ascoltato una delle canzoni più toccanti, no? di Guccini, Il vecchio e il bambino. Tra l'altro, canzone che mi avete segnalato in tanti anche prima, quando abbiamo fatto questo sondaggino sulle vostre preferenze riguardo Guccini. Si tornerà sicuramente a parlare di lui nell'arco della giornata. Adesso, visto che l'abbiamo citato, ascoltiamo anche Jovanotti con Estate.

Sento il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Ciao Maria, saluto Maria che sta stirando con questo caldo. Ma se che lì la roba da stirare, cosa vuoi fare? Stiri. Tra poco l'informazione, poi dopo nella prossima ora giocheremo anche.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Non perderti la nostra grande svendita di tutti i mobili da giardino da Jusk. Risparmia dal 30 al 70% su tutti i mobili da giardino. Fino a esaurimento scorte. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Settimana alla Migros, 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
5: Le 8:58.
6: Ticino News.
7: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Sono state settimane difficili e tormentate per la Lega dei Ticinesi. Il coordinatore Daniele Piccaluga ripercorre il caso Zali e la rottura con l'UDC sul Corriere del Ticino e su Sirica dice meno moralismi. Alessandro Cocca.
8: Volevo guardare Zali negli occhi è la frase scelta da Daniele Piccaluga per raccontare le settimane più difficili attraversate recentemente dalla Lega dei Ticinesi. Il coordinatore del movimento ha spiegato in un'intervista a 360 gradi sul Corriere del Ticino di aver trovato Claudio Zali provato, amareggiato e già consapevole della decisione di dimettersi. Piccaluga ha poi difeso la gestione della vicenda da parte della Lega, affermando che fin dall'inizio il partito era cosciente della gravità della situazione. Ora però, dice, bisogna guardare al futuro. Dopo la decisione dell'UDC di correre da solo alle prossime cantonali, Piccaluga conferma che oggi non esiste un accordo elettorale con il partito di Piero Marchesi, pur lasciando aperta la collaborazione sui temi condivisi. E sul suo possibile ingresso in lista per il Consiglio di Stato non chiude la porta. Me lo dicono in tanti, ammette, ma sottolinea che una candidatura va valutata con calma. Infine, sul caso Sirica, che sta tenendo banco in questi giorni, chiede meno moralismo e più coerenza. Siamo tutti umani, ha concluso, e tutti possiamo sbagliare.
7: Le difficoltà nell'approvvigionamento idrico pesano sempre più sui comuni. A Balerna, Chiasso, Morbi Inferiore e Vacallo è stato introdotto il grado di siccità di livello 1, che comporta un divieto di lavaggio delle automobili, di riempimento delle piscine, irrigazioni a giorni alterni secondo il numero civico. A tal proposito sentiamo Michele Taddei, segretario del servizio idrico Basso Mendrisiotto.
9: Sì, la situazione sta peggiorando rispetto chiaramente alla prima diramazione dell'invito alla parsimonia di una quindicina di giorni fa, in maniera tale che proprio in queste ore stiamo cercando di tamponare un attimino il cali dei gettiti delle sorgenti che abbiamo in Valle di Muggio e non se ne vede la fine. Purtroppo complice il fatto che proprio Meteo Svizzera abbia prolungato sia la canicola che la mancanza di aspettative di vedere delle piogge a medio termine, tempo una settimana o due, ci ha praticamente costretti, spinti a emanare questi divieti.
7: Lo Stato italiano ha presentato ricorso contro la decisione della Procura di Sion di respingere la richiesta dell'Italia di costituirsi accusatore privato nel procedimento penale relativo al rogo di Cramontana per Roma. L'avvio di questa procedura era giustificata dal fatto di aver subito un danno diretto, ma secondo il Ministero Pubblico Vallesano né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dall'Italia sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. In chiusura, una sparatoria verificatasi in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok, ha fatto almeno 6 morti e 15 feriti, 2 dei quali in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, uno studente ha aperto il fuoco uccidendo alcuni insegnanti ma anche alcuni studenti, dopodiché si è tolto la vita. La sparatoria è avvenuta in un prestigioso liceo nel distretto di Bang Kruai, a nord della capitale.
10: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
6: L'infotraffico.
7: La circolazione al momento è scorrevole, non ci sono disagi da segnalare, eccetto al San Gottardo, dove ci sono già 4 km di colonna in direzione del Canton Uri con ritardi di circa 40 minuti. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, ritardi di circa 20 minuti.
10: Previsioni del tempo.
7: Giornata quella odierna ancora molto calda e abbastanza soleggiata, con sviluppo di nuvolosità e alcuni possibili rovesci o temporali sparsi lungo le Alpi già dal mattino e poi possibili anche sulle altre regioni. Da questa sera invece passaggio a tempo asciutto a basse quote, temperatura massima che raggiungerà i 33 gradi.

Venditti dall'estate 1984 e su Mamoscia questa mattina 4 ore insieme dalle 6 alle 10, poi arriva la Marghe che vi accompagnerà nella seconda parte della mattinata e vi introdurrà già anche nel pomeriggio. Oggi facciamo il turnone lungo, del resto insomma continuiamo a dirlo che è un periodo di vacanze, c'è chi va, c'è chi viene, c'è chi torna, c'è chi parte, c'è chi partirà ancora, no? Allora, faremo tante cose in questa ora. Tra poco andremo anche a Locarno per il Film Festival e chiacchieriamo con Laura Zucchetti a proposito di Locarno. Poi ci sarà l'occasione per vincere un doppio pass e partecipare a una serata.

Becca Saif. C'è fuori un altro singolo di Saif molto molto carino con Bresh, che sicuramente avremo modo di sentire, lo abbiamo anche ascoltato qualche mattina fa, no? Allora, arrivano tanti messaggi freschi di segnalazione di un po' di pioggia. Agno, piove finalmente, scrive qualcuno. Poi è arrivato questo messaggio dal Passo del Tonale, dove ci stanno ascoltando con l'app. Nicoletta, ciao Nicoletta, qui piove, si sta sempre, si sta molto molto bene, decisamente meglio. E poi ancora segnalazioni di qualche goccia anche a Mendrisio, quindi ci sono in giro queste piogge che, come sentivamo prima da Meteo Svizzera quando ci siamo collegati, in alcuni casi possono anche, non voglio portare male, però quando sono tre gocce tirano su più umidità, e quando poi esce il sole è mo più se calda. Però godiamoci questo momento di fresco, se fresco portano.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo, nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora, da Manor.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: Non vivo più senza te, il grande Biagio Antonacci con questa canzone che piace a tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno avuto occasione di amare il Salento, no? E quindi, siccome lo racconta molto bene. Invece noi adesso andiamo a Locarno perché facciamo una chiacchierata con Laura Zucchetti, inviata al Film Festival. Ciao Laura!
1: Ciao Ricky, buongiorno.
0: Allora, ti abbiamo vista ieri sera in collegamento su Telesicino, situazione perfetta con dietro
1: rosso, meraviglioso.
0: Hai capito, con dietro la scritta ufficiale, la gente che passava e guardava, ma chi è quella lì? E tu che raccontavi? Sono attento, Com'è andata ieri? Dimmi.
1: Stavi parlando di pioggia, qui tuoni, devo dire che sta tuonando, ecco. E la mia speranza è che smetta di farlo, perché oggi ci sono un sacco di eventi a Locarno.
0: Ma
1: e
0: anche, te, anche te hai il look proprio da giornata d'estate, quindi non va molto bene col temporale, perché dopo esce il sole.
1: No, ma anche perché, esatto, e poi comunque anche se piove, ragazzi, percepiti 54 gradi.
0: Esattamente, esattamente.
1: Caldo, esagerato, dicevi adesso del collegamento di ieri, mi ero portata la giacca, perché qui di solito quando facciamo i collegamenti per la tele ti copri, non sono riuscita a metterlo perché si sudava, ti giuro.
0: Sì, sennò poi diventi pezzata tutta.
1: Non è bellissimo, poi lì è tutto cemento, insomma viene su. Però devo dire che, Riccardo, il festival, allora, chi da locarnese come me ha vissuto sempre il festival sa che sono 10 giorni in cui Locarno diventa veramente meravigliosa, perché si respira arte, cultura, un'internazionalità, senti parlare veramente qualsiasi lingua, perché il festival attrae veramente un pubblico internazionale. Tra l'altro, a livello turistico, ne parlavamo l'altro giorno con i vertici dell'ente turistico locale, gli alberghi sono pieni, insomma veramente Locarno vive, e vive in modo molto bello. Il festival di quest'anno, sappiamo, è la 79esima edizione, quindi gli occhi sono già un po' puntati sull'anniversario importantissimo dell'anno prossimo.
0: È il numero tondo, certo.
1: È il numero tondo, sai, 80 anni, ragazzi, è tanta storia, 80 è una bella età, infatti ci aspettiamo qualcosa di molto speciale, però devo dire che anche l'edizione di quest'anno non è un'edizione dell'attesa, è un'edizione veramente molto ricca. Lo chiamano il festival dei grandi numeri, perché ci sono 233 film, pensa, in 10 giorni, ci sono 103 prime mondiali, già la prima sera Alessio Verte era una prima mondiale, tra l'altro ha fatto tutto esaurito, veramente i numeri sono belli. E la cosa bella che dicevi tu ieri, io ho fatto il primo collegamento per il telegiornale da lì, praticamente dall'ingresso, poi per Pardo News, perché sai che alla fine del TG abbiamo questa fascia dedicata, mi sono spostata sul tappeto rosso, perché da qualche anno, soprattutto con l'avvento della presidente Maya Hoffman, è tornato a splendere anche un tappeto rosso che forse per qualche anno era stato messo un po' in secondo piano. Ci sono un sacco di star, l'altra sera è arrivata Isabella Rossellini, che è stata la prima grande premiata di questa edizione, ieri sera c'era Valerio Mastandrea, giovedì arriverà Asia Argento, ci sarà Olivia Wilde, insomma ci sono veramente anche grandi nomi, un bel tappeto rosso, sai, perché in realtà noi parlavamo appunto l'altro giorno con la presidente, diceva la cultura non significa necessariamente dover rinunciare alla parte più glamour, cioè le due cose possono tranquillamente andare insieme e anzi arricchiscono, no?
0: Direi di sì, anche perché poi con la società, il mondo di oggi, voglio dire, è il momento in cui fai scrivere, fai fotografare, il nome gira alla grandissima col tappeto rosso e le persone che ci vanno sopra, no? È molto utile.
1: Esatto, sai cosa fai? Attrai tutti, attrai anche i non cinefili, insomma. Esatto. E questo devo dire che il festival è molto bravo, perché anche chi non ama il cinema può viversi il festival, ci sono concerti, ci sono incontri, ci sono proiezioni più pop. Guarda, stasera a me ha fatto molto sorridere, proietteranno in Piazza Grande Balla coi lupi, una versione integrale, quindi sono quasi 4 ore, e la proietteranno in seconda serata, quindi più o meno alle 11:30 si finirà, abbiamo calcolato poco prima delle 4, ma è una scelta voluta, perché Giona Nazzaro, il direttore artistico, ci raccontava che proprio l'esperienza di vedere un film così lungo, così cult, in quell'ora di notte, che quando finisce comincia ad albeggiare. Lui dice che l'ha già fatta come esperienza con un altro film in un altro festival, e dice è veramente qualcosa di magico, solo che gente come me, cioè alle 4 non le tira, ecco,
0: diciamo. Però sai, con le notti calde che stiamo vivendo, no? Non riesci già a dormire di tuo perché fa caldo, vai lì, ti piazzi lì in piazza, bello svaccato, no?
1: Sì, no, eh? Può essere, e devo dire che comunque io ero tentata, adesso devo vedere se posso, se ce la faccio, però ero tentata di fare questa esperienza. Dopo aver chiacchierato con Nazzaro mi ha fatto venire così la
0: voglia,
1: la curiosità, esatto.
0: Allora
1: esatto.
0: Io già ne approfitto, sicuramente domani mattina ti sentirai con la Fede, però domani pomeriggio ci sono io, ti romperò le scatole così mi racconterai quello che succede.
1: Volentieri.
0: E se sei riuscita, se sei andata o no questa notte.
1: Okay, lanciamo la scommessa. Io su di me non scommetto, perché le 4 del mattino non le faccio dal 98, però non si sa mai,
0: sai,
1: dire mai.
0: Mai sai. Allora, esatto. Velocemente quindi per oggi grandi linee.
1: Allora, oggi c'è un evento che è tradizione per il festival, che è l'evento al Monte Verità, quindi ci sarà la consigliera federale Boom Schneider che incontrerà, farà questo dialogo pubblico con la presidente del festival, Maya Hoffman, ci saranno tutte le autorità comunali, cantonali, è un momento un po' informale, tra l'altro al Monte Verità, sulla collina del Monte Verità, che è un luogo topico per la cultura di tutto il Ticino, sai che lì nei secoli sono passate le avanguardie artistiche, c'è stato Herman Hesse, è passato Jung, quindi è un evento molto importante, un evento che veramente fa la tradizione di Locarno. Poi io incontrerò nel pomeriggio un giovane regista di Locarno che è andato a Roma a fare la scuola di cinema, poi si è trasferito negli Stati Uniti e oggi torna Locarno con il suo primo lungometraggio in concorso. Sì. Quindi oggi mi faccio una chiacchierata con lui e niente, poi si prosegue, ci sono le star, ci sono le proiezioni, adesso siamo proprio dentro nel pieno della macchina. La cosa bella di Locarno è che dove ti giri respiri cultura.
0: Certo.
1: Veramente è magico.
0: E l'appuntamento con te è questa sera dopo il TG, giusto?
1: O prima? Farò comunque un collegamento più istituzionale nel TG e poi con Pardo News tra le 18.30 e le 18.40.
0: Grazie Laura Zucchetti, buon lavoro!
1: Grazie a te e un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Laura. E voi che state ascoltando la radio, sappiate che tra pochi minuti c'è la possibilità di vincere non uno, ma due pass per partecipare a una serata al Festival del Film.

0: Elton John con una super ballata Sacrifice alle 9:34 minuti. Allora, ho detto che avremmo giocato, sì, giochiamo con Locarno Film Festival.
1: Questo appuntamento è offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
2: Il Gioca e Vinci.
0: Allora, come abbiamo sentito, siamo entrati nel vivo dell'edizione di quest'anno, la 79esima edizione del Locarno Film Festival. Ogni giorno vi diamo la possibilità di vincere non uno ma due pass per partecipare a una serata del Film Festival. È facile, è proprio un gioco molto molto molto facile. Adesso io vi faccio ascoltare tre cenni di canzone, tre pezzettini proprio veloci veloci, e vi dico che due non sono colonne sonore, perché è di film che stiamo parlando, no? Due non sono colonne sonore, una sì. Voi dovete individuare quali delle tre canzoni appunto è la colonna sonora, e se ci riuscite entrate in un calderone dal quale io andrò poi a prendere un numero di telefono tra tutti quelli che appunto l'hanno beccata. Sarete in tantissimi perché è facilissima quella di oggi, e quindi c'è all'inizio il fatto di sapere qual è e poi un po' di fortuna, molta fortuna, perché siete in tanti a partecipare. Ma andiamo con ordine, dai. Allora, canzone numero 1.
3: Voglio andare al mare quest'estate, voglio soldi, andare al mare.
0: Il grande Blasco non poteva mancare, canzone numero 1, Vasco Rossi con Voglio andare al mare. Canzone numero 2. La grande Donna Summer di Bad Girl. Allora, con Vasco eravamo nell'81, qua stiamo invece nel 79. Canzone numero 3.

Allora, canzone numero 1, 2 o 3, quale di queste tre canzoni è una colonna sonora di un film molto famoso? Canzone numero 1 era Voglio andare al mare di Vasco. Canzone numero 2 era Bad Girl di Donna Summer. Canzone numero 3, Reality di Richard Sanderson. Qualche minuto per raccogliere i vostri voti. 1, 2 o 3? I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith con questa canzone che ci sta perché è una colonna sonora di Armageddon, bellissima da ritrovare. Buongiorno, buongiorno. È arrivata la Marghe, sarà con noi tra pochissimo. Adesso andiamo a risolvere il rebus. C'erano tre canzoni, abbiamo detto una è colonna sonora, le altre due no. Bello, insomma, l'avete beccata tutti, devo dire, perché non potevate sbagliare. Comunque, la canzone numero uno era questa.
1: Voglio andare al mare.
0: Voglio andare al mare di Vasco, grande classico che va bene anche l'11 di dicembre. Canzone numero due era questa. Bad Girl di Donna Summer, che sicuramente in qualche film è stata inserita qua e là, perché stiamo parlando di un grande classico, ma non ci sono dubbi perché la canzone colonna sonora, e l'avete beccata in tanti, era questa qua. Reality di Richard Sanderson, Il tempo delle mele, più scontata di così. Complimenti a Alessandra di Stabio che vince i due pass.

0: non è mica finita qui, non è mica finita qui, perché da lunedì ci saranno nuove occasioni per vincere i pass e partecipare al Locarno Film Festival.
1: Questo appuntamento è stato offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
2: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi

0: Ikea Grancia.
1: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. 1

Ogni volta che metto questo pezzo mi piace segnalare questo fatto qua. Pensate che questo era il lato B di We Are Family, no? Cioè, voglio dire, uscivano i singoli con lato A e lato B, ma erano, non, cioè, lato B non era un riempitivo. Spesso erano dei pezzi che a loro volta diventavano dei successi incredibili. Ci sono dei casi dove addirittura il lato B ha superato il lato A, ma di questo potremmo farne una puntata intera. Invece oggi ho esaurito

il mio tempo, 4 ore insieme, le ripasseremo 3 però settimana prossima, e settimana prossima non sarò da solo ma ci sarà colei che sta per arrivare a completare questa mattinata e a portarvi nel pomeriggio, la Marghe, tra pochissimo in diretta fino alle 2 di stasera, alle 2 di oggi pomeriggio, esatto, non di stanotte, fino alle 2 di oggi pomeriggio. Tra poco l'informazione, passate un buon weekend, in parte se volete lo passiamo insieme perché domani pomeriggio sarò nuovamente qui dalle 14, ciao!

0: Questa è Radio 3, è Radio 3.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Buongiorno a tutti, fra due minuti sono le 10.
0: Ticino News.
8: Alessandro Cocca al microfono, prima spara i nonni, poi va a scuola, apre il fuoco su studenti e insegnanti. È successo in Thailandia e quest'anno non è la prima volta che avviene una sparatoria in una scuola. Giorgio Doninelli.
9: Almeno 7 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite, 2 delle quali si trovano in condizioni critiche, nella sparatoria avvenuta in una scuola superiore situata poco distante dalla capitale thailandese Bangkok. Secondo una prima ricostruzione, uno studente armato sarebbe entrato nell'edificio sparando all'impazzata e uccidendo 3 insegnanti e 3 coetanei, dopodiché si sarebbe tolto la vita. Prima di compiere il gesto, stando alle forze dell'ordine, il sospettato avrebbe anche ucciso i nonni, sempre a colpi di pistola. Poi, utilizzando l'arma del nonno, si sarebbe appunto recato nell'istituto scolastico a compiere la sparatoria. Un fatto non nuovo nel paese del sud-est asiatico. Già lo scorso febbraio un adolescente aveva aperto il fuoco in una scuola, uccidendo il preside e ferendo 2 studenti prima di essere arrestato dalla polizia.
8: Trasparenza sul mercato dei carburanti. 6 distributori su 12 controllati nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza nella zona di Varese sono risultati irregolari. Fra le violazioni accertate figurano l'omessa comunicazione dei prezzi al Ministero, difformità fra i prezzi esposti e quelli applicati, irregolarità fiscali e nella tenuta dei registri di carico e scarico. I 2 impianti sono state inoltre rilevate anomalie nelle giacenze di gasolio riconducibili a fenomeni di compravendita in nero del prodotto. Alle stazioni irregolari sono state comminate sanzioni. Sale a 82 invece il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere a nuoto Ceuta dopo il recupero in mare di altri 2 cadaveri. Sono state oltre 72.000 le persone che via mare e via terra sono entrate nell'exclave spagnola in Nord Africa il 30 e 31 luglio scorsi, delle quali almeno 70.000 hanno fatto ritorno in territorio marocchino, secondo il bilancio del Ministero dell'Interno. I medici legali hanno intanto raccolto il DNA delle vittime per incrociare con quello dei familiari che ne hanno denunciato la scomparsa. La borsa svizzera infine ha aperto in rialzo l'ultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna più 0,25% a 14.555 punti. Gli investitori restano cauti in un contesto caratterizzato dal rialzo dei prezzi del petrolio e da una situazione ancora poco chiara in Medio Oriente.
0: L'infotraffico.
8: Tanto traffico a causa di un veicolo in avaria, una corsia è chiusa sulla 2 all'interno della galleria di Grancia per chi viaggia in direzione nord. C'è traffico anche ai 2 portali del Gottardo, al portale sud 4 km di colonna, ritardi fino a 40 minuti, 2 km invece al portale opposto, traffico intenso e rallentato anche tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
7: Buongiorno Cocca.
8: Buongiorno.
7: E non ci vediamo da un sacco, fammi ti salutare in onda.
8: Stai bene?
7: Ma chi mi ammazza più? Tu?
8: Ma chi ci ammazza?
7: Senti, noi ci vediamo per le news dopo, ovviamente tanto ci sono i nostri appuntamenti fissi.
8: E poi buon trabajo.
7: Buon trabajo, sarò con voi per 4 ore, ma adesso vi racconto tutto. Ciao Ale, ciao, buon lavoro, ciao bello, ciao. Allora amici, togliamo la sigla del traffico, che non è, secondo me, quella migliore per farci due chiacchierine e introdurci.
0: Radio 3 ti presenta Una mattina d'estate.
7: Ebbene sì, ciao, io sono la Marghe, solitamente siete abituati a sentirmi dalle 7 alle 10 e non sola, ma ben accompagnata dal mio Maxi Beacon, il programma che porta il nome di Amici in Affitto. Quest'estate ci piace un po' spostare le pedine, fare nuove esperienze, scambi radiofonici, e lì rimangono prima che si pensi male. E quindi a sto giro sono sola dalle 10 alle 14, per 4 ore siamo insieme rigorosamente live. E da settimana prossima dalle 6 alle 9 con il nostro Super Ricky, che vi ha accompagnato in questa mattinata. Quindi cambiano i volti, cambiano le voci, come dico sempre io, il numero però rimane lo stesso: 079 449 9537, per cominciare a scaldare un po' l'atmosfera. Dove siete? Siete al lavoro? State partendo per le vacanze? State rientrando? State portando i bimbi in piscina? Insomma, se vi va, io insomma, come mi piace tanto fare, creiamo un po' una community, un po' una family, no? Di chiacchiere, di confidenze, di confronti. Siamo qui insieme fino alle 14. Si comincia. Back sound. Ladies and gentlemen, questo è il sound che vi meritate quest'oggi. Come dico sempre io, alzate il volume e abbassate i pensieri, perché sul palcoscenico di Radio 3 arriva lei pazzesca. E la tocca pianissimo stamattina? Arriva Beyoncé, Crazy in Love. Senti come pompano le case, signori, si comincia!

Sulle note di Beyoncé con Crazy in Love, vi confermo che siete all'ascolto di Radio 3i. Io sono la Marghe con voi fino alle ore 14, rigorosamente live. Il che significa che qualsivoglia messaggio vocale scritto verrà condiviso col resto della community o della family, chiamatela come meglio preferite a seconda di come state un po' interagendo, no? Con il vostro ascolto radiofonico. C'è chi lo tiene in sottofondo al lavoro, c'è chi preferisce magari proprio mettersi a casa tipo Carlotta, vi stavo leggendo, belli che siete. E dice ragazzi che io con la mia piccolina ti ascoltiamo fino alle 14 con sto caldo ma non si esce. Tapparelle giù, radio su a pallettoni con la Marghe. Mi rendo conto che in queste giornate il modo di interagire con i social e con anche il sistema di comunicazione in generale è diverso per ognuno di noi. Quindi benvenuti, grazie per averci scelti, grazie per aver scelto di stare con me, mi fa un sacco piacere, soprattutto in questa mattinata in cui vi devo dire io sono uscita da Pazzallo, abito a Pazzallo, tanto visto che siamo una famiglia ci raccontiamo gli affari nostri, e c'erano ma un due goccioline di pioggia a dir tanto. Esco dalla galleria per entrare a Melide, il diluvio, faccio cavolo, da una galleria, cioè da una parte della galleria all'altra, due mondi paralleli. Va bene, allora aspettate che intanto vi leggo, perché come vi ho promesso vi leggo rigorosamente live. Allora, Tania vuole raccontarci una cosa, dai Gianni. Gianni, per chi non lo sapesse, per chi fosse una new entry, è il nostro autore e regista immaginario che ci regala un sacco di emozioni, soprattutto quando sono in onda con mio Maxi. Allora Tania dice: volevo raccontarti una cosa divertente. Eravamo in vacanza, Grecia, menù per scegliere la cena. Arriva il cameriere e ognuno ordina. E fin lì. Figlio tredicenne con tranquillità chiede da bere un Virgin Mojito. Io mi giro a guardarlo con un punto di domanda: ma scusami, che fai, cosa comandi, alcol? E lui candidamente: ho imparato dalla radio, dalla Marghe, che tutti i cocktail che iniziano con Virgin sono analcolici, quindi posso chiederlo. Mi ha fatto morire. Ah, pensa a te, ma manco mi ricordavo. Devo sempre in effetti fare mente locale e ricordarmi che ci sono tanti bambini all'ascolto. Comunque è vero, in linea di massima tutto quello che ha Virgin davanti legato ai cocktail dovrebbe essere, no? Non li chiamano cocktail ma li chiamano mocktail, se non erro, adesso poi chiedo per conferma, perché sapete che i miei neuroni a volte bussano alla porta, a volte no. Ma non è di questo che voglio parlare in apertura delle 4 ore insieme, ma della, adesso vi dico anche come si chiama perché ovviamente il termine non mi è rimasto in testa, amaxofobia. Potrebbero soffrirne parecchi di voi. Tra poco qui su 3i. Io non ancora, anche se in minima parte ho notato che un filino mi sta venendo a prendere. Non buon segno, eh?

0: amici, sul sound di Charlie Puth qui su 3i mi arrivano anche informazioni legate al traffico direttamente da voi, perché come vi dico sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto per quanto mi riguarda siete voi e siete fondamentali, perché spesso e volentieri arrivate anche prima dei canali ufficiali. Fatemi vedere un attimo Gianni, fammi capire un attimo chi ci ha scritto, che è fondamentale, me lo diamo una... Jordi, a due bloccata da Mendrisio, Cuseghe. Sai che io sono pessima col dialetto. Ho dato una controllata, per ora non so ancora nulla in quella zona specifica. Adesso vi stavo leggendo tutte lo 079 449 9537 e tentiamo di capire insieme. Bello poter creare una community e avere quella comunicazione diretta, quindi non preoccupatevi, volete anche chiamarmi, volete farmi sapere note audio, scritto, grazie, perché almeno divulghiamo l'info al resto della family. Nat dice: Marghe c'è, è una domanda, Marghe, c'è un incidente sulla 2 direzione nord a Mendrisio, vedo un traffico pazzesco in autostrada. Ragazzi, per ora ho provato ad aggiornare quei canali ufficiali e lì non viene segnalato nulla al momento. Ovviamente è mia premura, non appena dovessero arrivare informazioni, al primo tic che arriva blocco tutto e vengo in onda, facciamo così. Ma se nel frattempo qualcuno di voi fosse proprio lì sulle quattro ruote a poterci dare informazioni, appunto il numero è lì pronto, 079 449 9537. Nel frattempo stavamo parlando di amaxofobia, che detto per noi altri è la paura di guidare. Fermi, vi è capitato, Gianni, creami un po' di terrore, vi è mai capitato di ritrovarvi, aspettate informazioni audio che magari potrebbero essere, fatemi sentire.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Nulla, non è successo nulla, è stato il temporale che ha rallentato un po' tutto. Assolutamente nessun incidente.
0: Ok, grazie mille ragazzi. Allora, clima del terrore per la maxofobia. Si parla di paura di guidare o paura che arriva dopo che hai guidato per 114 anni e improvvisamente hai paura di andare in autostrada. Ti sei mangiato chilometri e chilometri quando eri più giovane e magari anche più spensierato e poi improvvisamente... Scusatemi, avevo la sveglia perché ho una pastiglia di medicinale da prendere, pardon. E improvvisamente ti ritrovi con l'ansia. Oddio, aspetta. Devo andare fino a Bellinzona, allora un attimo. Cosa succede? Perché ci capita questa cosa? Io ho 44 anni e penso di aver passato più tempo alla guida di macchine più o meno grandi. Ecco, non sono bravissima con quelle grandi, ma non ne ho neanche mai avute, Ma ho macinato chilometri, chilometri, chilometri. Eppure vi dico che adesso all'alba dei 44 anni mi sale un po' di ansia, tipo quando devo superare un camion. Mi è venuta, sarà forse legato anche alla mia claustrofobia, l'idea di stare lì in mezzo, sempre paura di prendere dentro, di uscire. Mi sento troppo costretta. Ecco, e ne stavo parlando con amici, ma prima di andare avanti con questo discorso, scusatemi, nota audio, probabilmente c'è un aggiornamento.
2: Ciao Marghe.
0: Ciao Mari.
2: Sì, io non ho mai avuto paura di guidare e per fortuna adesso questa sensazione mi è passata. Però ho avuto un incidente, un deficiente senza patente mi è venuto addosso, proprio un frontale.
0: Oh no.
2: E io per un po' di tempo ho avuto paura.
0: Te credo.
2: Tanta. Ora vado tranquilla.
0: Ah, però vedi, adesso vai tranquilla. Ragazzi, ne parlavo l'altra sera a cena con amici e siamo giunti alla conclusione che, passano gli anni, si perdono alcune certezze. Cioè, prima eri forse un po' più sprovveduto, eri un po' più... ma anche, diciamo, incline a dire, vabbè, dai, ora va, ora spacca. Veramente me la mangiavo la strada. Adesso mi rendo conto che... Insomma, quindi, e sappiate che 6 persone su 10, quindi non esattamente pizza e fichi, 6 persone su 10 soffrono di amaxofobia. In caso faceste parte di questo gruppo o ci steste entrando anche solo con il vostro alluce, fatecelo sapere, 079 449 9537, lo stesso numero che ci serve per le comunicazioni legate al traffico. Nel frattempo, signore e signori, il sound che vi regala 3i alle 10.17, non ha prezzo. Per tutto il resto c'è la nostra radio totalmente gratuita. che vi potete anche mettere in tasca grazie alla nostra app. Beh,
3: ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: il mio primo CD, Lucio Battisti, il mio primo cofanetto, a dire il vero. Ancora tu qui sulle frequenze di Radio 3 con me, la Marghe, rigorosamente live fino alle 18. Col mio occhione attento sto leggendo anche tutti i WhatsApp che arrivano allo 079 449 9537, ma non solo, per parlare di amaxofobia, e continueremo a farlo più tardi, ma grazie alle varie segnalazioni legate al traffico. Sonia ci scrive: ragazzi, c'era un veicolo in avaria sulla corsia d'emergenza prima della galleria del San Nicolao direzione nord, il carro attrezzi lo stava rimuovendo 5 minuti fa e onestamente il temporale non aiuta. Grazie anche a Omar direttamente da Morbi Inferiore che dice: ragazzi, autostrada 2 direzione nord dopo Mendrisio uscita si è formato un ingorgo sulle tre corsie, prestare quindi attenzione. Ci sono anche tanti audio, un saluto da Marina di Mendrisio. No, aspettate, sono Maria di Mendrisio, un saluto da mio fratello e mia cognata e a tutti voi. Quindi non ho capito se il saluto è a tuo fratello e tua cognata o da tuo fratello e tua cognata, ma posso dirti il saluto è arrivato. Vado un saltino in pubblicità perché altrimenti, come dico sempre, come facciamo a mandarla avanti qui? E torno da voi, vi ascolto tutti, belli e brutti.
1: Questa è Radio 3. Yeah.
2: Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.

0: Che sound, signore e signori. Grazie Trey, la tocchi pianissimo all'alba delle 10.27. Amaxofobia, amici. 6 persone su 10 ne soffrono, il che significa che 6 persone su 10 in un modo o in un altro, per un motivo o per un altro, hanno paura di guidare. Magari hanno veramente macinato chilometri per anni e anni, ne hanno fatto magari anche una professione, eppure di punto in bianco arriva quella paura lì.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro.
1: Oh, sono contentissima di non essere l'unica dentro nel club di chi ha paura.
0: Ah, vedi?
1: Di guidare. Io non ho paura di guidare macchine nelle strade principali, ma ho il terrore di andare in autostrada, per cui è da 3 anni che non vado in autostrada, praticamente non compro, non acquisto neanche più la vignetta autostradale.
0: Certo.
1: E a pensare che mi piaceva tantissimo guidare in autostrada, ma mi è venuto un attacco di panico e da allora non guido più in autostrada. Se dovessi andare a Bellinzona mi faccio tutta la cantonata.
0: È chiaro.
1: Ecco, niente, è così, pazienza. Ciao, buona giornata
0: ciao.
1: A tutti.
0: Ciao Gio, intanto grazie per la condivisione. Ma scusami Gio, c'è stato un trauma, è successo un evento, perché vi sto ascoltando, siete tanti allo 079 449 9537. Dico, sai, qualcuno ha avuto un incidente, qualcuno ha avuto un problema. Sai, si crea un trauma vero e proprio e poi uscirne non è facile. È un po' come chi soffre il volo in aereo e si fa seguire per riuscire a superare il trauma, che magari è legato all'infanzia, all'adolescenza, vai a sapere, no? Ecco, però mi rendo conto, anche mia mamma adesso fa fatica a guidare in autostrada, deve fare proprio uno sforzo immane, deve proprio succedermi qualcosa per prendere e venire in macchina in autostrada.
2: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro.
2: Io una 30ina d'anni fa,
0: sì?
2: Ho avuto un incidente in autostrada con un camion, mi è andata bene.
0: Sì.
2: Però nei mesi a seguire, quando mi trovavo in situazioni dove sto passare un camion in autostrada, mi saliva un po' il panico e dovevo veramente concentrarmi, prendere fiato.
0: Te credo.
2: E poi andavo e sorpassavo, ma i primi tempi è stata dura. Buona giornata.
0: Ciao, ciao, grazie. Firmatevi sempre, che mi fa piacere sapere come vi chiamate, da dove ci scrivete. Insomma, siamo una grande famiglia, mi fa veramente piacerissimo. Eppure, ragazzi, io non ho mai avuto nessun trauma da quel punto di vista. Sono diventata da qualche anno a questa parte una fifona nel dover sorpassare i camion, che voglio dire, veramente quasi ridicola. Da sola mi dico, Marghe, smettila.
3: Ciao, Marghe.
0: Ciao, tesoro.
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Io per lavoro
0: sì.
3: giro tanto tutti i giorni,
0: sì.
3: ma se vado agli stessi posti mi sento molto tranquilla e così.
0: Chiaro.
3: Se devono cambiare rotta, un lavoro nuovo, anche un posto nuovo,
0: sì.
3: anche nella mia vita privata, ad andare da qualche parte mi metto molta ansia e quasi che non dormo.
0: Senti, posso dirti che sono pazza del tuo accento? Sei un po' la nostra Belen di 3i, sono impazzita. Anche di questo pezzo Lady Gaga e Bruno Mars, da ascoltare a tutto volume.

dopo torniamo a fare anche le nostre chiacchiere. Ma su Lady Gaga e Bruno Mars, qui a Trevi, ci tengo anche a dare un'occhiata alla situazione traffico. Sono arrivati aggiornamenti, quindi mi sembra fondamentale condividere con voi, quindi la mia family, di questa mattina dalle 10 fino alle ore 14. Gianni, dammi un sound che possa accompagnarmi, grazie. A due chiasso direzione San Gottardo, ad Airolo chiuso il raccordo autostradale in entrata, a due chiasso direzione San Gottardo alla galleria Grancia per problemi di traffico, ragazzi, ci sono delle attese, non so quantificarvi a livello di tempistica, ma ci sono problemi di traffico. A due chiasso direzione San Gottardo fra Quinto e l'area di dosaggio Airolo, traffico congestionato, bloccato per 5 km, il che, amici, significa ritardi fino a più o meno 50 minuti. Vi informo che la corsia preferenziale Cupra è aperta e 406 Riazzino direzione Cadenazzo fra A13, rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo, traffico fortemente rallentato, congestionato.

0: Amaxofobia ne soffrono 6 persone su 10. La paura di guidare. 079 449 9537. Un sacco di contributi vostri. E prima di andare un salto in pubblicità, vi ascolto, provo ad ascoltarvi un po' tutti. Allora, Oli dice: Marghe, buongiorno. Io in realtà ho fatto un lungo periodo ad avere attacchi di panico per andare in macchina. Immaginavo sempre incidenti catastrofici. A un certo punto, basta. Ora macino chilometri in macchina in vacanza, venuto, andato, buona giornata. Posso dirti che questa è una conquista incredibile. Vai Gianni! Ma scherzi? Ma che sensazione di libertà, eh? Come tante persone che conoscono che avevano paura a guidare, ciao, a volare in aereo, poi li ho fatti seguire da amici psicologi e hanno detto: ma Marghe, ma io sono rinato, ma che conquista! È una meraviglia, che bello, mettiti in macchina e goditela. A chi un po' si lamenta, aspettate che cerco anche... Ah, il nome non si vede. Ciao Marghe, mi scrivono qui. Il problema è che questi che hanno paura, specialmente in autostrada su tre corsie, si mettono al centro invece di stare sulla destra e lì creano problemi. Uno, chi magari ha paura ed è a destra rallenta perché quella al centro va più piano. Verissimo, eh? Mi metto le mani avanti e dico subito che io mi è venuta un po' di ansia a superare i camion, ma ragazzi, poi li supero, cioè non è che non lo faccio. Però capisco, perché noto la stessa cosa, che dico: ma cosa stai nella corsia centrale a fare, che potresti andare, anzi dovresti andare sulla destra. Due, fanno innervosire gli altri perché magari a destra è libera e loro sono al centro. Tre, fanno fare sorpassi azzardati, verissimo. Se avete paura e volete stare in autostrada, state a destra sempre. Fabio, ti sei firmato, bravo. Fabio, grazie. Come notate, Fabio non ha un tono, no, di ripresa. Fabio carinissimo dice: ragazzi, se non è un problema, avete paura, si sta sulla destra.
1: Questa
0: semplice
1: è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

su Zucchero, vi confermo che state ascoltando Trey. Sono le 10.45, io sono la Marghi e vi accompagno in diretta fino alle ore 14. Sentite, lo leggevo stamattina sorseggiando un caffè, ho detto ma aspetta un attimo, mi era già capitata fra le mani la notizia legata al Giappone del frigorifero umano, se vi va sicuramente, ne hanno già parlato i miei colleghi ma possiamo riaffrontarla insieme. L'altra cosa che mi ha spiazzato un secondo, ho detto ma scusami ma questa è una roba diversa, il Giappone sta presentando una nuova idea, questa azienda giapponese Science Co presenta la Mirai Human Washing Machine. E voi direte, aspetta un attimo, allora, washing machine, Mirai Human, sarà qualcosa legato all'uomo, cosa fa, cosa fa? Bah, amici, qui la vendono come lavatrice umana che ti lava e ti asciuga in soli 15 minuti. Ho detto aspetta fammi capire, perché che cos'ha di diverso rispetto a una doccia? No, perché qualcuno me la deve spiegare. Quindi nella mia testolina era, beh, visto che i giapponesi sono super avanti, funzionerà che ne so, finisci al lavoro, sei sudato, fradicio, stravolto, sei in ballo dalle 5 del mattino, hai una serata con gli amici, non hai tempo di passare a casa, direttamente con i vestiti ti piazzi dentro questa lavatrice umana, ti lavano, ti asciugano e esci che stai una fragola. Ecco, questo era il mio pensiero. In realtà no, qui dicono funzionamento completamente automatizzato, quindi l'utente entra nella capsula, ok? La capsula viene riempita con acqua calda e un sacco di microbollicine che vanno a pulirvi, a detergere delicatamente la pelle. Durante il trattamento, qua dicono insomma temperatura, frequenza cardiaca, controllano tutto, ok? Oltre al lavaggio e all'asciugatura, il sistema punta anche al benessere. Ah, perché mentre siete seduti dentro c'è un display che vi proietta immagini rilassanti, vi crea questo ambiente immersivo per rendere tutta l'esperienza più piacevole. E ok, ma sono comunque 15 minuti, nel senso, non stiamo a menare tanto in camperlaia. E la questione è, ok, ma quindi fondamentalmente non si entra con i vestiti, si entra, è un po' quando voi dite, soprattutto per noi donne o chi ha i capelli lunghi in generale, è uno sbattimento quando dici oh no, oggi è il giorno in cui devo lavare i capelli, è uno sbattimento, uno dice beh un attimo, ma che un attimo, e anzi quando hai poco tempo non ti lavi il corpo, ti metti a testa in giù, tenti di lavare la pelle meglio, speri che non ti butti giù il trucco, insomma un lavoro, quindi posso capire, ecco, però per il trucco dubito che possano venirci incontro e salvare il tutto.

è il sound che vi meritate, questo è il sound di Radio 3i con Bella Marghe fino alle ore 14. E questo non è il traffico che vi meritate, grazie Ninin per la segnalazione. Scrive Giorno Marghe, via Trevano tutta intasata, ma seriamente, ma DJI aggiunge, scusatemi ma la gente non è in vacanza. Allora, se la cosa vi può rincuorare, tra pochissimo avremo il momento con la nostra redazione dove andiamo ad aggiornarci non solo su quel che capita qui nelle nostre parti, ma in giro per il mondo e soprattutto per quel che concerne il traffico. Quindi io fossi voi, nel dubbio, starei con noi.

0: Luis Capaldi, Forever and Ever, Survive. Questa è Radio 3, tra pochissimo l'aggiornamento con la nostra redazione, ma prima Nico mi ha chiesto: Marghe, potresti per favore mandare un saluto al nostro papà che sta facendo l'ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze, grazie della compagnia, Nico e Marti. Ma ragazzi, certo, chi sono io per esimermi da tutto ciò?
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse Eco Store. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. Eco Store. Reuse is the future.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Buongiorno, fra 2 minuti e mezzo sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
2: Ticino News.
3: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. In apertura parliamo di trasparenza nel mercato dei carburanti, perché nel Varesotto, a 2 passi dal confine, la metà dei distributori è risultata irregolare e sono scattate le multe. Alessandro Cocca.
4: 6 distributori di carburante su 12 controllati nelle ultime ore dalla Guardia di Finanza nella zona di Varese sono risultati irregolari. L'operazione è stata effettuata nell'ambito del piano nazionale di controlli in vista dell'aumento degli spostamenti estivi. Le verifiche condotte con il supporto della Camera di Commercio hanno interessato impianti dislocati tutti in provincia di Varese. Tra le violazioni accertate figurano l'omessa comunicazione dei prezzi al Ministero, difformità fra i prezzi esposti e quelli poi effettivamente applicati, irregolarità fiscali e nella tenuta dei registri di carico e scarico dei carburanti. In 2 impianti addirittura sono state inoltre rilevate anomalie nelle giacenze di gasolio superiori ai limiti di legge, elemento questo che potrebbe essere riconducibile a fenomeni di compravendita in nero del prodotto. Ai distributori irregolari sono state comminate sanzioni fino a 16.000 euro.
3: Restiamo a 2 passi dal confine, perché la Polizia di Stato ha arrestato negli scorsi giorni un 16enne residente in provincia di Como, indagato per partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il minorenne, cittadino italiano di origine straniera, è finito in carcere su ordine della procura per propaganda jihadista e filo ISIS. Nei suoi dispositivi è stato trovato anche un video in russo su come costruire un ordigno artigianale. È salito a 7 morti e 22 feriti, di cui 9 in condizioni definite critiche, il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore situata poco distante dalla capitale thailandese Bangkok. Secondo una prima ricostruzione, uno studente armato sarebbe entrato nell'edificio sparando all'impazzata e uccidendo 3 insegnanti e 3 coetanei, dopodiché si sarebbe tolto la vita e, prima di compiere il gesto, stando alle forze dell'ordine, il sospettato avrebbe anche ucciso i suoi nonni. In chiusura, cambiamo decisamente tema, torniamo in Ticino. È ormai tempo di bilanci al campo scout bestiale. Oggi infatti gli oltre 2.000 partecipanti faranno ritorno a casa al termine di 2 settimane trascorse in Valle di Blenio e al termine dei lavori di smontaggio che, come tutto il campo, rappresentano una sfida logistica importante. Sentiamo la co-capo campo Mila Passardi.
5: Ho visto tanti ragazzi e tante ragazze contenti e contente di questa esperienza, quindi penso che appunto possiamo ritenerci soddisfatti. Sicuramente c'è stato qualche piccolo intoppo, qualche piccolo disguido, ma l'importante è che sia stata un'esperienza positiva per tutti e tutte le partecipanti e che sia stata un'esperienza arricchente. Una delle cose che cerchiamo di fare sempre quando lasciamo un posto, di lasciarlo meglio di come l'abbiamo trovato o perlomeno uguale, quindi noi per queste 2 settimane di campo abbiamo costruito delle palafitte in modo da poter preservare il più possibile il suolo. Togliendo le palafitte dovremo coprire dei buchi, dovremo controllare che non ci siano sassi in giro per appunto lasciare il terreno pulito e l'erba che possa ricrescere il prima possibile.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico.
3: Via Swiss segnala problemi di traffico sulla A2 in direzione nord, già da Mendrisio e fino alla galleria di Grancia, traffico congestionato anche prima della galleria del San Gottardo, dove ci sono 5 km di colonna e ritardi fino a 50 minuti e traffico fortemente rallentato infine anche sul piano di Magadino fra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
2: Previsioni del tempo.
3: Giornata quella odierna, abbastanza soleggiata, con sviluppo di cumuli e alcuni rovesci o temporali sparsi. Da stasera poi passaggio graduale a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità, temperature massime attorno ai 33 gradi.

È sulle note di Amy Winehouse che apriamo la seconda, assolutamente non ultima, ora insieme di questa diretta di questa mattina, di questo venerdì mattina, con me la Marghe fino alle ore 14. Ciao Meg, che ci hai segnalato che, ragazzi, a Giubiasco piove. Qui a Melide non abbiamo finestre che diano verso l'esterno, quindi sono arrivata con due gocce di pioggia da Pazzallo, arrivata a Melide col diluvio, e non so come siamo messi in questo momento, ma quanto ne avevamo bisogno. Forse avremmo bisogno anche di un frigorifero umano, ma lo scopriamo solo capendo di cosa si tratti. È una cosa che mi ha incuriosita da matti. Mi è capitata tra le mani di recente. Sapete che i giapponesi sono sempre non un passo avanti, 114 passi avanti, e sfornano idee a tutto spiano, alcune più geniali, altre meno. Però voi dovete capire che, e ve lo dico per esperienza personale, perché in Giappone sono state purtroppo nel momento più sbagliato, ad agosto, quando proprio c'è scritto ovunque andate in Giappone, ma non ad agosto, eccola, tutta 3 settimane, via! Quel caldo umido che voi direte, eh beh, ma lo stiamo vivendo. No, no, amici, credetemi, quello che stiamo vivendo qua è un assaggio, è una tortura umana, quando dice, ma chi me l'ha fatto fare, mo? E mo come esco dall'albergo, come? Quindi, poveretti, giustamente hanno provato ad ingegnarsi un attimo, a dire, raga, ma qui come facciamo a sopravvivere? Se sta diventando sempre più caldo da noi, alle nostre latitudini, e sarà sempre peggio, figuratevi per loro, una disgrazia. E allora, signore e signori, hanno inventato questo, vabbè, adesso ve lo pronuncio, chiedo scusa a tutti i giapponesi all'ascolto, non so quanti ce ne siano, ma Dohiemon Box. In pratica un frigorifero umano, va bene? Come funziona? Perché io mi sono detta, scusami, ma non ha più senso chiudersi in una stanza con l'aria condizionata, non è la stessa cosa? E invece no! Ma adesso vi spiego tutto. Dunque, voi entrate in questo frigorifero umano Dohiemon Box e la temperatura interna è intorno ai 15 gradi. Una volta che vi sedete, quindi avvertono i sensori che vi siete oggettivamente seduti, possono cominciare dalle bocchette. Viene sparata fuori aria freddissima, cioè freddissima vuol dire proprio intorno ai 5 gradi, sui punti quelli critici. Sapete che quando fa così tanto caldo bisogna puntare a polsi, collo, cos'altro c'era? Vabbè, sì, spalle, schiena. Ah, che meraviglia. Che poi lo dico sempre, è un'ingiustizia per gli uomini, perché noi donne possiamo andare in giro, come me in questo caso, con un bel toppettino reggiseno e siamo una fragola, e per voi, ecco, non potete andare a petto nudo in ufficio. Questa è un'ingiustizia. Comunque, quindi spara da questi bocchettoni sui punti critici 5 gradi. E l'azienda dice che dopo circa 5-10 minuti la temperatura corporea scende talmente tanto da regalare immediato sollievo. Poi, perché non si possa star dentro troppo, quanto si debba star dentro, quanto possa venire a costare, e soprattutto perché un frigorifero umano e non una stanza con l'aria condizionata, lo scopriamo tra poco sempre qui a Trey. Quanto mi piace creare un po' la suspense. Nella vita avrei dovuto fare dei trailer, ma sono pessima a fare riassunti, quindi ho deciso di fare radio. Va bene. Questo è il sound che ci accompagna all'alba delle 11:10. Somber con la sua Potential. E siete con me, la Margherita, rigorosamente live.

visto che abbiamo creato una grande famiglia qui a Tre, sappiate che sua figlia, questo non era facile, la figlia di Silvia è in Giappone, stavamo parlando del Giappone e delle sue meravigliose e mirabolanti avventure in quel che sono le scoperte nuove ed eventuali, le genialate giapponesi, insomma, perché il suo moroso ha solo le vacanze ad agosto e comunque il caldo è meno che da noi, o comunque come da noi. Grazie a chi ci scrive, ragazzi, sul cenere di 19 gradi? Ma veramente, dice Sam, bah ragazzi, tutti sul ceneri, no? Adesso ho visto il direttore. Ah, che meraviglia, bene, mi fa un sacco piacere sentire queste cose dal punto di vista della sopravvivenza. Stavamo parlando del frigorifero umano. Viene chiamato così, o meglio, il nome originale è Doraemon Box. Quindi, riassunto per chi si fosse perso l'intervento precedente, una stanzettina dove tu entri, appena ti siedi, entri che sono 15 gradi, ti siedi, partono dai gettoni, dai bocchettoni d'aria, dei getti forti a 5 gradi e quindi abbassa immediatamente la temperatura corporea. Ho riso tanto sotto alcuni, leggendo alcuni vostri commenti, che dice, vabbè, la cervicale la salutiamo, freschi però non ci avevo pensato. Va bene, insomma, la cabina ovviamente non è stata pensata per starci dentro mezz'ora, perché poi vi ritroviamo che non siete più di là che di qua. Dopo 20 minuti si spegne in automatico, così appunto non c'è questo raffreddamento eccessivo. E la domanda adesso sorge spontanea: sì, bello, fantastico, ma uno, quanto mi viene a costare lo scherzetto? Amici, ho premuto un tasto, ok, stavo già per spegnere la radio. Quanto costa? Allora, non si paga la seduta come ad andare a fare una lampada, ok? Uno va a Paradiso, avete in mente, si infila dentro, si fa, no, non funziona così. Dovete comprare il frigorifero tra virgolette. Costa circa 1,5 milioni di yen, che tradotto per noi è tra i 9.000 e i 10.000 franchi, a seconda del cambio. E voi direte, ma chi è il pazzo che si prende una roba del genere? Prima vi dico il motivo per il quale non ha senso pensare che sia la stessa cosa di andare in una stanza con l'aria condizionata, perché almeno poi a ritroso potete capire meglio come ho fatto io. Allora, perché non è la stessa cosa? Qui dicono che la stanza con l'aria condizionata abbassa la temperatura dell'ambiente, ma il frigorifero umano abbassa la temperatura immediatamente della persona. Quindi con quel sollievo immediato che dici, pensate a tutti quelli che lavorano nei cantieri, nelle fabbriche, nei magazzini. E tanti sono senza aria condizionata. Ora parlavo, adesso non faccio nomi, ma ieri sera con una persona a me molto molto molto molto molto cara, quando mi ha detto non c'è l'aria condizionata, ho detto stai scherzando? Nel magazzino? Ma ragazzi, ma eventi all'aperto, insomma, ci sono quei lavori che comportano una sofferenza dal punto di vista fisico, di gestione fisica, che pensate che relief, che sollievo sarebbe prendere, oddio com'è che mi è venuta in inglese a modella Ferragni, non si sa, che sollievo prendere, entrare nel frigorifero umano. Ecco, quello potrebbe essere quindi un investimento, non tanto per un privato, poi ci sono quelli pieni di soldi che si prendono anche in frigo umano e stanno bene così, però posso capirlo come investimento aziendale, bello, ci sarebbe la coda fuori col numerino come per fare la spesa. Bello, no? Paradiso di fianco, quello per fare il lettino solare, c'è anche il Doraemon Box. Va bene, oh signori che sound! Trey, posso dirti che oggi non sbagli un colpo?

0: balliamo sul mondo, ma forse meno sulle nostre strade. Allora, grazie a chi mi scrive: Marghe, ciao, in A2 verso nord, nella zona del cantiere, il traffico è fortemente rallentato e a tratti fermo. Oh, amici, che noia, mi dispiace un sacco. Aspettate, allora, c'è una nostra amica, sapete che ormai siamo una grande famiglia, che commenta il frigorifero umano giapponese in questo modo.
1: Ciao, Marghe, ciao tesoro. Io credo che la crioterapia, che è ormai in vigore anche in Ticino, l'avete anche sponsorizzata, faccia più o meno la stessa cosa. Quindi non è poi tanto una novità.
0: Allora, in realtà no. Perché, se non erro, però non sono il drago della crioterapia, non l'ho mai provato, va a farti perdere centimetri, giusto? La crioterapia non deve aiutarti anche a perdere volume sui fianchi, su, ma poi magari dico una boiata, almeno così mi dicevano le mie amiche. Poi, allora, aspettate, taverne, 23 gradi dopo la pioggia. Io quando, abbassa Gianni, quando mi tenete aggiornata così live, mi fate volare, volare! Siete il mio bollettino, aspetta, vai, vai, Fabrizio, fammi sentire Fabrizio.
2: Ciao Marghe.
0: Ciao.
2: Adesso che sono le 11:15, sì? Ai Monti di Ronco ci sono 17 gradi, dopo un bel temporale. Ciao, buona giornata.
0: Niente, ve l'ho detto, volo, volo.
3: Questa è Radio 3, telesuona.
4: Risparmia alla Migros! Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Allora, amici, sull'Izzo vi confermo che a Trei noi abbiamo un termometro umano fatto da voi allo 079-449-9537. Questa cosa mi fa veramente sorridere e, a dir poco, volare altissimo. È una meraviglia. Quindi aggiornamenti immediati: Biasca 26 gradi, Ascona 22. Aspettate che mano a mano poi vi sto perdendo. Vi tengo d'occhio, vi ascolto, vi leggo tutti, belli e brutti. Fatemi sentire la Luli. Vai, aspetta, Gianni, vai.
1: Sì, sicuramente la crioterapia degli effetti secondari, ma di fatto tu entri in questa specie di frigorifero ma con la testa fuori,
0: sì,
1: e ti si abbassa praticamente la temperatura del corpo, motivo per il quale poi ci sono anche degli effetti probabilmente dimagranti o drenanti,
0: okay,
1: o qualsiasi altra cosa. Io l'ho provata, ma ho fatto solo una seduta, quindi non ho visto gli effetti. Di fatto che però dentro hai
0: stavi bene,
1: abbassi la temperatura del corpo in modo significativo.
0: Ok, grazie Luli, grazie mille. Quindi la differenza fra la crioterapia e il frigorifero umano, perché abbiamo parlato di amaxofobia, di human washing machine, di Dohemon box, nonché il frigorifero umano. E intanto mi è stato aggiornato, ma che carini che siete, Massagno 25 gradi, a Lugano 27. Chi offre di più? Mamma mia ragazzi. Comunque, chiudiamo parentesi caldo mica caldo, frigoriferi o meno, con la scusa, che in realtà non è una scusa, è verità, più gettonata del momento. Sapete che una volta si diceva: amore, il problema non sei tu, il problema sono io. Quando non sai come mollare una persona, credimi, cioè, sei tu, sono io. Adesso la scusa più gettonata è: non sei tu, è il caldo. Ragazzi, è il caldo. Stavo leggendo mille studi, cioè lo stress termico ci porta ad alterare le emozioni, le reazioni. Vi sentite più insofferenti? Adesso non fatemi entrare nei dettagli, che sono solo le 11.29, ma c'è meno voglia di fare un po' tutto. Chi vuole intendere intenda, gli altri in camper. Perché sapete che il mondo si divide in due grandi famiglie: quelli con l'aria condizionata e quelli col ventilatore. Quelli col ventilatore, con quel caldo lì non c'è voglia di muovere neanche un dito. Quindi ditelo, non sei tu, amore, è il caldo. Se vi capita di rispondere male a un collega, ditelo: oh, scusami, è il caldo. Perché è vero, siamo tutti più lo vedi proprio, più nervosetti. Speriamo che questa canzone ci aiuti ad alleviare un po' il tutto e a riportare in auge i bollenti spiriti, anzi no, i freddi.
2: Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: Allora amici, siamo o non siamo una famiglia? Sul sound di Alcazar con Sexual Guarantee. Vi confermo che qui attrice ha scritto Silvia, quindi diciamo che Gianni, piazzami un sound di quelli giusti. Bravo. Silvia dice: ciao ragazzi, oggi faccio gli auguri ai miei genitori Anna e Carlo che festeggiano le nozze d'oro. Vi ascoltiamo tutte le mattine, volevo dirgli grazie perché ci hanno insegnato che l'amore non è litigare, non è non litigare mai, scusatemi, è continuare a scegliersi anche dopo aver discusso su chi ha lasciato aperto il dentifricio. Intanto beati voi che litigate solo su chi ha lasciato aperto il dentifricio dopo tutti questi anni. Ma che invidia, che meraviglia. Ma soprattutto Gianni, stammi dietro. Qui entra il panico, nozze d'oro. Allora fuori onda ho detto: aspetta un attimo, nozze d'oro saranno... Ho detto qui, raga, ma qua dobbiamo ripassare. E allora, signore e signori, se vi va, se avete voglia, se non avete di meglio da fare, è giunta l'ora di riaffrontare insieme le varie nozze. Oh, ce ne sono alcune che sono simpaticissime. Esempio, allora, dopo un anno che si è sposati, sono le nozze di carta, voi lo sapevate? Io no. E qui dicono: il matrimonio è ancora tutto da scrivere. Bah, insomma, io avrei da ridire. Abbassa un attimo Gianni, io sono stato ultimamente, no, ultimamente non è vero, era anni fa, a matrimoni che sono durati meno del centro tavola, come si suol dire, eh? Va bene, poi dal festeggiamento, insomma, dell'anno di matrimonio, quindi nozze di carta, si passa dritti ai 5 anni, quelli in mezzo non ce li si fila, nozze di legno. E qui dicono: le radici iniziano a essere solide. Poi dai 5 si passa ai 10, quindi non c'è quella via di mezzo. 6 anni, 7, 8, nimbe si fila, niente. 10 anni, nozze di stagno. Gianni e basta, qualcuno aveva mai sentito parlare delle nozze di stagno? No, chiedo per un'amica, perché dicono si piega ma non si rompe, un po' come la pazienza. Comunque, questi commenti sono meravigliosi. Allora, facciamo che arrivo ai 15, poi leggo qualche messaggio, vado in musica, poi torno perché non finisce qui, eh. 15 anni di matrimonio, nozze di cristallo, bellissime ma ancora delicate. Io grazie chat GPT, grazie a tutti, perché veramente è un'emozione leggere i commenti. A chi dice: ragazzi, quest'anno, Oli dice, quest'anno io ho 30 anni dopo controllo quant'è. A chi scrive, Gianni stammi dietro Sara, fammi sentire l'audio, un po' a rischio, dovrei preascoltare, nel caso blocco subito.
1: Ciao Marco, mi chiamo Greta, ho 12 anni e sono immersa nel traffico. Avrei piacere di ascoltare I Love You Baby di Jovanotti. Grazie, ciao.
0: Tesoro, scusami, in realtà spero ti piaccia comunque il pezzo. Non era prevista questa richiesta.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo, nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora, da Manor.
3: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
4: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
3: Adesso più di 17 milioni nel jackpot. Su Islot. Nessuno crea più milionari.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

Forza femmini tutti insieme! Questo è il sound di Radio 3. Sentilo! Questo è il sound di Radio 3. Io sono la Marghi e vi accompagno rigorosamente live fino alle ore 14 in questo venerdì che sa un po', non sa né di me né di te. Insomma, inizio agosto, magari qualcuno sta tornando, qualcuno sta andando verso le vacanze. È quel venerdì da capire un attimo come mettersi, soprattutto in macchina, perché abbiamo spesso e volentieri segnalazioni dal punto di vista del traffico. Anzi, grazie per continuare a farlo allo 079 449 9537, dove ci ha scritto anche Silvia. E Silvia ha detto, voleva fare gli auguri ai suoi genitori che, per le nozze d'oro. Aspettate che vi rileggo anche i nomi dei genitori, perché chi se li ricorda più. Aspettate, ma perché mi succede così? Devo dire che la tecnologia oggi non mi sa. Ah, ecco, Anna e Carlo, nozze d'oro. Scopro poi che le nozze d'oro sono 50 anni di matrimonio. Ho detto, senti, sai che c'è? Se vi va, ripassiamo un attimo le nozze, perché non è una roba così immediata. Ecco, siamo arrivati ai 15 anni, quindi abbiamo visto un anno nozze di carta, 5 anni nozze di legno, 10 anni nozze di stagno, 15 anni nozze di cristallo, 20 anni nozze di porcellana, con commento a seguito. Eleganti e preziose. 25 anni nozze d'argento, che sono quelle che ricordano un po' tutti, quindi primissimo grande traguardo. 30 anni nozze di perla. A parte che se io anche mai dovessi sposarmi, adesso ne ho 44, ma non ci arrivo a festeggiare tutti questi anni qui. Allora, quindi nozze di perla, e dicono la perla nasce lentamente, proprio come un rapporto che matura nel tempo. No, che magari così ce li ricordiamo anche più facilmente. 35 anni nozze di corallo, simbolo di protezione e forza, dicono qua. 40 anni, se vabbè, ma quella utopia per quanto mi riguarda. Nozze di rubino, quindi il rosso che richiama una passione che si spera non sia andata in pensione. Gianni, dai, fammi scattare l'applauso, questo è bello. Io non so chi li abbia scritti. Cioè, 40 anni di matrimonio, sperare che ci sia ancora passione. Oh, altro che un lavoro ad ufficio. Ci deve essere dito tanto di quell'impegno, va bene. Quindi, rosso rubino, ricordatevi, rosso passione è quella che non c'è più. Ecco, molto semplicemente. Poi, quindi 40 anni già utopia, ma esistono i 50 anni di nozze come i genitori della nostra Silvia. Quindi auguri ragazzi, auguri, auguri, auguri. Qual è il segreto del vostro successo? Ecco. A chi mi ha detto, Marghi, io sono single da, non mi ricordo, 13 anni, quali sono? Ecco, le nozze della libertà, non so cosa dire. 55 anni, quindi si passa, vedete, 30, 35, 40, non si festeggiano i 45 e i 50, sì, 55 nozze di smeraldo, quindi un anniversario raro e prezioso, 60 anni nozze di diamante. Ragazzi, esistono le 70 e le 70 anni, le nozze dei 70, nozze di platino, e che ho detto, vabbè, finisce lì. No, no, no, no, ci sono anche gli 80, i 90 e i 100. Scusami, ma per festeggiare le nozze dei 100 anni, allora 80 nozze di quercia e 100 nozze d'osso. Ora, scusa, già appena metti piede, cioè appena esci dalla pancia della mamma, da lì sperare di arrivare ai 100 è utopia. Ma allora o ti sposi che sei ancora in sala parto, la vedo dura, no, arrivare alle nozze d'osso. Io non lo so, ho fatto due calcoli e ho detto, ma scusami, magari in futuro ci renderanno più longevi, non lo so, quelli che si sono fatti ibernare, vai a sapere. Ma io sfido chiunque a scrivermi e ciao, abbiamo festeggiato le nozze d'osso. Ma anche quelle prima cos'erano? Le nozze di quercia.

0: estate. Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Buona mattinata, buon pomeriggio, insomma, fra due minuti è mezzogiorno.
5: Ticino News, giorno.
6: L'acqua negli impianti deve rimanere sotto i 25 gradi o sopra i 60, è la raccomandazione del direttore del laboratorio cantonale Nicola Forrer dopo il focolaio di Legionella di Basilea in Ticino, spiega. Tassi di non conformità fra i più bassi della Svizzera.
7: Locarno Film Festival, oggi il tradizionale appuntamento al Monte Veritatesi, gli interventi di Elisabeth Bohm-Schneider e Maya Hoffman.
6: Calcio, buona la prima per il Lugano, i bianconeri all'AIL Arena hanno sconfitto 2-0 il Runavik nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League, settimana prossima il ritorno nelle Faroe.
7: Meteo abbastanza soleggiato oggi con rovesci temporali sparsi, dalla serata graduale passaggio a tempo asciutto, basse quote, temperatura massima fino a 33 gradi.
6: Venerdì 7 agosto, ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi Alessandro Cocca, ciao Alessandro.
7: Buongiorno.
6: In apertura lo avete sentito, il Canton Basilea Città che è alle prese con un focolaio di Legionella, costato la vita a una persona, una trentina invece i contagi accertati in un contesto preso seriamente dalle autorità che a inizio settimana hanno indetto una conferenza stampa spiegando come la fonte di infezione più probabile sia rappresentata da due torri di raffreddamento situate sul tetto della sede centrale di Manor, ora disattivate. Ma come si sviluppa questo batterio e come prevenire la sua proliferazione? L'abbiamo chiesto al direttore del laboratorio cantonale Nicola Forrer.
8: La legionella è un batterio che si sviluppa bene in ambienti acquatici stagnanti e con temperature in giro ai 40 gradi, quindi ecco, il tipico problema in un impianto sanitario sono delle condotte dove l'acqua raggiunge queste temperature, non raggiunge magari mai temperature nocive per il batterio come possono essere 60 gradi e vi rimangono per tanto tempo, quindi appunto docce che vengono usate raramente oppure impianti sanitari che vengono riutilizzati dopo un lungo periodo di assenza. Le misure migliori sono quelle di mantenere una temperatura dell'acqua negli impianti secondo le prescrizioni, vuol dire che l'acqua calda dovrebbe essere al bollitore almeno di 60 gradi e all'interno delle tubature mantenere 55 gradi. L'acqua fredda invece dovrebbe rimanere sempre sotto i 25. Noi ogni anno facciamo una cinquantina di ispezioni e decine di prelievi di acqua dalle strutture appunto che sono di nostra competenza. Negli anni la non conformità rispetto alla legionella è andata indietro. Adesso abbiamo un tasso di non conformità nelle strutture che controlliamo in giro al 6%, che è uno dei tassi più bassi a livello svizzero.
7: E invece di 7 morti e 22 feriti, di cui 9 in condizioni definite critiche, che il bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore situata poco distante dalla capitale thailandese Bangkok. Secondo una prima ricostruzione, uno studente armato sarebbe entrato nell'edificio sparando all'impazzata, uccidendo 3 insegnanti e 3 coetanei, dopodiché si sarebbe tolto la vita. Prima di compiere il gesto, stando alle forze dell'ordine, il sospettato avrebbe anche ucciso i nonni.
6: È il momento di parlare del Locarno Film Festival, perché tra proiezioni, anteprime mondiali e premiazioni la Kermesse vive oggi uno dei suoi appuntamenti tradizionali, l'evento che si tiene al Monte Verità. La presenza delle autorità cantonali e federali e dei vertici della rassegna cinematografica. A breve prenderanno la parola la consigliera federale Elisabeth Baumschneider e la presidente del Film Festival Maya Hoffman. Allora, per noi è presente Laura Zucchetti. Ciao Laura, a te la parola.
9: Sì, buongiorno. Allora, ci prendete proprio nel momento in cui stanno iniziando i discorsi ufficiali, perché allora c'è stato un fuori programma, siamo arrivati e diluviava su Ascona, adesso ha smesso e con un minimo di ritardo cominciano appunto i discorsi ufficiali. Siamo sulla collina del Monte Verità, un luogo topico, tra l'altro per la cultura in Ticino, lo sappiamo, di qui sono passate avanguardie artistiche, filosofi, pensatori e grandi scrittori come Hermann Hesse e Jung. È un luogo topico anche per il festival, perché l'evento del Monte Verità è un evento tradizionale, è un incontro tra autorità federali, lo hai detto tu Giorgio, ci sarà adesso il discorso di Elisabeth Baumschneider, dicevo appunto autorità federali, autorità cantonali, ci sono le autorità comunali, i vertici del festival, prenderà la parola anche Maya Hoffman. Devo dire è un evento sempre molto frequentato, anche in maniera molto distesa, perché vediamo tante autorità non con la solita giacca e cravatta ma cappelli di paglia e camicia. È un momento di incontro e di riflessione sull'importanza della cultura. Ora io appunto non posso riferirvi grandi contenuti dei discorsi perché sono stati posticipati, quello che posso fare è rimandarvi a Ticino News di stasera e poi al termine dell'edizione alla nuova puntata di Pardo News. Direi che dal Monte Verità è tutto.
7: Grazie Laura, buona giornata e buon lavoro anche a te. Ci spostiamo invece a Bellinzona, dove è stata presentata stamattina CO2, una nuova installazione vegetale modulabile che vuole invitare a riflettere sul nostro rapporto con la natura. Fino all'inizio di settembre chi visiterà Piazza del Sole potrà visitare la struttura in legno creata dall'associazione Amor, che ospita diverse piante. Il tema della natura negli spazi urbani è importante per la città di Bellinzona. Sentiamo il capo di Castero Anziani Ambiente, Vito Lorusso, al microfono di Federico Marino.
10: Questa installazione vuol portare in Piazza del Sole più gente possibile a vivere un momento a contatto con la natura, capire cos'è la natura, capire cosa si potrà fare in futuro per abbassare le temperature, ma anche vivere socialmente tra di noi, insomma.
11: E non è l'unica iniziativa, ci sono anche delle piante che sono arrivate qui ad occupare Piazza del Sole, è così?
10: Le piante che sono venute qui ad occupare Piazza del Sole, è vero, sono prevalentemente delle piante d'arredo, ma è anche vero che c'è una misurazione da parte della SUPSI, vedremo, magari qualche effetto lo fanno anche loro, e l'idea comunque è quella di portare anche qui gente in Piazza del Sole a fare comunque, a convivere, ecco, sono dei luoghi, cerchiamo di creare dei luoghi dove la gente possa convivere.
6: Chiudiamo con il calcio e con il Lugano che ieri ha avuto la meglio del Runavik. Per parlarcene in studio Letizia Ricciardi. Ciao Letizia.
12: Buongiorno anche da parte mia. Sì, è la quinta vittoria su 5 partite tra Europa e campionato per il Lugano. Nell'andata del terzo turno di qualificazione i bianconeri si sono imposti su Runavik per 2-0, reti firmate Pilström e Behrens. Risultato sicuramente positivo, forse però Lugano poteva e doveva fare di più viste le evidenti disparità sul piano tecnico tra le due squadre. Quello che conta però, come detto, è che la squadra di Crocitorti può pensare alla partita di ritorno con un po' più di serenità, incontro che ricordo in programma per giovedì prossimo, 13 agosto, in trasferta. Prima dell'Europa però i bianconeri devono tornare a pensare al campionato, perché domenica ospiteranno lo Zurigo all'AIL Arena per la terza giornata di Super League. Passiamo anche al Bellinzona, perché ieri sera si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione Calcio Bellinzona. Come previsto, diversi cambiamenti rispetto a quanto deciso nell'ultima assemblea dello scorso febbraio. Innanzitutto il comitato è passato da 5 a 7 membri, con Renato Sergi nuovo presidente, quindi responsabile del settore giovanile. Sergi che ha sottolineato come l'obiettivo sia rendere il vivaio e la prima squadra un'unica entità dal punto di vista organizzativo. Accanto al 31enne in comitato si aggiungono anche Marino Cortinovis in qualità di vicepresidente, Stipe Simunac, Karim Spinelli, Mauro Giussani, Mattia Guerra e Manuel Rivera. A questi nomi erano stati inizialmente affiancati anche quelli di Adriano Meoli e Roberto Mercoli poi stralciati quando è stato fatto notare che si sarebbe superato il massimo di 7 membri imposto dallo statuto. A proposito di irregolarità, resta da capire cosa farà Brenno Martignoni, non presente ieri sera, ma che in una serie di lettere inviate ai vertici della CEBE aveva definito irregolare l'assemblea. Secondo Martignoni, mancherebbe un requisito fondamentale, dal momento che nel mezzo della moratoria nessuno si può qualificare come socio finanziatore, questione che rende le nomine impugnabili in pretura.
5: L'infotraffico.
6: In Ticino vengono segnalati tuttora importanti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, e sempre sulla A2 anche tra Lugano Sud e Lugano Nord. La situazione al San Gottardo invece vede 5 km di colonna in direzione del Canton Uri con ritardi di circa 50 minuti, 2 invece chilometri di colonna in direzione del Ticino, in questo caso i ritardi sono di circa 20 minuti.
5: Previsioni del tempo.
7: Oggi è abbastanza soleggiato con rovesci e temporali sparsi, dalla serata graduale passaggio a tempo asciutto, basse quote massime sui 33 gradi.

0: per aprire la nostra terza ma non ultima ora insieme qui su 3i, Perfect Love, Simply Red. Sentite amici, mi sono arrivati tanti, ma tanti di quei WhatsApp. Adesso mi impongo sempre di preascoltarvi perché a volte arrivano delle sorprese non simpaticissime, tipo ieri. E quindi credetemi, vi ho ascoltati tutti belli e brutti, voglio mandarvi in onda e condividere col resto della family. Stavamo parlando di nozze insieme, quindi nozze d'argento, nozze d'oro, nozze di legno, nozze di carta, di plastica non ci sono, ma le altre ci sono praticamente tutte, ci sono le nozze di perla, ecco, con la E e non con la I, perché è una cosa che qualcuno mi ha chiesto, vero Gianni? Sì, sì, guardate che vi leggo tutti, va bene. Quindi dai, diamoci dentro, Gianni, note audio a profusione, 1, 2, 3, via.
1: Ciao Marghe.
0: Ciao.
1: Oggi i miei genitori festeggiano 44 anni di matrimonio.
0: Ah.
1: Il Soc e la Mary. Grazie, ciao.
0: Il Soc e la Mary. So che Mary, sto vedendo la vostra foto, che belli che eravate, cioè non so come siete adesso, ma eravate bellissimi da sposati, appena sposati. Un bacio a tutti ragazzi, scrive Sandra. Io 57 anni, sono sposata e ne ho 86, brava Sandra. Poi vai con l'audio, chi è? Non si è firmato.
2: Beh,
0: non
2: so, Marghe, la persona più longeva, la donna più longeva, credo che abbia compiuto 120 anni.
0: Aspetta, quindi... stop Gianni, per chi si fosse perso gli interventi precedenti, magari appena acceso la radio, abbiamo elencato tutte le varie nozze, no? A un certo punto io pensavo di fermarmi alle nozze 60 anni e già mi sembrava di esagerare. Poi in realtà ho visto che non ci sono solo 60, c'è 70, 80, 90, 100, ho detto mazza, oh. E chi ci arriva ai 100? Aspettate che adesso, allora, quindi siamo arrivati a 60 nozze di diamante, 70 nozze di platino, poi si arriva 80 nozze di quercia, 100 nozze d'osso. Allora condividevo con voi il pensiero dicendo, scusatemi, ma... già arrivare ai 100 di vita mi sembra utopia, figuratevi 100 di matrimonio, vuol dire che in sala parto ti sei già accoppiato. Ecco, allora è per quello che stavo ascoltando questa riflessione.
2: Quindi 120 anni adesso vuol dire che è nata 120 anni fa,
0: sì,
2: quando ci si sposava a 13-14 anni, quindi magari qualcuno ci può anche arrivare.
0: Mm-mm.
2: Io no, di certo.
0: No. Vai, fammi sentire Gemma.
3: Allora,
0: sì.
3: Io mi sono sintonizzata poco fa, ho sentito quel che si diceva sui
0: matrimoni,
3: di matrimonio.
0: Sì.
3: Io vorrei dire una cosa, io mi sono sposata a 21 anni, mio marito ne aveva 25.
0: Sì.
3: E praticamente ci siamo conosciuti che avevo 19 anni, lui 23, la nostra è stata un grandissimo amore, una grandissima passione. Mio marito è morto purtroppo l'anno scorso, si è avuto molto male. E praticamente è morto poco dopo il nostro 48esimo anniversario.
0: 48esimo.
3: E fino all'ultimo noi abbiamo vissuto una grandissima passione. Quindi non concordo quando si dice che dopo 8 anni non c'è più passione. Non concordo, almeno per quanto mi riguarda.
0: Gemma.
3: Per quanto ha riguardato il mio matrimonio. Buona
0: Gemma.
3: Professione.
0: Ciao tesoro, posso dirti due cose? Intanto grazie per esserti aperta con noi, che non è una cosa così scontata. E poi Gianni, vai con l'applauso. Gemma, grazie, perché ci dai speranza. Senti, io non faccio che parlare con coppie che dopo già 6 o 7 anni dice: oh mamma mia, mi devo proprio imporre quella roba là, perché altrimenti la passione non c'è più. Quindi posso dirti che dopo 48 anni di matrimonio sentire te così, cavolo Gemma, wow, grazie, ci hai fatto un regalone. Poi vai Gianni, fammi sentire.
4: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Giorno.
4: Io devo solo dire che i cugini di mio nonno hanno festeggiato 75 anni di matrimonio. Lei aveva 17 e lui 20 quando si sono sposati. Buona giornata a tutti.
0: Orca.
4: Io oggi tra l'altro 45 anni di matrimonio. Ciao, ciao.
0: Brava Eri, ma vedi, manco a saperlo. Mirko dice: ragazzi, quest'anno faccio le nozze di poliuretano espanso. Va bene, dai, sentite, musica maestro, secondo me è un sound che vi piacerà parecchio, quello dei BTS, Swim.

0: tutti. Allora, i miei ieri hanno festeggiato 60 anni di matrimonio, di cui io anch'io quest'anno ad aprile ho fatto 35 anni di matrimonio.
1: Ah.
0: E mia sorella invece ne ha fatti 30.
1: Ammazza, ragazzi, complimenti.
2: Noi siamo sui monti di Fararenca e ne abbiamo fatti 51. Le dura.
1: Io quando vi dico che, vi giuro, auguro a chiunque di provare a fare radio almeno un pomeriggio, una mattina, perché vera, che fare con voi è esilarante, siete simpaticissimi. Loredana Bertè, In alto mare.

0: Ciao Marghe, ma non c'è una scaletta commemorativa al divorzio, alla data del divorzio? Perché si potrebbe fare, eh? Ciao, buon lavoro.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
3: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
3: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
5: Non perderti la nostra grande svendita di tutti i mobili da giardino da Jusk. Risparmia dal 30 al 70% su tutti i mobili da giardino. Fino a esaurimento scorte. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta. Da IKEA Grancia.
7: Garage MaFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da MaFace. Attenzerete, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Volkswagen.

Allora, sulle note di Ed Sheeran qui a 3 mando un bacio alla mia amica Carlos. Ricordo ancora come fosse ieri il giorno in cui viene da me e mi fa: posso dirti, comunque Ed Sheeran è proprio Bono. L'ho guardata e faccio: ma come Ed Sheeran è Bono? Mi fa: no, ma non Bono, buonissimo. E le ho detto: senti Carlos, se Ed Sheeran facesse, lo so, il lanciatore di coriandoli, non te lo saresti filato di striscio. Lei sostiene di no, ma no, nel senso, bravissimo, per carità. Ma insomma, no, mi viene più facile chiederlo per un Brad Pitt. Ma andiamo avanti. Lasciamoci alle spalle le nozze varie ed eventuali di carta, di stagno, di perla, d'osso, ne abbiamo viste di ogni dal giorno 1, anzi no, dal giorno 1 nel senso di un anno, dall'anno 1 di matrimonio fino al centesimo, cose che sembravano impensabili eppure capitano e sono capitate. Grazie per le condivisioni, grazie per avermele raccontate, insomma veramente si è creata una famiglia, sono molto contenta. E no, ho detto non posso, Gianni abbassa, non posso non riportarvi questa notizia. Serve anche però una base ad hoc. Sì, Gianni, dai, la mia solita che mi piace tanto. Vai. Vi siete mai domandati quanti giorni possano servire per capire se la persona è quella giusta da portare all'altare, no? Quante volte vi siete sentiti dire, magari siete in una relazione da 3 anni? Beh, allora cosa aspetti a sposarla? A parte che sono domande che non vanno fatte perché ognuno avrà i suoi motivi per non sposarsi, no? Che siano economici, che siano di traumi passati, più o meno passati. Ma fatevi una padella di affari vostri. Lo so che viene da fare quasi con affetto, anzi sicuramente con affetto, ma non sappiamo mai dall'altra parte cosa si nasconda, capite? Quindi ecco, quella è una domanda sempre molto rischiosella. Ma detto ciò, quanto ci mette una persona che sceglie a quel punto, dice: oh, me la sposo, innamorato perso. Ma quanto ci hai messo a capire che era quella giusta del per sempre? Che poi lo sappiamo, i divorzi sono dietro l'angolo, non è detto che sempre sempre. Però ci piace pensarla così, speriamo che possa essere così ancora per tanti di noi. Oh, qui, secondo questo rapporto di tendenza, hanno fatto un sacco di domande a una caterva di uomini dicendo: ragazzi, quindi quanto vi c'è voluto? Bah, ci vogliono circa, dicono qui, 112 giorni di appuntamento per capire se lei sia quella giusta o no. Lei o lui, perché non vado a indagare sui vostri gusti, non mi interessa. Ma scusatemi, 112 giorni di appuntamento però, cioè, quelli che vanno a convivere praticamente subito valgono 112 giorni perché è come se fossero 112 appuntamenti? Sì. Ma quelli che non vivono insieme devi contare ogni volta che ti incontri? Sì. 112 giorni tradotto per 90 sarebbe 3 mesi e qualche settimana, 3 mesi e 2 settimane, 3 settimane, Ma sapete che secondo me forse un pelino di più, perché nei primi 2-3 mesi sei proprio inebriato totale, no? Sei tipo drogato, sei in quella situazione ovattata dove si capisci ma non capisci. Io onestamente, ma non sono un uomo, almeno fino a prova contraria, anche se il mio vocione potrebbe depistarvi, io penso che ci voglia un po' di più per capire se è un per sempre. Poi mi appello a voi, 079-449-9537. John Legend, che se non erro ha incontrato la sua fidanzata girando un video musicale per un suo pezzo. Adesso vado a chiedere conferma a Chatti, ma mi sembra proprio che sia andata così. Vedi come tutto torna. All right, this is Tonight and this is Radio 3E.

amici, allora tutto confermato, vero? John Legend, oh, per una volta che non sbaglio, ha conosciuto Chrissy Teigen, che adesso è sua moglie, neanche sua fidanzata, nel 2006 sul set del videoclip di Serial. Lei interpretava la protagonista, se lo riguardate lo vedete, c'è la scena in bianco e nero. Appena si sono incontrati, sapete che si fanno dei casting per i video musicali, no? A meno che tu non debba piazzare la sorella, la cugina, la cugina, la cugina, ecco. E fu proprio colpo di fulmine, me la ricordavo questa roba, me l'aveva detta il mio amico Matteo, che saluto tantissimo, proprio della serie. Si sono guardati, ah, ma quindi ci sei tu a fare video oggi? Eh sì, ah, ti ha accompagnato il tuo fidanzato? Perché solitamente Gianni abbassa un attimo, c'è quella roba lì, no? Che non è che vuoi dire sei fidanzata, ti ha accompagnato il tuo ragazzo? No, non ho un ragazzo. Ah, ok, ok, prendi, metti in saccoccia. Dice proprio, le scintille scoccarono subito. Niente. Conosciuti nel 2006, fidanzati ufficialmente nel 2011. Ah, quindi comunque ha fatto passare un bel 5 anni, chi non era deciso dei due? E si sono sposati nel 2013. Ma ragazzi, tra l'altro qua di fianco sul lago di Como. Ma pensa a te, va bene. Quindi se mi date tempo ci ascoltiamo ancora un pezzo insieme. Bello, anzi bellissimo, anzi bellissima quella di Annalisa. E poi torniamo, vi ascolto tutti belli e brutti, perché la domanda è la seguente: quanto ci vuole secondo voi per capire, a livello proprio di tempistica, se la persona di fianco a noi è quella giusta per sempre o no? Poi tanto lo sapete meglio di me, le persone anche dopo 30 anni puoi scoprire di avere di fianco un mostro o una persona che non ti aspettavi. Un giorno vi racconterò della mia amica che ha scoperto sua mamma, poveretto, ha scoperto che sua papà aveva una seconda famiglia in Messico. Vi dico solo questo dopo 30 anni di matrimonio. Ma tornando a noi, quanto ci vuole secondo voi per capire se la persona è quella giusta? Un mese, due mesi, tre mesi o tre mesi e tre settimane, come sostengono più e più studi. A voi la parola allo 079 449 9537. E nel frattempo io vi suggerisco, come sempre, soprattutto in estate, di alzare il volume, abbassare i pensieri e tenere su Radio 3.

0: teoria di Achiran come lanciatore di coriandoli l'applico ad Achille Lauro. Dai, per favore, Achille Lauro.
1: L'estate di Radio 3.
2: Questa settimana alla Migros 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

112 giorni. Sono quelli che teoricamente servono all'uomo per capire se la persona che ha al proprio fianco è quella giusta, è quella del per sempre. Ci siamo appena ascoltati di YouTube con Pride, questa è Radio 3, io sono la Marga e vi accompagno rigorosamente live fino alle ore 14. E voi direte, ma come facciamo a saperlo che sei live? Bah, a parte che faccio una gaffe dietro l'altra, se fossi stata registrata posso dirvi che sarebbe stato oggettivamente un bel problema. Cioè, da registrata avrei tagliato tutto. Va bene, dai, va bene. Quindi se volete interagire e dire la vostra, quanti giorni ci vogliono per capire se la persona che avete a fianco è quella, sì, che volete lì per sempre, teoricamente, almeno si parte con quell'idea, poi quel che succede dopo è largo spazio ai posteri, no? Ai posteri, l'ardua sentenza. Quindi 079-449-9537, Gemma dice, ragazzi, noi abbiamo ponderato 20 anni. Urca! Ah, cioè, siete stati insieme 20 anni e poi avete scelto di sposarvi, ma che carini! Pensa a te. Poi Norman dice, lo si può capire anche in un mese. Ah, ma davvero Norman? Sai che secondo me, Gianni, abbassa un attimo, secondo me un mese è veramente troppo poco, posso dirti. Dai, un mese, io in un mese posso pensare di essere stata innamorata un po' di tutti. Cioè, primo mese c'è quella roba, è vero, poi con alcuni decisamente più forti. Io, il mio fidanzato di adesso, io sono convinta, è una roba che non ho mai avuto prima, se non con il mio primo grande amore. Ecco, che saluto, Mauri, che ormai siamo diventati amici. Nel frattempo ci sono state persone molto importanti, eccetera, ma non c'è mai stata quella roba così, ecco. Però vedi, si può capire anche in un mese. Urca, secondo me un mese è un po' pochino. Però Gigi ci scrive, buongiorno Marghe, noi un amore tardivo e in 3 mesi siamo andati a convivere, ora festeggiamo le nozze di legno, ti amo Luisella. Aspetta Luma, fammi andare a ripassare quali sono le nozze di legno. Ma voi siete convinti che i miei neuroni mi stiano dietro? Aspettate un attimo, le nozze di legno, platino, diamante, smeraldo, legno, dov'è? Ah, 5 anni, ma dai. Dai, ma che carini che siete, bravi ragazzi. Poi Marghe, ciao. Egita, si pronuncia il tuo nome? Che carino. Io ho conosciuto mio marito 23 anni. 23 anni fa o avevi 23 anni? Qua non si capisce. Mio marito, qua c'è scritto, ho conosciuto mio marito 23 anni e lo abbiamo capito da subito. Conosciuti a maggio del 2003, a giugno vivevamo insieme. Eh sì, 23 anni fa, allora sì, era 2003. A giugno vivevamo insieme, a luglio ero incinta, a ottobre ci siamo sposati. Quindi penso che, sì, 20 anni fa, figurati, avevo capito. Quindi penso che sia molto soggettivo e se trovi la persona giusta dentro di te lo capisci subito, almeno secondo me. Saluti da Bellinzona, ciao a te che stai a Belli, ma pensa a te. Poi, aspettate, Allora, sai Marghe, dopo 40 anni di divorzio, che è stato un colpo che non mi sarei mai pensato, non avrei mai pensato, mettere un estraneo in casa è un'incognita. Ma sai che c'hai ragione? Oh, quando si soffre per amore, adesso...

0: Quindi sai che ti capisco benissimo, tesoro. A volte uno decide di stare da solo anche per quel motivo lì. E chi sono io per giudicarvi? Anzi, io vi metto l'ultima canzone, ma non con me, l'ultima canzone solo perché in realtà si intitola proprio così.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

su Giulie Biagio Antonacci. Io vi devo ringraziare qua tra i, posso essere onesta e sincera, perché magari non ci conosciamo neanche così bene, questa non è la mia fascia, io solitamente sono tra le 7 e le 10, ma vi state aprendo, vi state confidando, mi state raccontando le vostre cose, quindi grazie, grazie e ancora grazie, e mi sento di fare un in bocca al lupo. Mary dice: ragazzi, siamo insieme da metà aprile, ma mi sa che è quello giusto. Posso dirti, Mary, in bocca al lupo, vai, spacca tutto, goditela, vivitela, tanto anche se ti fai le paranoie poco cambia, rimani te stessa, che è la cosa fondamentale. Dedico Mamma Milly, questa dei Beatles, A Hard Day's Night, un pezzone, e tra poco sono qui con mio amico Alessandro Cocca.

0: L'estate di Radio 3i.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Buon pomeriggio a tutti. Fra due minuti sono le 13.
0: Ticino News.
6: Alessandro Cocca al microfono, attimi di paura al Monte Verità dove è in programma il tradizionale appuntamento del Locarno Film Festival. Ci colleghiamo subito con Laura Zucchetti. Ciao Laura, cos'è successo?
7: Sì, buongiorno. Allora, noi ci siamo lasciati dicendo che c'era stato il fuori programma della pioggia. E fuori programma c'è stato dopo, causato proprio da questa pioggia, perché hanno spostato i discorsi ufficiali in una struttura praticamente costruita sopra una vecchia piscina sulla che era stata coperta con delle assi di legno. Ci saranno state più o meno un centinaio di sedie. Il problema non ha retto. A un certo punto stava per iniziare a parlare la consigliera federale Elisabeth Baumschneider, si è sentito un tonfo e praticamente è crollata la struttura con dentro tutte le sedie. La gente che era seduta chiaramente è crollata, va bene, la piscina non era altissima, sarà stata più o meno un metro, ma devo dire che ci sono stati attimi veramente di grande paura. In realtà non è successo quasi nulla, nel senso che nessuno si è fatto male, tranne una signora che è stata soccorsa dal servizio medico, che comunque il festival tiene sempre pronto. È arrivata un'auto medica, l'ha portata via. Ora devo dire che i discorsi sono cominciati, il clima da festoso che era, devo dire che si è un po' spento. Adesso si sta svolgendo appunto questa discussione tra Elisabeth Baumschneider e la presidente del festival Maya Hoffman. Stanno parlando dell'importanza della cultura, anche loro non hanno chiaramente potuto evitare di scusarsi per quanto successo. Noi stiamo cercando di capire come mai questa struttura abbia ceduto. Voci ci dicono che non si sarebbe dovuto mettere non si sarebbe dovuto montare questa struttura, che qualcuno diceva che non era il caso di farlo, che sia stato mandato un perito che invece abbia dato l'ok. Insomma, però al momento stiamo cercando di capire che cosa sia successo. Quello che posso dirvi è che, appunto, a parte questa signora che è rimasta contusa, ma sembra in modo non grave, nessuno si è fatto male, c'è stato un grande spavento.
6: Grazie Laura, buon lavoro a te e a tutto il Festival del Film. Cambiamo tema, il rilancio di San Bernardino entra in una nuova fase, la cosiddetta fase zero, ormai prossima alla conclusione, si guarda al futuro con nuovi progetti. Giorgio Doninelli.
8: Il rilancio di San Bernardino cambia passo e lo fa puntando sul progetto termale a Cuforta, sul comprensorio Confin e in generale su nuove infrastrutture. La cosiddetta fase zero, avviata nel 2023 per un investimento di circa 100 milioni di franchi, è ormai prossima alla conclusione. A completarla saranno l'Albarella e l'Hotel Ravizza, destinato a riaprire come struttura a 4 stelle. Il prossimo ciclo di sviluppo poggerà invece su 4 assi: il progetto termale a Cuforta, il nuovo progetto residenziale Le Terrazze, il potenziamento del comprensorio di Confine, l'ampliamento di servizi e attività durante l'intero anno. Per a Cuforta l'investimento indicato è di circa 200 milioni di franchi, sono previsti un albergo a 5 stelle, residenze e oltre 2000 metri quadrati dedicati a terme e benessere, 30 invece milioni previsti per Confine, che a partire dall'inverno 28-29 dovrebbe dovrebbe ospitare una nuova seggiovia a 6 posti, l'innevamento programmato sulle principali dorsali e un nuovo ristorante in quota.
6: In Svizzera, nella maggior parte delle regioni, la siccità e le temperature elevate delle scorse settimane hanno influito negativamente sulla produzione di fieno e sulle rese previste di Gran Turco. Di fronte alla situazione in via eccezionale, la Confederazione ha quindi deciso di agevolare l'importazione di foraggio. Dal 15 agosto al 31 ottobre non verrà applicato infatti alcun dazio doganale sul grano turco. Il premier thailandese ha dichiarato che oltre 30 persone sono...

Music is power, that's true. Che poi è il titolo del pezzo che ci apre la quarta e ultima ora insieme. Abbiamo cominciato alle 10, devo dire che è volata, abbiamo trattato tanti tanti argomenti, abbiamo ascoltato anche le vostre riflessioni, le vostre confessioni, insomma ce la siamo raccontata, devo

Devo dire che questa mattinata mi sta piacendo veramente tanto, tanto spero che la cosa sia reciproca, perché è bello, Mark, che tu ti stia divertendo, ma gli altri, che sempre, insomma, in effetti è una cosa da tenere in considerazione. Io direi che, visto che abbiamo superato la mattinata, abbiamo superato anche probabilmente la pausa pranzo, magari qualcuno sta rientrando al lavoro adesso e si è appena collegato, facciamo un minimo di presentation, che secondo me è una cosa sempre carina, no? Io mi immagino sempre gli interventi in radio come se fossero una metropolitana, no? E a ogni intervento c'è gente che sale e c'è gente che scende, quindi qualcuno magari è appena salito, ciao, benvenuto, e non sa neanche chi io sia. Sei su Radio 3i, questo è fondamentale. Io sono la Marghe, ma questa solitamente non è la mia fascia. Solitamente ti capiterà di sentirmi, sempre che tu scelga di rimanere con noi, tra le 7 e le 10 da settembre, insomma dal lunedì al venerdì, col mio meraviglioso Maxi B. Ecco, quindi non sono sola, ma gran ben accompagnata. Questo per dirvi che ieri ero in onda la sera dalle 15 alle 18, oggi così, ma da settimana prossima ad esempio sono dalle 6 alle 9, ecco, è un po', come posso dirvi, è un po' una scommessa qui d'estate, si sa mai a che ora si comincia, a che ora si finisce, quindi insomma vi va sempre bene, gira e rigira, ci sarà una voce ad accompagnarvi, a riportarvi delle notizie, a riportarvi dei sondaggi, ad intrattenervi e a dare voce ai vostri liberi sfoghi o soprattutto a tenervi aggiornati per il traffico. Sentite già che sono qua, fatemelo fare live l'ultimo tic. No, vabbè, però in effetti ci sono appena state le news, ci ha già pensato il nostro Alessandro Cocca, fra un po' però andiamo a dare un'occhiata se vi va, di solito verso intorno stavo per dire 17:20, vedete che a furia di cambiare giorno non so più, è un po' come quando si è in vacanza, che giorno è, che anno è, dove sono, non vi capita mai, tornati dalle vacanze vi svegliate nella vostra stanza e andate tipo in bagno, vi guardate, ma aspetta, ma dove sono finito? A me spesso e volentieri, non so se sia un buon segno.

In effetti il titolo di questo pezzo potrebbe aprire il nostro prossimo intervento. I can't go for that. Io non posso farlo, non lo farò. Non ci andrò soprattutto. Perché, allora, amici, quante volte ci capita di lamentarci, lo sentivo anche l'altra sera con amici, che alle ferie ad agosto dice, oh, sì, però cavolo, ad agosto costa tutto di più, è tutto affollato perché poi ci vanno tutti, per gettonati. Insomma, avere le vacanze ad agosto lo so bene perché io per anni l'ho avuta ad agosto, quest'anno erano luglio, non mi sembrava vero, cioè veramente mi guardavo intorno e dicevo, ditemi che è vero, che si può fare, ecco. Però nel momento stesso in cui ci veniamo a lamentare, abbiamo parlato anche l'altro giorno dei cafoni che prenotano il lettino pur di accaparrarselo, lasciando lì il telo mare, ok? Quando pensiamo a quelle situazioni, ricordatevi amici che c'è chi sta peggio di noi, ok? Ascoltate qui, una spiaggia che ospita più di 190.000 persone. E se voi guardate i video, non si distingue, ve lo giuro, nemmeno dove sia la sabbia, dove sia l'acqua, perché c'è talmente tanta gente da una parte e dall'altra che si intravedono giusto tante testoline, dall'altro, e sì, qualche ombrello. No, ma ragazzi, una roba, mi viene male al sol pensiero. Lì devi avere una voglia talmente incontenibile di andare al mare che ti accontenti anche di essere attaccato a qualcun altro prendendone anche il sudore. E ma poi che sollievo può darti andare in quell'acqua lì dove sei attaccato a qualcuno? No. Noi non ce lo meritiamo. Infatti non è qui da noi. La spiaggia si chiama Damisha Beach, una delle spiagge più frequentate della Cina. E quindi nei giorni di maggiore affluenza arriva veramente a 190.000 persone. 190.000 persone in spiaggia. È lunga solo 1,4 km, perché uno dice, vabbè, ho capito, 190.000, se la fai bella lunga. No, non è bella lunga. Ecco, vi levo ogni pensiero. E allora, una delle spiagge più famose di Shenzhen. Ragazzi, io sto guardando le immagini, vi dico, quando va male, che c'è meno gente, 120.000. Cioè, nel senso, di riffa o di graffa, non so come dire. Poi fatemi vedere, allora, ok, beh, ovvio, intanto là fa un caldo boia, se ci lamentiamo noi qua, figuratevi là, per carità divina. In più, la spiaggia è gratuita, ciao, quando è gratis una roba che fai? Altro, hai voglia a prenotarti ad andare lì quando non c'è nessuno e a lasciare il telo mare, voglio proprio vedere. E il commento che mi ha fatto letteralmente volare è stato quello del giornalista che dice, se perdi tuo figlio lì, fai prima a farne un altro. Era una chiusa pazzesca.

0: Ma no, ma questo pezzo di Baby K è stupendo. Ma Radio Trima, che chicchetta, super nuovo, super fresh, appena sfornato Tuca Macarena. Aspettate, Tuca Macarena, che sembra quasi uno scioglilingua, ma non è, è il nuovo pezzo di Baby K, appena assaporato qui appunto a Trey, con Mella Marghe e con voi fino alle 14.
1: Questa è Radio Trima. Telesuona. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Risparmia alla Migros! Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

0: Fox con My Baby Left Me. Vi confermo che io sono la Marghi, che questa è Radio 3i e che siamo insieme rigorosamente live fino a le 14, manca ancora una mezz'oretta. Sentite, sono rimasta ribatta un attimo, sconcertata. Cosa mi succede oggi? Come mai? Beh, oggi sai che scoperta. E aspettate, adesso ve lo riporto. È una cosa che in realtà ho un po' vissuto sulla mia pelle, perché in Giappone, come vi dicevo tempo fa, sono stata mi sembra 2 anni fa, adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi rendo conto che ci sia un culto legato al cibo, ma soprattutto alla frutta, che qua è di difficile comprensione. Ho visto meloni fatti crescere all'interno di scatole in legno, casse in legno squadrate, così che prendesse la forma appunto di un cubo. Ho visto venduti a cifre tipo, adesso, 250-300 franchi per il meloncino normale, bello quadrato. Però il resto della frutta viene presentato come se fosse gioiello, cioè lucido, cerato, non so cosa facciano, anche il modo di disporlo. E alcuni pezzi devo dire che raggiungono veramente prezzi esorbitanti, ma non così tanto. Ora, qui dicono una cassa da 15 ciliegie venduta per oltre 4.000 franchi. Una cassa da 15 ciliegie. Ora, saranno quelle particolarmente grosse, saranno quelle particolarmente saporite, particolarmente colorate, ma qui, cioè, e per stupirci noi, perché voglio dire, alle nostre latitudini le ciliegie, ragazzi, sono un lusso, ecco. Un 300 franchi a ciliegia, per intenderci. Al che ho dato un'occhiata e ho detto, ma chi è il pazzo che può aver fatto una spesa simile? Anche perché non è una roba, un investimento, no? Che dici, te lo tieni in casa. Ragazzi, le ciliegie durano anche poco. Qui dicono, allora, che sia una varietà talmente rara che si chiama Aomori Heartbeat. E a spendere queste cifre in realtà è stata questa azienda di frutta e verdura con sede nella prefettura di Shiba. Quindi il presidente ha confessato che il valore non era solamente il sapore, bla bla bla, ma il fatto che fosse una tipologia di ciliegie che non avresti trovato da nessuna parte. Ho capito, ma una volta che le mangiate non le trovi più comunque, no? Scusa.
1: C'è un amore senza una ragazza che pianga.

Mi auguro che fuori ci sia ancora della pioggia. Perché a Rabe de Palo con un po' di pioggia, un bel caffè, vi ascoltate la flaca. Rimanete sintonizzati su Trey. Bah, che meraviglia! Soprattutto per chi non deve lavorare, che oggi se la prende morbida e comoda. Sentite, ciao, siamo insieme ancora per una manciata di minuti, più o meno 20 per l'esattezza. E siccome questa roba mi ha lasciato un po' così con il naso in mezzo alla faccia, ho detto aspetta un attimo che prima di salutare i miei amici vorrei anche solo riportarla. Dicono che sia un po' per pigrizia, un po' a causa del digitale. Ma oh, ci accusano di non saper fare più un sacco di cose. E in effetti devo dire che purtroppo tante persone non sanno più scrivere in corsivo. Ci siamo disabituati. Che un attimo uno dice ma cavolo, scusami, figurati, l'abbiamo fatto per anni, ma tic tic tic tic, ci vuole veramente uno schiocco di dita. E uno si dimentica. Per non parlare, ne avevamo detto anche con Maxi una mattina ad Amici in Affitto, i bambini non sanno più leggere l'orologio analogico. Questo è un problema. E dicono allora levateli dalle scuole, ma no, scusatemi, non funziona così a casa mia. Il modo per risolvere il problema non è levarlo, è risolverlo, cioè nel senso, no, non puoi avviare il problema, devi risolverlo. Dicono che non sappiamo più leggere una mappa geografica cartacea, no? Beh, io quello posso dirvi, abbassa Gianni, né prima, né ora, né mai. Pessima, capire destra, sinistra, ma dove siamo noi adesso, ma rispetto a quello, ma per carità, grazie a Dio che c'è il GPS, grazie a Dio, infatti non so come abbia fatto a sopravvivere quando non c'era, ecco. Memorizzare i numeri di telefono, e in questo devo dire che mi metto in prima, proprio in prima fila, con i popcorn in mano e confermo, non ce la faccio. Pensate che con il mio ragazzo ci siamo messi anche lì a ripetere insieme, vai, ridiciamoli, se... niente, non mi rimane, mi rimane per 10 minuti. Beh, ricordo solo i numeri, il mio, quello di mia mamma, quello di mio papà, forse di mio fratello, di uno dei miei due fratelli, ma non sono sicura neanche di quella roba lì. Dicono che non sappiamo più cucire o rammendare, ma io no, anche questo non sono mai riuscita, né prima né dopo né mai. Scrivere lettere, su questo non sono d'accordo perché io non ho mai smesso di farlo. E ultimo ma non meno importante, vabbè, accendere, ah no, ce ne sono altri, accendere un fuoco senza strumenti moderni, vabbè, ma a voi hanno mai insegnato a accendere un fuoco senza l'accendino, senza coso? A me no, quindi forse MacGyver quando guardavo in TV e bisognava prendere spunto, perché altrimenti piccoli lavoretti da casa e soprattutto scrivere senza l'autocorrettore. E qui devo dire, amici, che purtroppo questa è una roba che becca parecchiucci. Va bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma concedetemi il tempo e il modo di farvi ascoltare uno dei miei pezzi preferiti. Qui si parla di Neo, Because of You, ovviamente qui su 3i.

0: Ciao Marghe, siamo Tania e Daisy, stiamo andando a prendere mia sorella con la mia nipotina che finalmente viene a stare un po' da noi, che stiamo un po' insieme, perché domani poi è il compleanno di Daisy, la mia bimba che compie 10 anni. Un saluto a tutti.
1: Ciao, io sono felicissima che arriva la mia cuginetta perché non la vediamo spesso. Ciao.
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i. Telesuona Radio 3i.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
4: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
5: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
2: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: È vero, Marghe, è vero. Allora, io la mia bimba, chiaro che se siamo in giro, le do il mio telefonino, lo smartphone, se deve cercare qualcosa cerca, ma a casa usa l'elenco telefonico, se deve cercare dei numeri, gli faccio usare l'elenco telefonico, usa il dizionario, il vocabolario, li abbiamo lì, dico se devi cercare qualcosa cerchi lì, non prendi il tablet o lo smartphone perché devi essere capace a cercare, far funzionare le rotelline. Corsivo, parlando di corsivo anch'io mi sono un po' incriccata.
1: Ma succede,
0: impararlo con la bimba.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda l'orologio, mia figlia riesce a leggere quello con i numeri romani, perché io gli ho regalato un orologio con i numeri romani. Poi gli ho regalato l'orologio con i numeri flick e flack, quello lì, e poi gli ho dato l'orologio, adesso ha quello, come si dice, digitale. Però, cioè, mia figlia sapeva leggere l'orologio almeno entro gli 8 anni. Non lo so io entro quanto sti ratti devono essere capaci a leggere. Però, cioè, delle cose inammissibili ogni tanto vedo. Però non è colpa dei bambini, non è colpa dei bambini, e tantomeno dei maestri. È colpa di noi genitori, che non abbiamo voglia di fare i genitori. Perché crescere un bambino vuol dire anche occuparsene, dare il tempo. Non è che bisogna sfornare i figli tanto per farli perché è di moda come avere un cane.
1: Ecco, Isa, l'hai toccata pianissimo in chiusura di queste 4 ore insieme in questo venerdì 7 agosto. Stavo dando una controllata perché sono pessima con i giorni della settimana, i giorni del mese in generale, poi soprattutto d'estate.

È stato un piacere stare con voi questa mattinata. 4 ore che sono volate. Abbiamo scoperto della maxofobia, della human washing machine, della Doyemon box, quindi il frigorifero umano. Abbiamo scoperto i vari nomi delle varie nozze a seconda di quanti anni stiamo insieme, le vostre confidenze. Abbiamo scoperto della spiaggia più affollata in Cina. Insomma, devo dire che oggi in lungo e in largo di traverso ce la siamo proprio chiacchierata, ce la siamo goduta, almeno spero che sia così anche per voi. Quindi io, che sono la Marghe, vi do un abbraccio più grande che possa. Noi ci rivediamo, perché siamo anche su Teleticino, mi raccomando, questo è importante, e ci risentiamo qui a Radio 3i, perché in caso vi foste persi nei meandri radiofonici, questa è Radio 3i, io sono la Marghe e noi ci sentiamo a partire da lunedì, quindi con la nuova settimana, dalle 6 alle 9, quindi un orario completamente diverso, e non sarò sola ma ben accompagnata dal nostro Riccardo. Ciao belli, vi auguro di passare un gran weekend e vi lascio nelle braccia del nostro Ruben, che è super carico qui pronto, e nel frattempo le note quelle giuste, quelle di Elisa.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorlace.
6: Le 13.58.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News.
9: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Momento di paura oggi al Monte Verità di Ascona, dove poco dopo mezzogiorno era prevista una parte ufficiale nell'ambito del Locarno Film Festival, alla presenza del Consiglio di Stato e della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. A pochi momenti dall'inizio degli interventi previsti, una struttura in pannelli posizionata sopra una piscina ha ceduto, provocando il ferimento, seppur leggero, di almeno una persona, immediatamente soccorsa. Sul posto è giunta la polizia cantonale e la comunale di Ascona. Il Locarno Film Festival, si legge in un comunicato, fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni confermate. Siccità e caldo mettono sotto pressione l'agricoltura. La Confederazione interviene allora sul fronte dei foraggi, azzerando temporaneamente i dazi all'importazione di grano turco destinato agli animali. Alessandro Cocca.
10: In Svizzera siccità e temperature elevate hanno ridotto in molte regioni la produzione di fieno e le rese attese di mais. Per sostenere gli allevatori, la Confederazione ha quindi deciso di sospendere eccezionalmente la protezione doganale sul grano turco destinato all'alimentazione animale. Dal 15 agosto al 31 ottobre il dazio previsto sarà azzerato. L'imposizione scenderà a 0 franchi ogni 100 kg di mais fresco o insilato. L'obiettivo è permettere alle aziende agricole di procurarsi più facilmente il foraggio e di costituire riserve sufficienti per l'inverno. La misura proposta dall'Unione Svizzera dei Contadini si aggiunge alla sospensione già in vigore dal 1 agosto per fieno e insilato d'erba. Gli agricoltori accolgono positivamente il provvedimento, ma sottolineano che solo precipitazioni sufficienti potranno riportare la situazione alla normalità.
9: La pagina estera, tensioni fra Spagna e Italia, con Madrid che chiede di revocare entro 2 giorni i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta, e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo spagnolo definisce la decisione di Roma ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. In chiusura, anche la Federcalcio norvegese, come fatto negli scorsi giorni da quella gallese e inglese, ha sfiduciato pubblicamente il presidente della FIFA Gianni Infantino e ne chiederà ufficialmente le dimissioni. Il paese scandinavo denuncia la mancanza di etica del vallesano sia nello scandalo della privatizzazione dei mondiali sia per l'attribuzione del premio per la pace FIFA a Donald Trump. Nel frattempo però Infantino incassa il sostegno della Confederazione Africana e delle federazioni messicana e argentina.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
12: L'infotraffico.
9: C'è un po' di traffico su strade e autostrade della Svizzera italiana, innanzitutto da Mendrisio verso la dogana del Gaggiolo e poi sulla A2 in direzione nord. C'è traffico fra Mendrisio e Melide e ancora all'altezza della galleria della Biaschina a causa di un veicolo in avaria che comporta la chiusura della corsia di destra, e poi evidentemente traffico fortemente congestionato tra Quinto e Airo, dove al momento si registrano 6 km di colonne e ritardi fino a un'ora. Il raccordo autostradale in entrata di Airolo è chiuso al traffico, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Radio 3 ti presenta Granita.
10: E partiamo con la granita, partiamo assieme alle due, salutiamo anche Giorgio Doninelli, grazie per le ottime notizie, tra l'altro con tribune che crollano, Francia e Spagna che non si parlano, la FIFA che è in bufera, in buzza con la metà delle federazioni calcistiche mondiali, e c'è traffico, ok, ancora cosa? Basta, basta, siamo pronti a partire dopo la Marghe, arrivo io a tenervi compagnia, staremo insieme fino alle 18, quindi il pomeriggio di Radio 3 lo passeremo assieme con qualche notiziuola, ce la giochiamo, ci divertiamo, fatemi cambiare subito il video wall, no, non è la siesta, eccolo qua, che così è un pochettino più estivo, adesso devo cambiare anche le luci, ho voglia di un bel celeste da avere in giro, tutta la mattina in arancione, adesso switchiamo sul celeste, così chi ci guarda su Teleticino vedrà che cambia lo studio anche. Noi siamo pronti, come detto, a partire e facciamolo con la musica, quella di Bruno Mars e la sua Finesse.

Bruno Mars e la sua Finesse. Intanto saluto anche Flora, saluto Luca, dice confermo che c'è colonna a partire da Mendrisio, ma in direzione nord. Diciamo che sono tanti i vacanzieri che stanno già rientrando ai loro alloggi d'Oltralpe e anche più in su, perché questa mattina facevo un po' la conta delle targhe e vedevo che erano diverse tedesche, qualche olandese. Sono spariti da circolazione i belgi, secondo me hanno ancora vacanze, praticamente ci saranno dei camping che sono appannaggio belga, e quindi sì, c'è un pochettino di traffico in direzione nord più che in direzione sud. Vedi, è il mondo che si inverte. Niente, noi teniamo comunque monitorata la situazione. Voi, se vedete qualcosa, segnalatelo. Ecco, mi ha dato qualcosa in un occhio che mi dà un fastidio micidiale. No, oggi cos'è che, di cosa parleremo? Vabbè, ma un po' di tante cose. Prima di tutto ascolteremo anche dell'ottima musica, e ci mancherebbe. Anzi, andiamo, visto che c'è chi è pronto a partire. Vedevo anche la carpenteria qui di fianco alla radio, che ieri grandissimi lavori di pulizia, fa sempre piacere vedere i carpentieri. Ce n'era uno che stava armeggiando, tra l'altro, con una specie di quegli scopettoni per levare le ragnatele, no? Avete in mente quelli un po' a forma di cavolfiore, tanto per intenderci. Scocciato praticamente su quattro aste diverse e un pezzo di legno per arrivare sul soffitto, non so cosa, che stavano levando anche loro le ragnatele prima di andare in vacanza. Hanno tagliato l'erba, hanno messo tutto a posto, hanno contato i chiodi, hanno contato le viti, hanno messo tutti i trapani lì belli, zac zac zac, tutti i veicoli pronti per staccare per qualche settimana, giustamente. E visto che siete in tanti, che probabilmente siete pronti a partire o che siete già in viaggio, ci ascoltiamo questa di Lucio Battisti. Sì, Viaggiare era il 1977. Un po' di musica da macchina, che poi va bene anche se siete lì tranquillamente su una chaise longue con un libro in mano, in sottofondo la radio, magari siete in montagna, vi ascoltate questa qua che vi accompagna. Si viaggia anche un pochettino con la mente.

New Genea e Tom Misch, On and On. Il titolo sì, da leggere non è così intuitivo, cioè come suono suona bene, ma non è così intuitivo. E no, per il traffico, visto che c'era chi è che era? Lori che stava scendendo, immagino ritornando da Oltralpe, quindi mi ha detto guarda che c'è un pochettino di traffico, anzi un bel po' di traffico, sono quasi 6 km, una roba del genere, al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Ma se dovete andare verso nord, attenzione che fermano già alla Biaschina, 8 km, 8 quasi 9, fermano già alla Biaschina, dopo Faido per così... diciamo scaglionare un pochettino gli arrivi. E c'è comunque aperta la corsia Cupra, quindi se qualcuno vuole andare a fare il passo può andare direttamente e restare in autostrada, perché è garantita l'uscita da Airolo per poi andare a prendere il passo. Non bisogna uscire a Varenzo e intasare tutta la cantonale, che ho visto di quelle scene negli scorsi giorni, praticamente colonne di macchine per andare a fare il passo, escono a Varenzo e si intasa tutto. La colonna Cupra è aperta, quindi potete stare lì. Andrebbe segnalato meglio, secondo me, quella cosa lì, perché poi te magari arrivi dall'Olanda o da Amburgo, cioè la corsia Cupra se calè, però andrebbero informati meglio sul fatto che si può uscire comunque ad Airolo per poi andare a fare il passo se qualcuno volesse scalare il massiccio del San Gottardo, ecco, in questo caso. Continuiamo con la musica, adesso è il momento di Calvin Harris, Dua Lipa e Young Thug con la loro Potion dal 2022. Un bel terzetto, questo qua. Bello lanciato, ognuno col suo stile, un po' più elettronico, chi è più capace vocalmente a ballare, sto parlando di Dua Lipa, e poi c'è Young Thug che è anche lui molto forte.

0: Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
1: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Lady Gaga e Bradley Cooper con questa Shallow, colonna sonora, momento centrale, chiamatelo come volete, del film A Star Is Born. E come dice Silvia, questa è la canzone più bella di Lady Gaga, da brivido. Sono in tanti, a pensarlo, ha avuto un'accoglienza micidiale questa canzone. E pensate che quando Lady Gaga, alias Stephanie Joanne Germanotta, andava al liceo, lei chiaramente si immaginava già una carriera lanciata nella musica, quindi provava già, cantava già, solamente che c'aveva un gruppo di compagni e compagne, un pochettino possiamo definirli bastardelli, che non credevano in lei, facevano anche un po' i bulli, no? Ed erano i momenti del primo, così quando era nato Facebook e queste cose qua, no? Erano un po' gli albori. Era stato creato un gruppo nel quale te partecipavi e il titolo del gruppo era Lady Gaga, comunque Stephanie Germanotta non ce la farà mai a diventare una cantante. Pensate alla faccia di quello o quella che ha creato il gruppo adesso, vorrei vederlo, quanto ti senti imbecille aver creato un gruppo del genere, praticamente una delle cantanti che ha venduto di più nella storia della musica, lei che continua, poi ha fatto anche cinema, ha fatto canzoni, cioè ha fatto di tutto praticamente, Grammy Award, premi destra, sinistra, in attività da una ventina d'anni, le sue canzoni le conosce mezzo mondo e te avevi creato un gruppo Facebook all'epoca dal titolo Stephanie Joanne Angelina Germanotta non diventerà mai una cantante. Bello, bel colpo, complimenti, complimentoni. Harry Styles adesso, Dance No More.

Comunque a tutti noi sicuramente è capitato di fare, così chiamiamolo, delle stupidaggini, o di mancare delle occasioni, o di sbagliare una previsione, facendo magari anche un po' i ganassa, dicendo ma no, va sicuro. Poi alla fine salta fuori che è totalmente l'opposto di quello che dicevi. Dici no, bravo, complimenti. Complimenti per il fioto, si vede, te studiando dentro. Dopo ci sono le solite frasi che si ripetono. Quindi tra poco andremo anche a vedere, così non ci sentiamo soli, anzi, l'importante è sempre mettere quello che succede a noi in relazione con tutto quello che succede al mondo, no? Che così ci rendiamo conto che effettivamente non stiamo poi così male, eh? E quindi andremo a vedere un qualche errorino di previsione che è accaduto nel mondo tecnologico. Questo per farci capire che anche noi, quando facciamo degli errori di stima, che dice ma no, c'è chi ne ha fatti di peggio, quindi andrà, va bene, qualsiasi errorino che fate di stima va sempre bene, non abbiate paura. Continuiamo con un po' di musica e poi arriviamo con questa piccola lista che vi darà un pochettino la demenzione per capire cos'è una scelta sbagliata effettivamente.

0: Tutti noi facciamo degli errori, delle previsioni sbagliate, partendo un po' da quello che dicevano i compagni stupidelli di Lady Gaga al liceo, che non avrebbe mai sfondato. Hanno fatto anche un gruppo WhatsApp, no, un gruppo, scusate, Facebook, per prenderla in giro, tra l'altro, quindi si scatena il bullismo. Comunque tutti noi facciamo tipo, ma no, non tiro sui panni, tanto non viene a piovere, oppure aspetto domani a prenotare quelle vacanze, tanto di posti ce ne sono ancora lì, e poi alla fine non ce ne sono più. Insomma, tutte queste cose che se poi vivi in coppia magari creano anche qualche discussione. Te l'avevo detto, la prossima volta faccio io, e ogni anno si ripresentano. Quindi tutti noi siamo normali, chiaramente, cioè gli errori li fanno tutti. Chi non lavora non sbaglia, nemmeno chi non ci prova a fare le cose non sbaglierà mai. Sì, è vero, però non ci provi nemmeno. Ma ci sono tutta una serie di errori nel mondo tecnologico che sono costati fior fior di paper dollari. Ve ne dico uno prima della pubblicità, che così iniziate a farvi un'idea della quantità di grana, di soldi, di vile pecunia che è stata persa. Blockbuster, ce l'avete in mente tutti, no? Era quella catena statunitense, l'abbiamo vista in tutti i film, magari qualcuno l'ha anche vista dal vivo se è stato negli Stati Uniti, dove praticamente andavi a noleggiare i film. Era una videoteca, una catena di videoteche sterminata negli Stati Uniti, un sacco di punti vendita, e i loro affari andavano a gonfie vele, no? Chiaramente, poi cosa è successo? È iniziato ad arrivare lo streaming, ok? Però, al contempo, visto che Blockbuster te doveva andare fisicamente, Surplus, ce n'erano ovunque negli Stati Uniti, doveva andare fisicamente sul posto a prendere i tuoi video. Mentre c'era una compagnia, Netflix, che i video te li spediva a casa, erano dei DVD, quindi te li imbustava e li spediva e ti arrivavano a casa. Ok, Blockbuster un po' gli ha riso anche dietro, ma cosa fanno questi? Ma dai, magazzino, e star lì a bustare i DVD, ma fatti due chioschi in giro per tutti gli Stati Uniti, no? Noi ne abbiamo 150.000 di chioschi che prendono le cassette. E tu, vabbè, noi andiamo in avanti a spedirli, scusa, non siamo potenti come te. Sì, ok, ciao. Però Netflix ha detto, però se volete acquistarci funziona così, 50 milioni. Ah sì, 50 milioni. Ciao Ciccio, continua a spedire i DVD in busta. Ecco, oggi Blockbuster non esiste più. Netflix vale più di 200 miliardi. Vi rendete conto? Hanno perso così sull'unghia 150 miliardi per non investire 50 milioni, che ce li avevano, sono sempre soldi, adesso sto parlando di noccioline, ce li avevano, ma ne hanno persi veramente a valangate, si staranno mordendo le dita ancora ad oggi.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.

Bello anche questo del Roby che dice: nel 1999 dicevo mio papà, sarebbe bello mettere su un trekking a cavallo, che qua in Ticino diciamo è ancora un business un pochettino sconosciuto. E la risposta fu: ma no, ma io, quelle americanate lì, guarda, no, San parla gnanca. Adesso ce ne sono diversi, anche perché poi nel 2016 il papà è tornato sotto dicendo: ma se mettessimo su un trekking a cavallo, sì, adesso ce ne sono già un sacco e chiaramente hanno sì un po' di lavoro, ma lavora a loro. Se entri con un nuovo trekking non è così semplice. Comunque c'era un altro esempio di quelli lì fatti per praticamente perdere soldi. Penso che la mia generazione, anche quella prima, i primi passi sul web, sulle ricerche, li ha fatti con Yahoo come motore di ricerca, ok? Poi, così, è arrivato Google, chiaramente. Pensate che Yahoo se la giocava un po' come: io sono il capo del villaggio, io sono il capo del mondo, e gli era stato proposto, diciamo, ai signori Yahoo, di acquistarlo Google. Ha detto: ci sono dei giovinastri che stanno mettendo in piedi un nuovo motore di ricerca, promette bene, io lo comprerei, no? Ma lascia, noi abbiamo il know-how, vai tranquillo. E Google cresceva, ha detto: ultima chiamata, viene via sotto il miliardo di dollari, noi ce li abbiamo i soldi, ma questi qua ci fanno le scarpe, tra un po' compriamolo, visto che possiamo. Lascia aperta, noi andiamo in avanti, loro tanto è un fuoco di paglia, poi finirà. Fu così che vennero persi più o meno 1,6 triliardi di dollari, così a stime, guardando un po' il valore e tutte queste cose. Giusto per farvi un ordine di grandezza, si potrebbero acquistare tra i 16 e i 18 mila stadi della IL Arena, così, a spanne, con o senza torre, bisogna un po' vedere, dipende un po' dall'inflazione. Solo per darvi un'idea della perdita, o meglio, del guadagno non fatto più che della perdita. Justin Timberlake adesso con la sua Mirrors.

Justin Timberlake e un altro per chiudere, celebre esempio, quello se ne parlava già durante, credo, Sombrero qualche settimana fa, quello relativo alla Kodak, ve la ricordate tutti, no? La ditta produttrice di leader sul mercato per i rullini fotografici. Loro praticamente hanno inventato la fotografia digitale e poi non gli hanno dato importanza continuando a fare i rullini, e così che praticamente sono stati fagocitati da quel mondo che hanno creato e non hanno saputo cavalcare, o non hanno voluto, o per svariati motivi hanno detto ma no, noi continuiamo con i rullini, ma vuoi mettere, scusa, sta roba qua, non pensando dello sviluppo che sarebbe arrivato in futuro. Bene i rullini, bene anche che stanno tornando, ma credo che il 99% delle foto oggi vengano fatte in digitale. Ancora una canzone, poi arriverà anche l'informazione a tenerci compagnia, ma adesso è il momento di James Blunt.

0: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
1: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo, nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora, da Manor.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
3: Sono le 15.
4: Ticino News.
5: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. Maltempo e forte vento, la città di Lugano invita la popolazione alla prudenza sul rischio di caduta improvvisa di rami a causa della siccità. In una nota viene raccomandato di evitare soprattutto di sostare sotto gli alberi, in particolare quelli di grandi dimensioni. E del forte vento ci dice di più Cecilia Moretti di Meteo Svizzera.
6: Si tratta di raffiche di vento dovute ai temporali che effettivamente si sono concentrati nella regione di Lugano un po' durante tutta la giornata. Per quanto riguarda le nostre misurazioni non abbiamo valori al di sopra dei 70 km orari, però è chiaro che trattandosi di temporali sono fenomeni molto localizzati, quindi è possibile che non vengano rilevati dai nostri strumenti. Detto ciò, abbiamo questo passaggio perturbato nella giornata di oggi, quindi durante le prossime ore potremo avere ancora qualche temporale in zona e poi direi dal tardo pomeriggio sera il tutto si attenuerà e passeremo a condizioni asciutte.
5: Passiamo alla cronaca. Fuori programma a Locarno, è crollato il palco al Monte Verità durante il film festival, un ferito leggero, ce ne parla Federico Marino.
7: Momento di paura oggi al Monte Verità di Ascona, dove era prevista la parte ufficiale del tradizionale incontro allestito nella località, nell'ambito del Locarno Film Festival, a cui partecipano anche le autorità politiche. A pochi momenti dall'inizio degli interventi previsti, attorno a mezzogiorno, il palco allestito nel prato ha ceduto nella sua parte centrale, provocando grande spavento tra i presenti. La piattaforma su cui erano posizionati i posti a sedere per il pubblico si è così inclinata. Tra le varie autorità che si trovavano sul luogo c'erano anche la consigliera federale Elisabeth Bomschneider, i consiglieri di Stato Marina Carobbio Guscetti, Cristian Vitta, Norman Gobbi e Raffaele De Rosa, e il sindaco di Ascona Giorgio Gilardi. Fortunatamente l'incidente non ha avuto grandi conseguenze, gli ospiti hanno potuto abbandonare la struttura senza impedimenti e sembrano tutti stare bene. Va però segnalato che almeno una donna è rimasta leggermente contusa ed è stata immediatamente presa a carico dai soccorritori per le cure mediche.
4: L'infotraffico.
5: Disagi alla viabilità sulla 2 in direzione nord tra Giornico Bodio e la galleria della Biaschina a causa di un veicolo in avaria. Qua al momento la corsia di destra è chiusa, traffico anche sempre sulla 2 tra Mendrisio e Rivera.
4: Previsioni del tempo.
5: Lo abbiamo sentito abbastanza soleggiato, però con alcuni rovesci e temporali, poi dalla serata graduale passaggio tempo asciutto e diminuzione dunque della nuvolosità, le massime fino a 33 gradi.

un brano un po' più vecchiotto, perché quello vero, il primo in assoluto del genere disco music, era stato creato nel 1974. Questa era la rivisitazione in chiave più moderna con Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia, Pink e Missy Elliott, che produceva per il film del 2002 o giù di lì, Moulin Rouge, magari qualcuno se lo ricorda, con Nicole Kidman era il film. Tra l'altro mi piace far notare che di questa canzone, quindi questa Lady Marmalade, esiste anche una versione, un paio di versioni, perché li hanno fatti più volte dal vivo, una versione heavy metal del gruppo Manowar. Quindi loro, diciamo, sono in giro dagli anni 80, capelli lunghi, pantaloni di pelle, chitarrone, schitarrate, vi andare, cioè una fusione tra epic metal, power metal, heavy metal, Manowar, cioè nell'ambiente sono fortissimi e sono conosciutissimi, hanno fatto anche loro la versione. Immagino che il video sia un po' meno delicato di quello della canzone che abbiamo appena ascoltato, ma può essere qualcosa da vedere e soprattutto ascoltare. Anzi, adesso vado a cercarla, perché mi ha fatto incuriosire. Una nuova collaborazione invece, questa fra Bob Sinclair e Chiesa, si intitola Can't Wait.

E sono andato a cercarla e l'ho trovata, la versione, quella dei Manowar, ve la faccio sentire brevemente. Allora, chiaramente cambia completamente, avete in mente, no? Quella che abbiamo ascoltato prima con Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia e Pink, era Lady Marmalade. Ecco, la versione heavy metal da Live in France suona pressappoco così. Poteva essere un concerto sicuramente da vedere, un momento strano, in mezzo a tutti i metallari che pogano, che si muovono, parte così il cantante, dice: adesso voglio cantare questa canzone, l'avete sentita, poi aiutatemi voi, visto che si tratta di un live in Francia, che parlate francese, e quindi la cantiamo, Mamma mia che ritmo, senti sotto... Doppio pedale sulla cassa e si vola. Noi invece adesso torniamo indietro. Abbiamo detto disco music. Abbiamo detto veramente disco music. E allora andiamo con la disco music, quella vera, dal 77. Mi sono già spuntati i pantaloni a zampa. Sono diventati a zampa in un attimo. E con i Bee Gees andiamo e vogliamo.

Staying Alive. È arrivata adesso un'informazione sul traffico bloccato per 7 km in direzione nord al portale autostradale sud della galleria del San Gottardo. La corsia Cupra è aperta, quindi se qualcuno vuole fare il passo può comodamente uscire ad Airolo, non deve uscire e farsi tutta la cantonale. Detto questo, c'è anche un pochettino di traffico tra Menderisio e Lugano Nord, così in direzione nord su più tratti. Inspiegabile come mai, perché già l'altro giorno ho detto non c'era incidente, però c'era traffico comunque. Poi arrivi a una certa e puff, si riparte come se nulla fosse. Te si dice: ma scusa, perché abbiamo fatto colonna? Cosa che capita? Cosa che succede? In realtà niente, sarà un po' il restringimento, sarà che ci sono in giro le roulotte, i camper e tutte queste cose qua che non sono molto centrati sulle larghezze delle carreggiate, ci sono i lavori e quindi vanno un po' più pianino, così tutto si intasa, si riempie di macchine, quindi c'è quel tratto lì che ce lo faremo con calma dopo, più tardi, almeno il sottoscritto. Se qualcuno in giro nota qualcosa, 079 449 9537. E ora, visto che ci siamo sparati, Lady Marmalade, poi I Can Wait con un po' di Toots Toots, Bob Sinclair, disco music grandiosa con i Bee Gees, e adesso è ora un po' di flamenco, Paranoia con lui, Samurai J.

0: Ciao anche a te, Menderisio, Lugano Sud, fatta tutta a 30-40 all'ora, massimo. Sul ponte di Capra piovigina, faccina che ride. Questo è il modo giusto di prenderla. Oramai è così, bene che arriva un po' di pioggia, perché c'è un seccume micidiale, ma dovrebbe piovere ancora. Comunque sì, questa pioggerellina ha fatto sicuramente bene, ha rinfrescato anche un po' l'ambiente e quindi si sta un po' meglio. Ci separiamo al volo e poi torniamo, mamma mia, una collaborazione micidiale che vi farà ballare sicuramente anche se siete in macchina.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Ciao Marco, tutto bene?
5: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
4: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
6: Carrozzeria Cell System.
5: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
6: Cell System.
7: A Coldredio, via San Gottardo 28.

I Daft Punk con Pharrell Williams, questa è Get Lucky, era il 2016, il 2015, no 2013 addirittura, un pochettino più vecchiotta di quello che mi ricordavo. E niente, ci ha fatto ballare parecchio anche questa. Siete sempre qua su Radio Terrei, non abbiate paura. Tra poco vi racconto di una... perché c'è il marketing quello fatto a regola d'arte, ogni tanto regala delle piccole chicche, è vero che servono grossi investimenti, ma tante volte l'idea geniale ti arriva così in un non nulla. È che non è facile, cioè bisogna sbatterci la testa, l'occasione giusta, cioè non, è un lavoro molto sottovalutato, ecco, diciamo che sembra sì, ma dai, pensimi, in realtà no, è per quello che ci sono degli esperti che fanno solo quello, escono di quelle chicchette micidiali che fanno parlare letteralmente tutto il mondo. Ma ve ne parlo tra poco, ci ascoltiamo prima lei, J-Lo, con questa Love Don't Cost a Thing. Questa qua era anni 90, Fine 90, inizio 2000.

Stiamo parlando di forse una delle birre anche analcoliche, ma se raccomandi, non è che bisogna solo bere birra alcolica, comunque più famose al mondo, perché la si vede in tutti i film, è famosa, spiaggia, te la fanno pagare praticamente come se fosse un liquido salvavita, in alcuni casi, in alcuni ristoranti. Sto parlando della Corona messicana per eccellenza, mega stabilimento, mega birreria gigagalattica, cioè solo lì meriterebbe un approfondimento, perché praticamente loro, diciamo che la birreria è talmente grande, perché rifornisce di birra a tutto il mondo, che all'interno c'ha tipo la più grande vetreria del Messico, cioè per fare le bottiglie. Cioè, solo per darvi un'idea di quanto è grande. Comunque, lo sappiamo, no? Celebre, c'erano le pubblicità e tutto. Comunque, con la fettina di limone, che fa molto figo anche, no? Un po' fancy da vedere. Comunque, c'è sempre il problema, e l'abbiamo visto tutti, di come tagliarla questa benedetta fetta di lime originale o limone, perché chi la taglia troppo grossa, poi sei lì, no, che provi a spingerla dentro, spremi roba dappertutto, praticamente è acidissima. Chi la fa troppo fine, puff, passa dentro, perché in realtà dovrebbe restare bloccata all'interno del collo della bottiglia, di modo che il liquido, scorrendogli addosso, prende un po' di aroma, ma non è che devo bermi una limonata, ecco, ci siamo capiti. E allora, qua è il colpo di genio di chi lavora nel marketing. Ha detto: ma scusate, ma se noi facciamo dei lime, ho sentito un amico mio, è possibile da fare? Processo naturale, tra l'altro, o naturale o comunque poco invasivo, comunque non fa male alla salute. E se facessimo 25.000 lime, ok? Poi li diamo in vendita a 20 rivenditori dall'Asia all'America, all'Europa, quei belli grandi, bei distributori belli grandi. Quindi 25.000 lime, li facciamo incidere il nostro logo sul lime e anche la linea di taglio, così che vengano degli spicchi perfetti che si incastrano alla perfezione. E voilà! No, che questi qua sono riusciti anche a venderti i lime con su la riga per tagliarli. E ti dici: te, ma guarda qua cosa ho preso. Ho preso il lime con su le linee di taglio. Perfetto, così nessuno mi frega più. Intanto noi ne parliamo, ne ha parlato tutto il mondo. C'era gente che andava a comprare questi lime per far vedere che c'aveva il lime della stessa marca della birra. Che poi ti dici: sì, ma non è che la birreria fa anche i lime? Cioè, gli ha attaccato su il suo marchio, gliel'ha stampato sopra col laser o così. Però c'è anche le linee di taglio, te, così, guarda qua che spicchio perfetto. Ma dove hai preso questo? No, al supermercato, l'ho pagata solo poco, 7,50 franchi, perché è tagliato con laser. Ah, ok, la sa fa. È qua che il marketing alla fine va a vincere. L'idea geniale, e chiaramente le foto sono diventate virali in poco tempo con questa trovata geniale, vero? Che hanno praticamente preso 25.000 like, ha fatto sui segnetti tutto il logo, ma così gira il marchio, la gente ne parla, non sanno più cosa inventarsi. Ma qua che arrivano i colpi di genio, geniacci.

E ce ne sono tantissimi di esempi di marketing fatto a regola d'arte, laddove coloro che dovevano così sponsorizzare un marchio, far girare il nome, scusate, più che sponsorizzare un marchio, dovevano reinventarsi qualcosa, dovevano rilanciare anche una marca, un brand, si sono inventati dei veri e propri colpi di genio, e così la storia è piena di queste cose. Abbiamo raccontato questo qua della corona, ne riparleremo poi più in là. Ancora un pochettino di musica e poi siamo anche in ritardo, tra l'altro, però c'è sempre spazio per un po' di Enrique Iglesias, por favor, Be With You, questa che usciva e ci riporta indietro di 26 anni, era infatti proprio il 2000.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Questa settimana alla Migros 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.

Canzone di Tracy Chapman con la sua Fast Car. E andiamo, c'era Annalisa che chiedeva lumi sul traffico. Andiamo subito a vedere. Allora, qua c'è l'ospizio del San Gottardo. Comunque c'è un veicolo in avaria sulla A2 tra Giornico Bodio, la galleria della Biaschina. La corsia di destra è chiusa in direzione nord. Ma guardando un pochettino più a sud, il traffico è congestionato su più tratti fra Menderisio e Lugano Nord in direzione nord. Quindi per chi sale dovete contare che c'è tanto traffico di rientro e di conseguenza c'è un pochettino di Sturz, come dicono gli amici tedeschi, sulla A2 tra Menderisio e Lugano Nord su più tratti. Si va un pochettino a rilento. Poi c'era chi mi scriveva poco fa che diceva: guarda, ci ho messo ho fatto Menderisio fino a Lugano Sud a 30-40 all'ora. Insomma, era quello lì l'andare in direzione nord, quindi sappiate, sulla 2, quindi tra Menderisio e Lugano Nord si viaggia un po' così a rilento su più tratti. Adesso, dopo la voce di Tracy Chapman, arrivano Ed Sheeran con Camila Cabello e la loro Bam Bam.

di sicuramente non bello. È tornato a casa in congedo, fuori nella taiga siberiana praticamente, e niente, stava girando un pochettino così a cavallo, no, per i suoi poderi. Fatto sta che si è imbattuto in un orso bruno. Ok, ha detto, ha girato il cavallo, fa sciacchene macca, e trotterellando con l'equino si è accorto che l'orso comunque ci aveva preso gusto, o meglio, aveva fame, aveva visto due bocconcini prelibati. Fatto sta che inizia anche a piovere, destra e sinistra, passano di fianco a una pianta e tutto nero, cioè è diventato praticamente tutto nero in un attimo. Lui si è risvegliato sotto il cavallo, praticamente è riuscito a trascinarsi fuori perché non riesce più a muovere le gambe, perché chiaramente gli è caduto il cavallo sopra, e a arrivare su una sorta di strada dove un'anima pia si è fermata e gli ha dato soccorso. È saltato fuori che questo qua, mentre stava scappando a cavallo da un orso inferocito, è passato sotto una pianta che è stata colpita da un fulmine. Il fulmine ha scaricato sul cavallo, che ha scaricato su di lui. Quindi praticamente stai scappando da un orso, sei a cavallo, un fulmine colpisce una pianta, te ci sei sotto, resti anche mezzo fulminato. Il cavallo purtroppo è passato a un mondo migliore molto molto velocemente, hai dovuto tirarti fuori e sei ancora lì per raccontarla. Devo dire, abbastanza resistente il ragazzo. E anche qua per dire, se mai avete avuto una giornata pessima, questa qua secondo me le batte tutte.

0: se fosse arrivato in ritardo anche all'appuntamento con la fidanzata, insomma. No, a parte questa storia che può essere vera, un pochettino inventata, ci sono delle storie di veri e propri super uomini e donne, ma che hanno dei poteri che neanche nemmeno la scienza, insomma, riesce a spiegare, o che riescono a sopravvivere in determinate condizioni. Ne parliamo dopo l'informazione.
1: Radio 3 d'estate.
2: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora da Manor.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
0: Sono le 15:58.
5: Ticino News.
6: Buon pomeriggio, al microfono Gianluca Albisetti. La Svizzera finisce di nuovo nel mirino di Donald Trump, rievocando la controversia commerciale. Il presidente degli Stati Uniti ha indirettamente minacciato la Confederazione con un blocco delle importazioni di orologi e altri beni. Durante infatti un'intervista quotidiana, l'inquilino della Casa Bianca ha affermato che in questo modo Washington potrebbe risparmiare dai 39 ai 41 miliardi di dollari. È emergenza siccità intanto in Svizzera. A questo proposito l'Ufficio federale dell'agricoltura ha organizzato un incontro per fare il punto della situazione. Sentiamo Robert Kretschmer.
7: L'agricoltura è duramente colpita dalla siccità, ha dichiarato Christian Hofer, direttore dell'ufficio UFAG, precisando che in tutte le regioni si sono accumulati dei deficit di pioggia. Il Giura e l'altipiano orientale e occidentale sono particolarmente colpiti. Le precipitazioni degli ultimi giorni in queste zone sono pensate fino all'80% inferiori alla norma. Per mostrare concretamente gli effetti dell'ondata di calura, l'evento odierno si è tenuto tra i campi segnati dalla siccità di un'azienda agricola di Basilea Campagna. Da lì Hofer ha puntualizzato che Berna sta sì dando una mano, come gli anticipi dei pagamenti diretti alle aziende agricole, ma sul lungo periodo si tratta di una questione che riguarda l'intera società. Ad esempio, le aziende puntano su migliori infrastrutture di irrigazione, altre sulle varietà vegetali o tecniche di coltivazione conservative. E se è vero che le aziende si sono attivate, dall'altra parte anche i consumatori possono avere il loro influsso, decidendo come mangiare o bere.
6: Siccità che ha alzato il rischio della caduta di rami. Allora la città di Lugano nel pomeriggio ha invitato la popolazione alla prudenza e raccomandato di evitare di sostare sotto gli alberi, in particolare quelli di grandi dimensioni. Voltiamo pagina. A Basilea città è alle prese con un focolaio di legionella, costato la vita a una persona, una trentina invece i contagi accertati in un contesto preso seriamente dalle autorità. Ma come si sviluppa questo batterio e come prevenire la sua proliferazione? L'abbiamo allora chiesto al direttore del laboratorio cantonale, Nicola Forrer.
8: La legionella è un batterio che si sviluppa bene in ambienti acquatici stagnanti e con temperature in giro ai 40 gradi. Quindi ecco, il tipico problema in un impianto sanitario sono delle condotte dove l'acqua raggiunge queste temperature, non raggiunge magari mai temperature nocive per il batterio come possono essere 60 gradi e vi rimangono per tanto tempo. Quindi appunto docce che vengono usate raramente oppure impianti sanitari che vengono riutilizzati dopo un lungo periodo di assenza. Le misure migliori sono quelle di mantenere una temperatura dell'acqua negli impianti secondo le prescrizioni, vuol dire che l'acqua calda dovrebbe essere al bollitore almeno di 60 gradi e all'interno delle tubature mantenere 55 gradi. L'acqua fredda invece dovrebbe rimanere sempre sotto i 25. Noi ogni anno facciamo una cinquantina di ispezioni e decine di prelievi di acqua dalle strutture appunto che sono di nostra competenza. Negli anni la non conformità rispetto alla legionella è andata indietro. Adesso abbiamo un tasso di non conformità nelle strutture che controlliamo in giro al 6%, che è uno dei tassi più bassi a livello svizzero.
5: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
6: 2 minuti dopo le 16, circolazione molto intensa sulla 2 in direzione nord. Qua ci sono rallentamenti su diversi tratti tra Mendrisio e Rivera. Sulla 2 in direzione dell'Italia ci sono poi code di circa 1 chilometro tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeta.

Cupenda. In Negrita con Radio Conga, è una canzone che ti dà veramente la carica. Noi entriamo nella nostra terza oretta assieme, quindi andremo avanti fino alle 6. C'è un traffico abbastanza intenso, ci diceva anche il buon Gianluca Albisetti. Adesso stavo occhieggiando così, sguardo ben saldo su quello che è, sono le webcam. Mi diceva che c'era colonna ferma praticamente tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord. Qualcuno che magari è passato di lì mi dà questa conferma, è successo qualcosa? Perché sulle webcam diciamo che quel tratto lì è stato tagliato fuori, quindi non vedo che prima scorrono e dopo scorrono, però non riesco a capire quanto si scorre e quanto poco non funziona, ecco, in sostanza. Quindi se qualcuno è passato lì poco fa, ripeto, tra Lugano Sud e Lugano Nord in direzione nord, faccia un fischio, quanto traffico c'è. Rolling Stone con la loro ultima uscita che si intitola In The Stars. Loro che il loro primo album è stato pubblicato nel 1962, mi pare, sto andando a memoria, quindi è un pochettino che sono in giro, sempre con una carica micidiale, superati gli 80 da mo' e si viaggia qua.

Rolling Stone in the Stars, così alle 4:10 qui su Radio 3. Sono, ecco, ho aperto la pagina sbagliata, il programma sbagliato, ma a finire che si impalla sicuramente anche il computer. Allora, con calma ma si viaggia, grazie Ale. Siamo qui tra Lugano Sud e Lugano Nord, si viaggia con calma ma si viaggia. Ale e Noè, grazie mille. Poi adesso vedo che è arrivato anche un vocale da Marco, adesso lo ascolto, immagino che mi dia le stesse notizie positive sicuramente. E beh, la nostra cavalcata musicale, dopo appunto volevo così abbracciare quell'argomento riferito a queste persone con quelli che possiamo definire dei superpoteri o qualcosa che perlomeno la scienza non riesce a spiegare, perché se voi andate, come diceva Darko, giustamente lei è una di quelle, Vesna Vulovic, lei è stata una hostess, era una hostess nella ex Jugoslavia, è sopravvissuta dopo che l'aereo sul quale stava volando si è praticamente disintegrato in volo. Lei ha fatto letteralmente un volo di 10.000 km senza paracadute. Non dico che non si è fatta proprio niente, ma lo sapete quanti sono? Sono 10 km praticamente di caduta e niente, è sopravvissuta. E quando è successo c'erano tipo dottore, scienziati, ho detto scusate, ma che cosa è successo? Poi c'era il prete, si faceva largo gridando al miracolo, insomma, poi vabbè, atterrata su degli alberi e tutto, c'è la questione della velocità terminale, no? Che quando te scendi, se, cioè non è che continui a andare più veloce, comunque sì, vari fattori, e poi è una cosa che capita molto molto raramente, cioè non andrei a fare queste verifiche. Ma di queste persone qua che stupiscono e fanno così spuntare quel punto di domanda sopra la testa di scienziati piuttosto che di ricercatori o dei dottori, ce ne sono diverse nel mondo e soprattutto, diciamo, c'è qualcuno che ha fatto 17 minuti di apnea. Si chiama David Blaine, ha trattenuto il fiato sott'acqua, fermo, immobile, però 17 minuti, cioè io vi sfido ad andare oltre i 35 secondi. C'è anche Derek Paravicini, che per uno strano caso di parentele è anche imparentato con la signora Camilla Parker Bowles, nonché regina in questo momento. Lui ha una dote innata per la musica e riesce ad ascoltare una canzone pianoforte e una sola volta e a ripeterla perfettamente suonandola. C'è anche Isao Machi, siamo chiaramente in Giappone, l'avete sentito dalla mia pronuncia perfetta dell'isola di Hokkaido. Lui praticamente con questo qua, cioè un cartone animato, è un cliché puro e semplice, ma è in realtà. Si allena da sempre con la katana nelle arti marziali e riesce praticamente a segare qualsiasi cosa al volo mentre gliela tirano, ma in un batter d'occhio, cioè è riuscito a veramente a tagliare in due frecce tirate da arti, cioè delle cose, dice sì, vabbè, ma come fai? E poi c'è anche il francese Alain Robert, lui che praticamente ha scalato i grattacieli di mezzo mondo a piedi nudi. E anche lì la scienza un po' dice sì, è vero che ce ne sono di quelli che riescono a... ma questo qua va su a piedi nudi senza nient'altro, cioè piedi nudi e mani, e si arrampica su qualsiasi superficie praticamente come un ragno, cioè veramente un ragno. Adesso però torniamo agli anni 80, lasciamo stare Alain Robert e tutti gli altri che compongono questa lista di superuomini per ascoltarci un pochettino di Fabio Concato.

0: celebre la storia anche di Dominic O'Brien, lui inglese, britannico, un autore e un campione di memoria. In questo caso possiamo proprio dire, perché detiene un record alquanto singolare. Lui ha scritto anche tanti libri su come migliorare la propria memoria, come riuscire a tenere la mente. Chiaramente lui c'ha un cervello che è adatto a fare questo, signor O'Brien. Io perdo le chiavi con cadenza giornaliera in giro per la radio, poi dopo lo sanno tra radio e tele, così qualcuno mi chiama, me le riportano anche su uno di quei cosi che le posso trovare col telefono. Ho risolto così. Ma pensate che lui nel 2002, il primo maggio del 2002, ha memorizzato 54 mazzi di carte uguali a 2808 carte messe in ordine random, così a caso. Le ha guardate tutte una volta e se le ricordate tutte. Ha fatto 8 errori, ma si è immediatamente corretto. Quindi quando faccio... No, scusate, non è quella, è il 2 di pick. Ecco, una roba che è andata così e le ha recitate tutte a memoria. Le guardate solo una volta, mazzi mischiati a caso proprio, non da lui chiaramente, perché magari dopo sai ci può dire sì, ma sai, ha imparato loro. No, le hanno mixate, le hanno fatte vedere e lui le ha ripetute una per una. 8 errori su 2808 carte, 8 errori che poi si è corretto. Scusa se poco.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Risparmio alla Migros. Questa settimana 30% su tutte le mozzarelle Alfredo a partire da 2 pezzi. Scopri di più su migros.ch.
3: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
4: Il milionario del lotto Heini Sutter ci parlerà del jackpot.
5: Fai una crocetta solo sui numeri che vogliono essere crocettati. Una cavolata, insomma.
4: Adesso più di 17 milioni nel jackpot. Sui slot. Nessuno crea più milionari.
6: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Volkswagen.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

Giorgia, tu mi porti su, era il 2012. Devo dire che al sottoscritto, vabbè, puoi fare un po' il gaga, no? Che dici? Sei lì al bar con gli amici, sì, tirate qua 54 mazzi di carte, scommettiamo il giro che me le ricordo tutte. Non vorrei arrivare fino a... basterebbe ricordarmi, non so, tipo una lista della spesa. Così non faccio dei viaggi a vuoto o non vengo redarguito per aver preso merce che non serviva in casa e averne dimenticata altra che a quanto pare doveva essere comprata per forza perché eravamo senza. Cioè a dire, per esempio, le bombole, quelle di quel marchingegno per gasare l'acqua a casa, ecco, di quelle lì, c'era un momento che ne avevo a casa veramente una collezione, sembrava uno di quei depositi delle ditte che portano in giro le bombole per fare le saldature, che ne avevo in giro dappertutto, perché mi dimenticavo sempre il vuoto, dico sì sì, lo prendo, poi dopo... una certa l'ho trasferita in macchina, dico così, la prossima volta che vado me le ricordo. Fatto stesso, restate lì, penso che hanno anche fatto un servizio in garage, la macchina con dentro le bombole, difatti le avevo trovate tutte lì messe bene e poi alla fine sono riuscito a riportarle. E la commessa ha detto, ah questa qua è un po' che non ce l'abbiamo più, è passato del tempo, è andata così.

0: Chaka Khan e Snoop Dogg. Sentite qua un bel ricordo da Claude.
1: Senti.
0: Allora, aspetta, ecco, adesso parlo.
1: Dice Dir, ti ricordi quando eravamo ragazzi quel gioco che si faceva con degli oggetti messi su un tavolo coperti da un asciugamano o da uno straccio? Poi toglievano lo straccio, ci davano quei 15-20 secondi per memorizzarli e poi ricoprivano il tutto e dovevamo indovinare. Già lì era difficile e magari erano 10 o 12 oggetti.
0: Esatto, esatto, ma anche quel gioco dove ognuno aggiunge un particolare alla storia e te devi continuare a ripetere in circolo, cioè i primi due giri sono facili, poi va a finire che sicuramente ti dimentichi qualcosa e così il cervello, ci sono persone che si ricordano tutto e c'è chi non si ricorda niente. È vero che si può allenare, bisogna leggere uno di questi libri di questo signor O'Brien, che magari ci dà qualche trucchetto, no, di come aveva fatto lui. Una cosa non la si dimentica però quasi mai: le parole delle canzoni come questa. Everybody.

Backstreet Boys, Everybody, 1997. Questa qua in tanti, almeno l'urlo Everybody, dopo vabbè tutte le parole, comunque abbastanza complicato, c'era anche il balletto da fare se volevate. Detto questo, tanto traffico, dicevamo, sulla A2, soprattutto in direzione nord, dove al momento ci sono circa 9 km al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Traffico anche tra Menderisio e Lugano Nord, c'è poi di mezzo anche un cantiere, cioè le corsie si restringono, sappiamo che funzionano queste cose, si genera un pochettino di traffico, però appunto dai vostri messaggi mi dicevate sì c'è traffico, però comunque si circola, cioè non è che quella colonna che è la roba peggiore al mondo. È come il viaggio che dicevamo ieri, no? Quello che devi far spararti 21 ore di aereo, no? Che arriverà dalla Qantas tra Sydney e Londra, 21 ore filate, e c'erano un po' di esperti di medicina di viaggio che dicevano bello, raga, sì, belle le vacanze a vedere i canguri senza fare scali, ma comunque il nostro corpo non è fatto per stare 21 ore di fila seduto su un sedile, cioè i rischi ci sono, quindi bisogna fare attenzione, ecco, magari non è un viaggio per tutti, quindi stare bloccati al traffico è sempre uno stress anche in questo caso. Ancora una canzone, poi ci separiamo brevemente, noi continuiamo qua. Adesso è il momento di muovere un pochettino il bacino e lo facciamo con un po' di musica latinoamericana.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.

ci sono i colpi di genio come quelli che parlavamo prima del marketing, di chi deve vendere qualcosa che riesce in qualche modo a farlo diventare virale, a lanciarlo con un'idea semplice. Poi ci sono quelli che sembrano dei colpi di genio, ma in realtà ti tornano indietro come un boomerang e non lo prendi al volo, ma te lo prendi dritto sui denti, e in alcuni casi va anche bene così, perché si è finalmente arrivati a un verdetto, o meglio una decisione di cosa bisogna fare. La notizia è di un paio di anni fa, ma ve la ricordo. Che cosa è successo? Un paio di amici, perché allora siamo in California, una terra, è vero, iper industrializzata, perché centro Los Angeles è sterminata, la San Francisco Bay Area stessa cosa, ma è anche per alcune zone molto molto selvaggia, e non è difficile incontrare ad esempio degli orsi. Da qui l'idea, il colpo di genio di questi due amici, che hanno detto: guarda, sono un po' a corto di soldi, però forse mi è venuta un'idea. Sai cosa? Ci vestiamo da orso, tutti e due, ma un costume bello, nel senso, non quello che usano al Ramadan, cioè qualcosa di vero, bello, un bel vestito da orso con anche degli unghioni micidiali. E poi saltiamo addosso a questa Rolls Royce che ho preso pensando di fare un affare, invece mi sta risanguando. La graffiamo tutta e così possiamo incassare i soldi di assicurazione e te ne do un po'. Idea geniale, grande, avranno anche brindato, hanno comandato questi vestiti da orso. Fatto sta che si sono vestiti da orso, sono andati, hanno graffiato l'auto, hanno graffiato i sedili, hanno sfondato, cioè come se l'orso volesse entrare. Solamente che quando sono stati consegnati, perché c'era anche una videocamera di sorveglianza in una casa vicino che stava filmando, quelli dell'assicurazione e la polizia hanno detto: ma scusa, ma cammina in maniera un pochettino bizzarra questo orso, cioè non è proprio un movimento da orso. Fatto sta che sono andati a fondo, hanno scoperto questi due geni del male e adesso devono pagare tutto, perché hanno danneggiato una Rolls Royce, due Mercedes e anche un G-Class, cioè quella Jeep costosissima.

Il fatto che questi signori vestiti da orso, appunto, adesso sono arrivati e le assicurazioni si sono fatte, perché poi hanno tentato di frodarne diverse, che un paio all'inizio hanno anche pagato, perché sì, hanno fatto dei danni, ma non dei danni enormi, era già capitato, nel senso, sono riusciti a farla passare in qualche modo. Poi dopo si è sparsa un attimino la voce, qualcuno ha detto, ma magari hanno frodato altre assicurazioni. La polizia è andata un po' a vedere e fa, ma voi avete avuto dei danni a causa degli orsi su auto di lusso, tra l'altro, cioè degli orsi con un occhio sul lusso, una passione per il lusso abbastanza spiccata. Sì, qualcosa sì. Guardate un po' le immagini, lo vedete che non è un orso, ma è una persona che si atteggia come un orso. Ma poi facevano anche i versi questi qua, cioè facevano i finti ruggiti. Cioè, immagino che il primo che abbia visto il video ha detto, no, non ci credo, avrà chiamato tutti i colleghi, fa, venite a vedere cosa abbiamo beccato, ne abbiamo beccati altri due che stanno cercando di fare le frodi. Sì. Noi continuiamo con la musica dopo Willy Peyote. Intanto un saluto anche alla Roxy, ascoltiamo Robbie Williams, che dal 2013 Be a Boy, questo suo successo, un po' meno successone rispetto ad altri, ma sempre un piacere da ascoltare lui.

0: Devo dire che questa temperatura così, cioè questa pioggia che è arrivata, poi c'era un po' il vento, adesso devo dire che un attimino che non esco di fuori, ma aveva rinfrescato mica male, cioè in confronto tipo ieri o l'altro ieri, che era una cosa micidiale, mi sentivo uno di quei datteri che vengono messi fuori al sole per essere essiccati, praticamente quando uscivo dalla radio sentivo piano piano l'energia del sole che mi colpiva. Tra l'altro, quanti giorni mancano? Quanti giorni mancano il 12? Quando l'è il Dudas? Mercoledì c'è l'eclissi. Mi raccomando, prendete gli occhialini perché non si guarda al sole senza protezione. Insomma, rischi di farti male agli occhi. Devo ancora capire l'orario. Qualcuno mi ha detto alle 8 di sera, qualcuno ha detto alle 4 del pomeriggio. Diciamo che la forchetta è abbastanza ampia a vista in questo modo. Io mi sono già premunito di occhialini. Oggi sono andato a provarli. Cioè, ho guardato un attimo il sole, si vede solo quello, si vede proprio un pallino di luce, il resto è tutto buio e se li metti su non vedi nient'altro, cioè... Era dagli anni 90 che non li indossavo quegli occhialini. Mi ricordo c'era stata un'eclissi quasi totale. Adesso vado a memoria, sarà stato il 97, 96, 98. Dopo controlliamo. E lì c'era la caccia a questi occhialini. Sono uguali identici, cioè di cartone, scomodissimi, piatti davanti con queste due lenti che sembrano fatte di carta alu, ma in realtà sono un filtro speciale per evitare qualsiasi problema. Detto questo, tra pochissimo arriva l'informazione, facciamo anche un punto sul traffico e sulla meteo.
1: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Non perderti la nostra grande svendita di tutti i mobili da giardino da Jusk. Risparmia dal 30 al 70% su tutti i mobili da giardino. Fino a esaurimento scorte. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di giornata.

0: Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Le 16:58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante di Ascona, lo riporta Tio citando Radio Ticino. La vittima sarebbe un turista straniero in vacanza nella regione con un amico. Al momento si esclude l'intervento di terzi e il ragazzo sarebbe stato colto da un malore. Le dinamiche restano da chiarire. La Svizzera finisce intanto di nuovo nel mirino di Donald Trump. Sentiamo allora cosa è successo con Robert Kretschmer.
5: Rievocando la controversia commerciale, il presidente degli Stati Uniti ha indirettamente minacciato la Confederazione con un blocco delle importazioni di orologi e altri beni. Durante un'intervista, l'inquilino della Casa Bianca ha affermato che, in questo modo, Washington potrebbe risparmiare dai 39 ai 41 miliardi di dollari. Per la Svizzera una simile mossa avrebbe gravi conseguenze, secondo la ricostruzione di Trump. Il paese, ha detto, passerebbe dall'essere una nazione d'élite a un paese con grossi problemi, ma per loro fortuna sono una persona gentile. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto della politica dei tassi di interesse della Federal Reserve e della controversia doganale tra Washington e Berna. Trump aveva ripetutamente addotto l'elevato deficit commerciale degli Stati Uniti con la Svizzera come argomento a sostegno della sua politica doganale. Un anno fa era entrato in vigore un dazio record del 39% sulle importazioni svizzere negli Stati Uniti. Attualmente l'aliquota è pari al 12,5%.
4: Romano Bianchi in studio mi ha raggiunto per parlarci della scaletta odierna di Ticino News Sera.
6: Esattamente sì, ciao Gianluca, noi questa sera inizieremo il nostro telegiornale aprendo e concentrando i nostri fari sul Locarno Film Festival. In particolare insomma ci addentreremo con una diretta anche che curerà Laura Zucchetti in questo fuori programma che ho corso al Monte Verità di Ascona. Questa mattina, lo saprete, ha letteralmente ceduto la platea della struttura che di lì a poco avrebbe ospitato il discorso di Elisabeth Baumschneider. Ci sono stati chiaramente attimi di paura fra i presenti, fra cui anche tante autorità, e una donna è rimasta leggermente ferita. Poi sentiremo anche i momenti salienti del discorso della consigliera federale che si è svolto di lì a poco nelle immediate vicinanze. Parleremo anche di Legionella. Il fenomeno sta infatti generando non poche polemiche a Basilea. È una forma di polmonite che viene tenuta sotto controllo anche in Ticino. Noi sentiremo le considerazioni di un esperto. Poi fra i temi parleremo di bucalettere, sì, perché averne una sotto ogni casa presto potrebbe essere un ricordo del passato a favore di impianti centralizzati per quartiere. Questa è un'idea in fase di valutazione, ma fra sindacati e associazioni a favore degli anziani c'è chi insorge.
4: Grazie Romano. Giornata di forte vento oggi, ve ne sarete accorti, soprattutto a Lugano, dove la città ha diramato una nota stampa chiedendo anche alla popolazione la massima prudenza per il rischio della caduta di rami. Noi abbiamo raggiunto Cecilia Moretti di Meteo Svizzera.
7: Ah, si tratta di raffiche di vento dovute ai temporali che effettivamente si sono concentrati nella regione di Lugano un po' durante tutta la giornata. Per quanto riguarda le nostre misurazioni non abbiamo valori al di sopra dei 70 km orari, però è chiaro che trattandosi di temporali sono fenomeni molto localizzati, quindi è possibile che non vengano rilevati dai nostri strumenti. Detto ciò, abbiamo questo passaggio perturbato nella giornata di oggi, quindi durante le prossime ore potremo avere ancora qualche temporale in zona, e poi direi dal tardo pomeriggio sera il tutto si attenuerà e passeremo a condizioni asciutte.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
3: L'infotraffico.
4: Circolazione ancora molto intensa sulla 2 in direzione nord, qua rallentamenti su diversi tratti tra Mendrisio e Rivera. Sulla 2 in direzione dell'Italia ci sono ancora code di circa un chilometro tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
3: Previsioni del tempo.
4: Detto del forte vento odierno, per quanto riguarda la giornata di domani, al mattino sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso, altrimenti soleggiato con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, ma comunque asciutto, le massime sui 31 gradi.

Nicole in this shoes e noi siamo entrati ufficialmente nella quarta e ultima ora che passeremo assieme. Poi ci sarà chiaramente il punto informativo, come ci ha appena detto il buon Romano Bianchi, che ritroveremo in testa a Ticino News tra poco meno di un'ora. Ma noi continuiamo con la musica, abbiamo ancora qualche notiziola così per deliziarci questa fine serata, questo venerdì sera. Immagino che in tanti abbiano già vari programmi e programmoni per il weekend, chi parte, chi va, chi magari sta già andando verso la montagna. Insomma, poi si griglia qualche giretto anche sulle nostre splendide Alpi. È vero che nelle ultime settimane faceva talmente caldo che anche andare a camminare, sì, vai a 2000 metri, capì, ma è caldo comunque, cioè... E poi c'era un sole che pestava abbastanza duro. Se più vai in un posto dove di alberi non ce ne sono, dovevi comunque, cioè, la crema, il cappellino. Perché tanti dicono: no, vado in montagna che sto più fresco, tranquillo, vado a farmi una camminata al fresco. Sì, poi sei su sotto la stecca del sole, non c'hai acqua, la finisci, non ci sono le fontane, c'è l'emergenza idrica, tra l'altro. C'è anche. Se, ecco, mi preme dirlo, se qualcuno volesse andare zona Baita Arami, che quelli che bazzicano le montagne conoscono dove si trova, diciamo che si trova sopra Bellinzona, così tanto per dirlo, andare... stanno affrontando una grave carenza idrica, quindi telefonate, cercate, c'è il sito baita-arami.ch, telefonate prima di venire per assicurare che la baita è aperta, perché chiaramente se non c'è acqua a Tanvar, e quindi anche da tenere in mente se andate a fare un giro in montagna, ci potrebbero essere delle fontane che sono un attimino, un pochettino asciutte, e quindi bisogna prevenire, perché poi se ti ritrovi senza acqua è una delle cose peggiori che puoi fare.

con Paul Russell e la sua High Maintenance. Così torniamo in onda qui su Radio 3. No, adesso stavo occhiaggiando un pochettino così il traffico, che non accenna a diminuire, anzi lo vedo molto molto intenso sia in direzione sud che in direzione sud. No, chiaro, anche in tenda. Si può andare in tenda in montagna, che così magari riesci, è vero che qualche grado in meno per dormire si sta più che bene, però è vero che andare a camminare, sì, sono diversi gradi in meno, ma purtroppo faceva molto molto caldo anche in montagna e quindi con l'emergenza idrica c'erano le fontane secche, dicevamo, alcune fontane secche, insomma, è da fare un po', bisogna fare un pochettino attenzione in questi casi. Era capitato, non dico di arrivare corto con l'acqua, ma diciamo giusto, sulla traversata. È vero che cioè sei comunque in mezzo alla civiltà, non è che sei in mezzo all'Alaska, ma tra il Tamaro e il Lema mi ricordo di essere arrivato abbastanza assetato quando ho beccato la fontana, cioè lo sapevo che sarei arrivato comunque, però appunto quando te sei in giro inizi a non beccare le fontane, inizi a avere parecchia sete, poi un attimo se in più fa caldo, potrebbero esserci diversi problemi, un po' di svenimenti e così, quindi è meglio non rischiare. Adesso ho preso quella borraccia che praticamente ti mette in schiena e quindi lì di acqua ce n'è. Il fatto che poi continui a bere è come un cammello, sei in giro con la gobba piena d'acqua, un camelback. Elisa invece adesso.

0: scattare una foto.
1: Elisa Amore 2026, poi finisce così secchissima. Mi era finita anche la base in un attimo fuggente. Niente, ancora una canzone. Adesso vedo di raccattare tutte le informazioni sul traffico che sono arrivate nel frattempo. Così poi dopo la canzone, la pubblicità, facciamo un punto generale sul traffico alle 17:20. Così invece adesso arriva Sade con questa Smooth Operator, detta un po' con un lieve accento di Manchester, avete sentito? 1986 questa.

0: è Radio 3, Telesuona.
1: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: L'infotraffico.
6: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. L'ultima segnalazione che ci arriva da Via Suisse: traffico in direzione nord, colonne di 10 km, colonne di 10 km tra Faido e Airolo, con attese di almeno 1 ora e 40 minuti. Non vi sono altre segnalazioni di rallentamenti sulla tratta, quindi il traffico in direzione su, in direzione nord, dovrebbe scorrere. Anche prima si diceva tra Mendrisio e Lugano Sud dovrebbe essere più o meno tutto a posto, mentre è un pochettino rallentato in uscita verso l'Italia, ma il grosso del traffico è al portale autostradale sud della galleria del San Gottardo.

L'inizio di questa Moon Dance, tra l'altro, ricorda in tutto e per tutto. Adesso sono andato a cercare, ma non salta fuori niente, perlomeno. Avete in mente una pallottola spuntata, la trilogia del tenente Frank Drebin, interpretato da Leslie Nielsen, quando praticamente la sigla era questa macchina della polizia, chiaramente finta macchina della polizia, che si muoveva nelle situazioni più disparate. C'era, entrava anche nel flipper, c'era lo scivolo acquatico e sotto c'era appunto una musichetta, e sembrava proprio l'inizio di questa Moon Dance, qua invece cantata da Michael Bublé. Mi è venuto quasi un po' freschino, perché questa qua è tipicamente, arriva tipicamente sotto le festività, no? Musica da Natale, così lo scongeliamo. E sentita adesso, non lo so, ma mi ha dato una sensazione di frescura. Vuoi dire che il cervello l'ha già assimilata come canzone natalizia e di conseguenza dice: ah, vuol dire che fuori fa freddo, eh? E quindi inizia a aver freddo anche te. Cosa fai in giro con le maniche corte? Bisogna mettere il pullover. È il nostro cervello che lavora così. Adesso invece arriva lui, Harry Styles, con la sua Late Night Talking.

Late Night Talking. E c'è un fatto. Nasce da una notizia che è rimbalzata un pochettino su tutti i media italiani negli scorsi giorni, ovvero il fatto che a Cesenatico, o a Rimini, non mi ricordo, comunque in Emilia Romagna, zona turistica per eccellenza, 100 e che famiglie sono restate senza alloggio perché hanno prenotato un alloggio che in fin dei conti non esisteva. Ok, quindi una piattaforma fasulla. E succedono spesso questi casi, anche perché adesso spesso volentieri si prenota tramite app, tramite un'offerta trovata qua là, e quindi i siti che vi truffano sono diventati molti molto più prolifici e funzionano molto meglio. Ci sono anche molte più persone che tentano queste truffe, vuoi con intelligenza artificiale, così si possono fare delle truffe più articolate. Di conseguenza il rischio di cadere nei tranelli è aumentato, ma ci sono delle accortezze che ognuno di noi può così tenere un po', che ti impediscono, diciamo, di cascare in determinate truffe. Prima di tutto, se un'offerta è troppo vantaggiosa, sembra una roba che dici no, ma dai, ma è l'offerta della vita, non sarà mai l'offerta della vita quella roba lì, probabilmente è una truffa. Se è troppo bella per sembrare vera, probabilmente è falsa, quindi partiamo da quel punto di vista lì. Inoltre, mai dare un acconto, soprattutto se chi ti dice di dare un acconto ti mette anche fretta, guai al mondo. Controllare il sito web, l'URL, l'indirizzo deve essere quello ufficiale. E adesso loro, anche se c'è davanti qualcosa, non è solo quello vero della piattaforma dalla quale voi state o volete prenotare o vi hanno detto che state prenotando, guardatelo, quello è un segno inequivocabile. Come detto, ci sono tanti siti falsi, quindi bisogna controllare l'URL. Bisogna pagare solo tramite le varie piattaforme, che così avete i diritti e rimborsi, tramite il messaggio che dice no, ma pagami lì che ti faccio un pochettino di sconto. No. Si paga solo tramite l'applicazione o i sistemi di pagamento previsti dall'applicazione o dalla piattaforma, in questo caso, anche perché si possono beneficiare di politiche di rimborso, garanzie, strumenti di verifica e quant'altro. Controllare e incrociare le recensioni è anche un altro buon modo. Cioè, adesso si può anche fare la ricerca per immagini, quindi se vedete che è la Villa Santorini, bellissima, con due piscine, con il frigo bar, con tutto all inclusive, e costa 15 franchi al giorno, probabilmente c'è un problema. Andate a vedere da dove sono state prese quelle foto lì e controllare appunto le recensioni. Se per disgrazia vi cascate in una truffa, non ve ne accorgete, i truffatori sono comunque abilissimi, non buttatevi giù, è capitato un sacco di gente, per l'amor del cielo. Cosa succede? Contattate subito la banca che blocca i vari pagamenti e poi potete contattare la polizia. Sul sito della polizia cantonale c'è anche una parte tutta dedicata a questo genere di truffe, quindi utile anche in questo caso. Adesso continuiamo ancora con un po' di musica, però se controllate il sito 9 volte su 10 li sgamate, perché li rifanno uguali, ma l'indirizzo non possono farlo uguale, quindi quello cambia. Controllate sempre bene.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Questa settimana alla Migros 40% sulle sovracosce di pollo Optigal al naturale o speziate. Scopri di più su migros.ch.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

Girls Just Want to Have Fun, 1983, è diventato un inno di una generazione. Noi stiamo concludendo la nostra ultima parte di questa lunga granita pomeridiana. Tra un pochettino ci sarà poi anche il punto informativo con Ticino News, ci sarà il festival, ci saranno tutte le varie notizie, condotto chiaramente da Romano Bianchi. Ma noi abbiamo tempo ancora per una qualche canzoncina per deliziarci intanto che qualcuno rientra a casa, c'è chi sta finendo di lavorare, c'è chi sta zing zing zing tagliando il salamino per fare l'aperitivo, insomma, in questo venerdì 7 di agosto, venerdì pomeriggio, caldo ma non caldissimo, o meglio, caldissimo ma in confronto agli altri giorni, le Uga, come dicono in diretto, e noi continuiamo con la musica, andiamo da lei, Rihanna, con Te Amo, era il 2010.

Rihanna, te amo, era il 2010 e come detto grazie per questo pomeriggio che abbiamo passato assieme con tante notiziole e su quella che abbiamo detto un po' così in chiusura, no? Riprendendo la questione che c'è vari siti che ti truffano, chiaramente più la gente è in vacanza più nascono anche queste truffe, in più si sono, una volta te andavi in agenzia, si è passati dall'agenzia viaggi che andavi lì, ti organizzavano tutto, poi dopo tutto è diventato digitale e già lì iniziano i primi problemucci, chi non c'ha non so la carta di credito piuttosto che, e già lì moltiplicandosi l'offerta dopo sono arrivate le varie piattaforme che tutti diciamo possono diventare degli albergatori o mettere in affitto una loro casa. E quindi hanno iniziato, sì, ma se io metto in affitto una casa che non esiste prima che sia in corcia, ciao, cioè hanno già fatto il bonifico, è andata. Poi ora che richiedi indietro i soldi, è comunque molto difficile andare a ripescare le persone. E quindi ci sono aggiunti questi problemi, mo fanno i siti, li rifanno praticamente uguali. C'era il problema quello di Microsoft, quindi... tutto un altro campo, ma quando si parlava anche qua di come non so il supporto e queste cose qua, ti rindirizzano su questo sito che per mimare la scritta Microsoft era scritto RN e poi Microsoft, praticamente Microsoft, che a leggerlo così, solamente che un'occhiata veloce sembrava una M, cioè una R e una N in stampatello scritte su l'URL sembravano effettivamente una M, e di conseguenza qualcuno ci è cascato. Sì, è chiaro. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

E noi siamo arrivati alla fine della nostra cavalcata, sono preciso con l'inizio del TG alle 18, ci abbiamo ancora una canzone che ci riporta indietro di qualche anno, Will Smith, Wild Wild West. Ciao, a settimana prossima!

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
4: Vieni questo sabato da IKEA Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
5: Sono le 18.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
7: Ticino News, sera.
8: Attimi di paura al Locarno Film Festival. La pavimentazione della platea cede a pochi minuti dal discorso ufficiale di Elisabeth Baumschneider. I blocchi del rivestimento si separano, il pubblico fugge, una donna rimane leggermente ferita. Spero nessuno si sia fatto male, esordisce di lì a poco la consigliera federale, che plaude comunque al festival come appuntamento culturale fondamentale del paese. Legionellosi sono una cinquantina le ispezioni effettuate dal laboratorio cantonale in strutture come ospedali, case anziani, ma anche piscine. Ad oggi sono una trentina le infezioni riscontrate in Ticino, anche se non correlate tra loro. Una situazione dunque diversa dal focolaio riscontrato a Basilea Città, dove i 28 casi erano verosimilmente tutti provenienti dalla stessa fonte. Avere una buca delle lettere sotto ad ogni casa, beh, presto potrebbe essere un ricordo del passato a favore di impianti centralizzati per quartiere. L'idea è in fase di valutazione a livello federale nella revisione della legge sulle poste, ma tra sindacati e associazioni a favore degli anziani c'è chi insorge. Cambiare sguardo per vedere il verde come ciò che permette la vita anche negli spazi urbani. E questo è l'obiettivo dell'installazione itinerante CO2 che è arrivata in Piazza del Sole a Bellinzona. Previsti anche dei rilevamenti sul caldo negli spazi della Turrita. Lo sport, quinta vittoria consecutiva per i bianconeri che nell'andata del terzo turno di qualificazione di Conference League si sono imposti sul Runavik per 2-0, un risultato che non rispecchia i valori in campo ma che regala un pizzico di serenità in vista della partita di ritorno. Infine anche il meteo, domani sarà soleggiato con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi ma in generale asciutto, a basse quote, temperatura minima attorno ai 20 gradi, massime invece sui 31. E allora buonasera, ben ritrovati su Ticino News. L'appuntamento principale con l'informazione durerà circa una trentina di minuti, lo avete sentito dal nostro sommario, fra pochissimo ci occuperemo di Locarno e anche di tutto quanto è avvenuto oggi nella prima parte della giornata. Mi riferisco in particolare a questo fuori programma che appunto vi abbiamo descritto per sommi capi nelle nostre copertine. C'è però una notizia di cronaca giudiziaria che dobbiamo darvi prima di andare a Locarno, una notizia insomma arrivata poco fa in redazione. Si tratta del caso legato all'allontanamento di Enzo Lucibello dalla Disti. Ebbene, il Ministero Pubblico avrebbe avviato d'ufficio i primi accertamenti sul caso, a riportarlo il Corriere del Ticino. L'associazione, lo ricordiamo, ha allontanato il suo storico presidente parlando di un presunto utilizzo improprio dei fondi della Disti. Stando a quanto riporta il Corriere del Ticino, si parlerebbe di una cifra di circa 300.000 franchi, ma su questo fronte le verifiche sono nelle fasi iniziali. Lucibello, lo ricordiamo, respinge da parte sua tutte le accuse e si dice pronto a documentare la correttezza del suo agito in qualità di presidente appunto della Disti. Voltiamo pagina, allora andiamo a Locarno. Oggi era la giornata di Elisabeth Baumschneider, consigliera federale, ma per la verità a catturare la scena poco prima che iniziasse il suo discorso è stato un fuori programma che ha letteralmente fatto sobbalzare tutti presenti. Allora, da Locarno ci colleghiamo proprio con Laura Zucchetti, che era presente anche durante questo evento inatteso. Laura, a te.
7: Sì, buonasera, buonasera Romano, buonasera a tutti. Lo hai detto tu, era il giorno di Elisabeth Baumschneider durante il tradizionale evento al Monte Verità che ogni anno il festival organizza, presenti appunto le autorità federali, quelle cantonali, quelle comunali, c'erano i vertici del festival ed eravamo in attesa appunto di questo intervento della consigliera federale. Il primo fuori programma è stato che un temporale si è abbattuto sulla sua Ascona, quindi ci siamo dovuti spostare tutti all'interno di una struttura che è stata costruita apposta in caso di pioggia. Praticamente era una piscina svuotata, la piscina dell'albergo svuotata, con una copertura, una pavimentazione in legno e coperta da una tenda. Il problema cos'è stato? È che non ha retto, quindi quando le persone hanno cominciato a sedersi abbiamo sentito un fortissimo sembrava uno scoppio e le sedie si sono accasciate all'interno. Non era una piscina alta, devo dirlo, sarà stato un metro, però insomma c'è stato grande spavento. Una persona è rimasta ferita al volto in modo non grave, è stata medicata, portata via dal salva, però insomma è stato un fuori programma inatteso e decisamente poco felice. Vediamo cosa è successo nel servizio e poi torniamo a parlarne.
9: Succede tutto in un attimo, la pavimentazione cede, i blocchi del rivestimento si separano, le sedie saltano da tutte le parti. La platea cerca riparo, sospesa fra lo stupore e la preoccupazione. Il fuori programma è andato in scena poco dopo mezzogiorno al Monte Verità di Ascona. Il palco era stato allestito dal Locarno Film Festival in vista del discorso della consigliera federale Elisabeth Baumschneider, attesa da lì a pochi minuti. Fra il pubblico sindaci, consiglieri di Stato, parlamentari e rappresentanti del festival. Il tutto sotto gli occhi dei numerosi media presenti per l'occasione. La struttura era stata montata al di sopra della piscina dell'Hotel Monte Verità quando, improvvisamente, una parte della pavimentazione ha ceduto.
10: Un attimo di attenzione, ci scusiamo per quanto è accaduto. Se ci sono persone ferite, se gli ha dei plessi, venire ici.
9: Una donna è rimasta leggermente ferita ed è stata immediatamente presa in carico dai soccorritori per le cure del caso. Sul posto sono intervenute anche la polizia cantonale e la polizia comunale di Ascona.
7: Ecco, quindi questa è la cronaca di quello che è accaduto. Devo dire che è andata veramente bene perché siamo qui a parlarne e al di là di questa donna che è stata leggermente ferita non ci sono stati problemi ulteriori. C'è stato grande spavento, addirittura la presidente del governo Marina Carobbio Guscetti era proprio accanto a questa donna, era in una delle sedie centrali e quindi è rimasta scioccata parecchio. C'era anche Simone Giannini che è stato così, si è spaventato molto perché era proprio nel punto del crollo. Ecco, noi siamo riusciti a farci a scambiare due chiacchiere con il CEO del festival, tra l'altro festival che era responsabile di questo evento. Sentiamo Raphael Brunschwig, sentiamo che cosa ci ha detto.
11: Che ci dispiace molto per quanto è accaduto e che ovviamente non sarebbe dovuto succedere.
7: C'era comunque un picchetto medico, abbiamo visto bene o male quasi nessuno si è fatto male, una signora, ma nulla di grave, siete intervenuti subito.
11: Sì, chiaramente si cerca di prepararsi nel migliore dei modi, ma ovviamente non si poteva prevedere che la struttura sulla quale stava sedendosi il pubblico prima del ricevimento in onore della consigliera federale Elisabeth Baumschneider potesse inclinarsi in questo modo.
7: È il festival che organizza, quanto a responsabilità c'è una ditta a cui vi appoggiate, insomma cosa succede ora?
11: Chiaramente stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, appena sarà possibile comunicare di più lo faremo.
7: Ecco, nel frattempo le immagini che vi abbiamo mostrato, che sono abbastanza impressionanti, devo dire, anche per chi, soprattutto dopo averle vissute, hanno fatto il giro della rete, sono diventate virali, anche perché stava proprio per iniziare il discorso di Elisabeth Baumschneider e quindi le telecamere di tutta la stampa nazionale, proprio in occasione della consigliera federale, erano già accese, quindi è stato un evento che è stato filmato in presa diretta. Questo quanto accaduto, che però non ha firmato il programma. Dicevo, in programma c'era questo dialogo tra la consigliera federale e la presidente del festival, Maya Hoffman, presidente che ha ribadito il concetto dell'importanza del festival, dell'originalità, mentre Elisabeth Bohm-Schneider ha cercato in apertura di alleggerire un po' la tensione con un siparietto che vogliamo mostrarvi, molto simpatico, con i due ragazzi che erano arrivati con due ombrelli per proteggerla dal sole. Sentiamo.
12: Je suis aussi un peu ému par rapport à l'attention.
13: Sono anche un po' commossa riguardo all'attenzione di questi ragazzi che tengono gli ombrelli. No, ma davvero non va bene, vi stancherete, datecelo, lo terremo noi. Sì, certo, non fa per me, lo terrò io. Ecco, va tutto bene.
12: Voilà, tout va bien. Donc
13: forse vale la pena dire qualcosa riguardo a quanto accaduto e di cui restano ancora i segnali, queste sedie un po' alla rinfusa. Spero davvero che nessuno si sia fatto male, che adesso vada meglio e che nessuno sia caduto lì in mezzo, visto che c'era anche una piscina.
12: On se sent mieux maintenant che on n'était pas juste tous là au milieu à tomber dessous, il y avait une piscine en plus, on a dit. Donc voilà.
7: Dopo questo esordio il dialogo è proseguito e Bohm-Schneider ha ribadito l'importanza del sostegno alla cultura, l'importanza della cultura anche per la democrazia e di lì ha lanciato l'appello alla politica proprio ad evitare risparmi sul settore della cultura. Sentiamo.
14: Locarno, c'est justement un rendez-vous qui a cette spécificité parce que il y a la dimension culturelle, la dimension de liberté. Comme...
13: A Locarno c'è la dimensione culturale, la dimensione della libertà. È uno spazio dove si può respirare, dove si può criticare, dove ci si può nutrire del mondo e che nutre il mondo. Ma è anche un appuntamento politico. Stasera c'è la cena politica e io credo nelle virtù del dialogo quando le persone capiscono che la cultura non è solo un intrattenimento, che il cinema non è solo un elemento economico, ma che è costitutivo dei nostri valori democratici, che è un modo di posizionare la Svizzera e di legittimarla, sia in Europa che sul piano internazionale, allora non vuol dire che si trovano finanziamenti, ma almeno si riesce a convincere il Parlamento che risparmiare, in particolare nel settore della cultura, significa mettere a rischio i nostri valori democratici. Non si può parlare solo di democrazia sul piano della diplomazia culturale o degli elementi della nostra democrazia, se non ci si pone la domanda di come finanziare la cultura. E mi permetto di ringraziare la popolazione che ha detto no all'iniziativa 200 franchi bastano, perché anche lì non si tratta direttamente della cultura, ma si tratta dei media, di vettori di comunicazione, tutto ciò che permette di comunicare in modo diverso dai soli social media è estremamente prezioso.
14: È estremamente prezioso.
8: Le parole della consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider. Ringraziamo Laura Zucchetti, che ritroveremo comunque fra pochissimo, subito dopo il nostro telegiornale con Pardo News. Laura Zucchetti, che ci ha raccontato anche di questo brusco cambio di tempo che si è verificato oggi a Locarno. Locarno non è stata l'unica, anche altri distretti sono stati interessati dopo tanti giorni di caldo da questo cambiamento, fra cui Lugano, che vediamo nelle immagini, che ha registrato un abbassamento della temperatura, qualche goccia di pioggia. Da noi contattata Meteo Svizzera, nello specifico, ci ha detto che le raffiche di vento hanno raggiunto i 70 km all'ora nella città sul Ceresio, particolarmente suggestivo il moto ondoso del lago, soprattutto nel primo pomeriggio. Che succede nelle prossime ore? Beh, il tempo dovrebbe comunque tornare asciutto, anche la tendenza per il fine settimana resterà sostanzialmente invariata. Domani è attesa una giornata soleggiata, una giornata calda e stabile, mentre domenica potrebbero svilupparsi nuovi temporali, soprattutto fra il pomeriggio e la serata. Intanto proprio la città di Lugano oggi ha diramato un avvertimento particolare ai propri cittadini, che vale fra l'altro anche per i prossimi giorni. Io ve lo leggo. Il comunicato dice: per ragioni di sicurezza si raccomanda alla popolazione di evitare di sostare sotto gli alberi, in particolare quelli di grandi dimensioni. Perché questo? Perché il prolungato periodo di siccità e le elevate temperature stanno sottoponendo gli alberi a un forte stress. La carenza d'acqua può indebolire infatti la struttura del legno e provocare la rottura improvvisa di rami o di parti della chioma. Lasciamo Lugano e cambiamo radicalmente tema, parliamo adesso di legionellosi, questo focolaio che ha interessato soprattutto Basilea città, un cantone in cui si registrano 28 casi provenienti dalla stessa fonte, una forma di polmonite questa che viene comunque tenuta sotto controllo anche in Ticino. Barbara Venneri.
13: Questa mattina Basilea Città ha fornito un aggiornamento sul focolaio di Legionella da ricondurre in tutta probabilità a una torre di raffreddamento. 28 i casi ad oggi, 2 in più rispetto a lunedì. Una diffusione simile, fortunatamente, in Ticino non si è mai vista, ci spiega la responsabile del Centro Nazionale Legionella Valeria Gaia. La trentina di infezioni riscontrate nel 2026, infatti, erano tutte non correlate tra loro, senza contare che i numeri negli anni sono rimasti tutto sommato stabili.
15: Negli ultimi 2 anni abbiamo più o meno questi valori. Qualche anno fa, prima del Covid, per esempio, erano qualcuno in più.
13: Però maggiori rispetto alla media nazionale, come se lo spiega questa tendenza?
15: È difficile, ci sono studi che sono stati fatti, ma è difficile trovare veramente una spiegazione unica, probabilmente le condizioni meteo del Ticino, che è più caldo e più umido rispetto agli altri cantoni, ha sicuramente un effetto sull'incidenza di questa malattia nella popolazione.
13: Una forma di polmonite che non si trasmette da persona a persona ma per aerosol e che prolifera principalmente in acque tiepide o calde.
15: Idealmente il posto dove si trova meglio è nei circuiti di acqua calda degli stabilimenti, delle case per esempio. Si parla tanto dei sistemi di condizionamento dell'aria, perché appunto ci sono queste vasche dove l'acqua rimane stagnante e che possono raggiungere delle temperature che sono favorevoli alla sua moltiplicazione, al suo sviluppo.
13: Il laboratorio cantonale ha il compito di controllare l'acqua di impianti accessibili al pubblico, come quella delle piscine, ma anche delle case anziani, ospedali, degli alberghi. Il direttore Nicola Forrer.
16: Noi ogni anno facciamo una cinquantina di ispezioni e decine di prelievi di acqua dalle strutture appunto che sono di nostra competenza. Negli anni la non conformità rispetto alla legionella è andata indietro. Adesso abbiamo un tasso di non conformità nelle strutture che controlliamo in giro al 6%, che è uno dei tassi più bassi a livello svizzero. E questo risultato è stato raggiunto anche grazie a un intenso lavoro che è stato fatto negli anni anche di formazione del personale tecnico anche, che adesso ha le conoscenze per riuscire a gestire questo tipo di problematica all'interno delle strutture pubbliche.
13: Nessun controllo è invece previsto per i privati, ma come evitare che questi batteri si moltiplichino?
16: Le misure migliori sono quelle di mantenere una temperatura dell'acqua negli impianti secondo le prescrizioni, vuol dire che l'acqua calda dovrebbe essere al bollitore almeno di 60 gradi e all'interno delle tubature mantenere 55 gradi. L'acqua fredda invece dovrebbe rimanere sempre sotto i 25. E diciamo negli impianti moderni, che hanno a risparmio energetico, quindi normalmente hanno delle temperature più basse all'interno del boiler, ecco che qui è importante attivare i cicli antilegionella. Vuol dire che ogni giorno la temperatura viene alzata sopra i 60 gradi proprio per evitare la proliferazione del batterio.
13: In ultima battuta, il laboratorio cantonale raccomanda di far scorrere l'acqua per qualche minuto, ad esempio in case usate raramente.
8: Adesso parliamo di posta e di consegna delle lettere, perché mentre ieri è stato annunciato l'aumento delle tariffe per spedire le lettere a partire dal 2027, a livello federale si sta valutando anche una proposta che di fatto potrebbe far sparire la presenza di una buca delle lettere sotto ad ogni casa. Il servizio.
17: Non più una cassetta delle lettere sotto ogni casa, ma un sistema centralizzato per più abitazioni o magari anche per un intero quartiere.
18: È una delle idee contenute nella revisione della legge federale sulle poste messa in consultazione dal Consiglio federale, come riportato da CH Media. Idea che ha subito suscitato malumori. Ad esempio il sindacato Transfer si è espresso in maniera critica. Nadia Ghisolfi è responsabile del settore sud.
19: Noi la guardiamo con molto scetticismo, perché sicuramente è un taglio al servizio pubblico, quindi un peggioramento del servizio per la popolazione, ma poi è anche un peggioramento per il personale, un'ulteriore pressione e un rischio concreto di perdita di ulteriori posti di lavoro. Quindi noi lo vediamo molto negativamente.
18: Secondo l'UFCOM, i vantaggi sarebbero una maggiore efficienza e sicurezza per la corrispondenza, nonché benefici ambientali, visti i minori spostamenti, ma Transfer non condivide.
19: Non crediamo che il vantaggio sia così rilevante, insomma, è comunque il servizio pubblico e le condizioni di lavoro e il personale sono più importanti di un eventuale risparmio di qualche minuto che si avrebbe con questa proposta. Riteniamo che comunque non soddisfi più il criterio di servizio pubblico una proposta del genere e rischia di mettere un po' anche a repentaglio l'accessibilità alle lettere di persone comunque anziane o con mobilità ridotta, con difficoltà motorie, e questo non va bene perché il servizio pubblico deve essere inclusivo e accessibile a tutti.
18: Su quest'ultimo aspetto, in particolare, la Federazione delle Associazioni dei Pensionati in Svizzera, FAPAS, ha parlato di un ridimensionamento del servizio pubblico che complica la vita delle persone. La presidente e già consigliera nazionale, Bea Haim.
13: Penso a persone molto anziane, persone con disabilità motorie o visive, persone malate o in sedie a rotelle. Bisogna immaginare cosa significhi per loro il tragitto quotidiano fino alla cassetta delle lettere e, ad esempio, ritirare un pacco voluminoso quando il suolo è ghiacciato, quando c'è neve, oppure quando fa così caldo come adesso. È davvero un peso. Verrebbe da dire che la posta diventa sempre meno orientata al cliente.
18: Viene insomma ritenuto problematico che il Consiglio federale non consideri nelle sue proposte le conseguenze per le persone anziane e con disabilità.
13: Riteniamo che nel servizio universale ci si debba orientare ai bisogni di tutti i gruppi della popolazione, non soltanto alle esigenze operative della posta. E in termini legislativi generali chiediamo che tutte le normative vengano valutate anche in termini di compatibilità con le esigenze degli anziani e delle persone con disabilità, affinché certe idee non vengano più proposte o vengano proposte in modo tale da essere rispettose degli anziani.
18: Poiché si sta legiferando a riguardo, la posta per ora non ha preso posizione sul progetto, sul cui futuro se ne saprà di più a metà ottobre, quando saranno state imbucate tutte le risposte alla consultazione.
8: Ci ha raggiunto in studio Gianluca Albisetti, che è già pronto con la sua rubrica Click. Oggi torniamo a parlare di Covid, perché sia in Italia che negli Stati Uniti proseguono le inchieste sulla gestione della pandemia.
20: Buonasera anche da parte mia. Sì, iniziamo dagli Stati Uniti, riavvolgiamo dunque il nastro all'era del Covid-19, periodo in cui Anthony Fauci era l'infettivologo responsabile, lo vediamo da queste immagini, del piano americano contro appunto la pandemia. Fu pesantemente criticato per il lockdown, le linee guida sull'uso delle mascherine ad esempio e per la sua promozione dei vaccini. Tornando al presente, Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La decisione è giunta dopo che la scorsa settimana lo stesso Fauci, lo vediamo da queste immagini, si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere del suo ruolo durante la pandemia. Cosa rischia Fauci adesso? Beh, essenzialmente un'indagine penale che potrebbe incriminarlo. Tuttavia va detto che ha ricevuto la grazia dell'ex presidente Joe Biden alla fine del suo mandato. Appare dunque improbabile che sia a rischio di essere giudicato davvero colpevole dei reati che gli addebitano soprattutto i repubblicani, ma dico che nella presidenza Trump mai dire mai.
8: E lasciamo gli Stati Uniti, ma ci spostiamo in Italia, dove in realtà è entrata nel vivo una commissione simile a quella degli Stati Uniti.
20: Sì, è corretto, è stata istituita nel 2024 la commissione parlamentare d'inchiesta sulla pandemia. Non può emettere sentenze o comunque condanne, ma ha poteri forti investigativi. Allora, in questi giorni sono caldissime le audizioni dell'ex premier Giuseppe Conte, che lo vediamo in immagine, che durante il periodo della pandemia il governo da lui presieduto prese molte decisioni cruciali, ad esempio l'istituzione delle zone rosse e il varo del piano vaccinale. Conte si è difeso, in sintesi, dalle accuse attaccando l'attuale premier Giorgia Meloni di aver creato, cito, un plotone di esecuzioni. Il suo governo ha ancora argomentato: Conte si è trovato a prendere decisioni in una situazione che non aveva precedenti nella storia della Repubblica. Lo scontro tra Conte e Giorgia Meloni si è acceso nelle ultime ore, lo vediamo da questa grafica, la leggiamo insieme. La verità sulla pandemia non è un attacco politico, è un diritto degli italiani, ha detto appunto, scritto su Instagram, Meloni. Il seguito dell'audizione, chiudo qua questo capitolo a Conte, si svolgerà il prossimo 14 di settembre non sono da escludere ulteriori tensioni.
8: Chiudiamo con un episodio bizzarro, ma che ha anche lasciato il segno nell'opinione pubblica.
20: Un uomo vestito da morte con tanto di falce e cappuccio si è messo a fissare pazienti e medici di un ospedale nel nord del Galles. Allora lo vediamo in immagine. Eccola qua, lo ha fatto dopo essersi arrampicato sul tetto di questa struttura vestendo i panni appunto di quello che ha anche chiamato il tristo mietitore. Il responsabile è un 26enne del posto, gli è stata inflitta una multa di 200 sterline. Ovviamente la colpa è quella di aver disturbato la quiete pubblica e arrecato un fortissimo disagio al personale medico nonché ai pazienti. Comunque una volta arrivata la polizia si è pure rifiutato di lasciare la sua posizione e ha continuato ad interpretare la sua parte. Secondo i giornali locali la scena è durata poco meno di un'ora e per farlo scendere sono dovuti intervenire anche i pompieri. Era già noto alle autorità per alcuni reati di minore.
8: Grazie Gianluca, noi ci spostiamo a Bellinzona dove è arrivata CO2, si tratta di un'installazione itinerante ma anche immersiva che ha l'obiettivo di far riflettere sul nostro rapporto con la natura. Il progetto è sostenuto anche dalle autorità e sarà accompagnato da una ricerca su come rendere più vivibili gli spazi della città. Federico Marino.
0: Come tornare a sentirci parte della natura? È una domanda a cui cerca di dare delle risposte CO2, la nuova installazione che ha trovato casa in Piazza del Sole. Dei pannelli didattici sono installati sulle pareti esterne in legno della struttura. I codici QR a disposizione rimandano a degli audio che vogliono rendere più immersiva l'esperienza. Una volta entrato, lo spettatore entra in contatto con diverse piante. L'iniziativa dell'associazione Amour vuole stimolare una riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Il membro fondatore Gastone Boisco.
21: CO2 è il nome dell'installazione, si prefigge come obiettivo, magari un po' troppo grande, ma noi ci abbiamo provato, far capire che le piante sono esseri viventi intelligenti, senza di loro la vita sulla Terra non è possibile e quindi abbiamo bisogno di un cambiamento di paradigma, un cambio di sguardo per incominciare a guardare al verde, a queste piante, come agli esseri viventi che permettono la vita e di essere in salute.
0: L'installazione sarà accompagnata dalla ricerca. La SUPSI si occuperà di fare delle rilevazioni su Piazza del Sole. I parametri su cui ci si concentrerà sono temperatura, umidità e temperatura fisiologica equivalente. La ricercatrice SUPSI Annalisa Rollandi.
22: Il monitoraggio si svolge di fatto in due momenti, abbiamo dei sensori che in continuo misurano anche in questo momento e poi uno strumento che useremo per fare delle passeggiate urbane con l'obiettivo di analizzare diversi punti della piazza intanto che camminiamo e anche diversi parametri tra cui per esempio la temperatura percepita e quindi come stiamo quando siamo al centro della piazza, quando ci sediamo dentro CO2 oppure nelle panchine. Di sostare.
0: La riflessione sul rapporto tra l'uomo, il verde e la città è un tema anche per Bellinzona. Sulla stessa Piazza del Sole, dove la nuova fontana è particolarmente apprezzata e dove sono comparse anche diverse piante per rendere la piazza un luogo più fruibile nei giorni di canicola. Un fronte caldo è anche quello dei cantieri. Il capo di Castero Anziani Ambiente, Vitolo Russo.
23: Più importante in questo momento è il piazzale delle scuole nord, che verrà fatto proprio col concetto di città spugna. Poi evidentemente in ogni luogo dove facciamo delle manutenzioni o degli interventi importanti cerchiamo di trovare delle soluzioni che portano a piantare delle piante, portano a creare più verde e levare il più possibile betume e cemento.
0: CO2 resterà a Bellinzona fino al 5 settembre, dopodiché i suoi alberi resteranno nella capitale mentre la struttura farà tappa in altre città del cantone.
8: È arrivato il momento dello sport, in studio c'è già Letizia Ricciardi.
24: Buonasera anche da parte mia, iniziamo con il Lugano perché ieri sera è arrivato il quinto successo su 5 partite tra Europa e campionato per i bianconeri che anche ieri sera appunto hanno trovato la vittoria, risultato sicuramente positivo. Vista però la caratura dell'avversario, ricordo che il Runavik è una squadra composta da semiprofessionisti, Lugano forse poteva e doveva fare di più. Una squadra, il Runavik, particolare e non semplice da gestire. Sentiamo l'analisi post partita dell'allenatore Mattia Crocitorti.
25: Abbiamo trovato una squadra che dopo
1: due partite di fila come Grasshopper e Ducagini non ci ha lasciato mai la profondità, ma hanno sempre difeso nei loro box, negli ultimi nostri gol erano sempre attacchi alla profondità, e oggi difendendo bassi avremmo dovuto trovare qualche conclusione in più dalla distanza, qualche cross più preciso, che è quello che è mancato. Una caratteristica che hanno loro è quella di non venirti a mai a pressare, e dunque loro non vanno mai a duello. È una squadra strana perché cerca di chiudere le linee di passaggio fino agli ultimi 30 metri, e dunque è una cosa diversa anche dal solito da saper gestire, perché loro anche sui 30 metri ti guardavano senza venirti addosso, chiudendo le linee di passaggio, e appunto per quello che ti concedono dei tiri, dei cross, e lì dobbiamo essere effettivamente più pericolosi. Ci manca un gol per essere soddisfatti, ecco, della prestazione, quello è giusto dirlo, però 5 vittorie consecutive fanno bene.
24: 5 vittorie che segnano un inizio di stagione ottimo per i bianconeri, e sarà importante mantenere questo slancio positivo perché gli impegni sono diversi. Come possiamo vedere in grafica, la prossima partita sarà già domenica contro lo Zurigo per la terza giornata di Super League. Giovedì prossimo ci sarà il ritorno del Q3 in trasferta contro il Runavik, mentre domenica 16 agosto alla IL Arena i bianconeri scenderanno in campo per la prima partita di Coppa Svizzera contro il Vedeggio. Tre partite importanti anche in ottica mercato. Sentiamo ancora Mattia Crocitorti.
1: Sarebbe molto importante per noi veramente riuscire a fare ancora queste tre vittorie di fila. Zurigo, Faroe, Vedeggio ci permetterebbe sicuramente di arrivare alla fine del mercato, magari con le idee ancora più chiare. Giornalmente col direttore sportivo abbiamo sempre dei colloqui, la volontà di rinforzare questa rosa c'è, e dunque sappiamo che faremo di tutto per riuscire a dare una rotazione in più a centrocampo, una rotazione in più in attacco, e sicuramente faremo qualcosa anche sugli esterni. Bisogna concludere però, passami il termine, con estrema intelligenza e pazienza. Non possiamo portare qua qualcuno che non faccia la differenza da subito, non dobbiamo portare qua qualcuno che dobbiamo aspettarlo. Abbiamo già preso dei giovani di valore come Moncada, come lo stesso Bixel, come lo stesso Beckham, e adesso abbiamo bisogno qualche giocatore sicuramente già pronto ad aiutare questa squadra a raggiungere sicuramente gli obiettivi prefissati.
24: È un giocatore che ha fatto la differenza sin da subito, arrivato però nella finestra di mercato invernale scorsa, è Anne Delcroix, che è tornato in campo con il Lugano dopo aver partecipato al mondiale con la nazionale di Haiti. Sentiamo le sue parole.
2: Sono contento di essere finalmente tornato in campo. Per essere stata la mia prima partita stagionale, penso di essermela cavata bene. Sono stato sfortunato nelle due occasioni che ho avuto, colpendo prima il palo e poi la traversa. Partecipare ai mondiali per me è stata un'esperienza semplicemente incredibile. In Coppa del Mondo il livello è altissimo e mettersi alla prova ai massimi livelli è davvero stimolante. Devo dire che mi sono anche divertito, è stata un'esperienza importantissima per me, ma ora devo concentrarmi sulle prestazioni con il Lugano. So che si parla di una mia possibile partenza, ma finché sono qui sono semplicemente felice di far parte di questo club e darò il massimo per la squadra. Per me la cosa più importante è avere minuti di gioco e mantenere alto il mio livello restando in forma. A Lugano è proprio ciò che posso fare. In futuro, chissà, vedremo dove finirò. Avere la possibilità di giocare in Conference League è importante sia per me sia per tutti gli altri giocatori. Per noi è fondamentale poterci mettere in mostra nelle competizioni europee.
3: Competitions, so for us it's very important to go through the Conference League.
24: Restiamo in tema calcio, ma ci spostiamo a Bellinzona, perché ieri sera si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Associazione Calcio Bellinzona. Tra le novità il fatto che il comitato è passato da 5 a 7 membri. Renato Sergi è il nuovo presidente, Sergi che ha sottolineato come l'obiettivo sia rendere il vivaio e la prima squadra un'unica entità dal punto di vista organizzativo. Accanto al 31enne in comitato si aggiungono Marino Cortinovis in qualità di vicepresidente, Stipe Simunac, Karim Spinelli, Mauro Giussani, Mattia Guerra e Manuel Rivera. Resta da capire cosa farà Brenno Martignoni, che non era presente ieri sera, ma che in una serie di lettere inviate ai vertici della CEBE aveva definito irregolare l'assemblea. Secondo Martignoni, infatti, in questo momento, cioè nel mezzo della moratoria, nessuno si qualificherebbe come socio finanziatore, questione che renderebbe le nomine impugnabili in pretura. Questa era la nostra ultima notizia. Lo sport torna come sempre lunedì con Fuorigioco alle 18.30.
8: Qui anche il nostro telegiornale, ma io non vi abbandono, ci rivediamo fra 30 secondi esatti con Pardo News.

0: su Radio 3. Va ora in onda. Sere d'estate.
1: Ci sono ancora io, ma per un momentino. Adesso vi metto un po' di musica e tra una manciata di minuti arriverà il Luchino Ventura. Andrete con lui fino alle 9. Noi ci risentiamo lunedì. Ci risentiremo lunedì, questo weekend. Domani torna la Fede. Il pomeriggio ci sarà il Ricky. Domenica mattina ci sarà Luchino. Il pomeriggio la nostra Chiaretta. Quindi il weekend è già lì scritto di Radio 3. E come detto, ci sentiamo lunedì. Vi auguro una splendida serata, vi lascio con qualche canzone dopo il news, un po' di musica va sempre bene, partiamo subito con loro due, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
1: Da Manor, ultimi giorni di sconti eccezionali. Migliaia di articoli con il 70% di sconto. E acquistando 3 articoli in saldo, nella moda, sport e accessori, ottieni un ulteriore 30% di sconto. Ora, da Manor.
2: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
3: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
3: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/
5: We Are Family.
6: Vieni questo sabato da Ikea Grancia. Ai soci IKEA Family regaliamo il 10% di sconto a partire da un acquisto di 50 franchi. Vieni a trovarci e approfitta da IKEA Grancia.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

0: Radio 3. Va ora in onda Sera d'estate.
1: E in questa sera d'estate c'è Luca Ventura con voi fino alle 21. Buon venerdì, lo passiamo insieme questo pre-weekend, che poi in realtà per noi il weekend parte già da mezzogiorno, quindi possiamo dire che già da diverse ore siamo con la mente lì, no? A weekend che per qualcuno sarà di partenza, weekend di inizio delle loro vacanze, beati voi, posso dirvelo. Per me è un weekend normalissimo, però un weekend in realtà di radio, perché ci ritroveremo anche domenica mattina, ma questa è musica del futuro. In queste due orette sicuramente ce la racconteremo un pochino. Anche voi, se avete voglia di raccontarmi com'è andata la vostra giornata, fatelo pure allo 079 449 9537. Si parte come da weekend, quindi con un tiro un po' più alto, veloce, con Usual e David Guetta. Questa è Shine.

Questa è da braccio fuori dal finestrino. Sì, lo so, è un po' da tamarro, però te lo permette. Il sound ci sta anche con un aperitivo. Ma io ve l'ho buttata lì, braccio fuori dal finestrino, pensando già all'aperitivo. Magari state tornando a casa e quindi nei vostri pensieri c'è quella roba lì. C'è anche Mick in questo caso.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
6: Un minuto dopo le 19.
0: Infotraffico.
6: Ci sono problemi a Lugano sulla strada della Castellanza, in entrambe le direzioni c'è stato un incidente e quindi la circolazione avviene a corsie alternate, ci troviamo a Sonvico. Poi per quanto riguarda la 2 direzione nord tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo, i ritardi sono fino a 1 ora e 30 minuti. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Viva la vida, una delle colonne sonore che va per la maggiore ai matrimoni, alle feste dove si celebra qualcosa di importante, ricordando che la vita va vissuta a pieno, no? Quindi viva la vida sempre! Dai Coldplay passiamo a Teddy Swims. Questo è Mr. Know It All.

Terra Promessa, Eros Ramazzotti su Radio 3. Questo è uno degli appuntamenti di sera d'estate. Questa sera alla conduzione ci sono io, Luca Ventura. Poi dalla prossima settimana ci localizzeremo nel pomeriggio. Però c'è ancora un appuntamento da vivere insieme, che è quello di domenica mattina. Vi sveglierò io dalle 9 e ascolteremo solo ed esclusivamente la musica italiana, a richiesta soprattutto. Quindi se avete anche voi dei titoli che volete ascoltare, che volete dedicare alla persona importante per voi, potete farlo. Ricordatevi di accendere la radio domenica mattina e troverete me dalle 9. Qui su Radio 3 invece in questo momento trovate Francesco Gabbani. Un po' di estate, si chiama Summer.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

It's my party, Quincy Jones e Amy Winehouse. Magari qualcuno il party l'ha già cominciato, beh, beati voi. Magari un po' di party si svilupperà anche nel weekend. Ecco, dalle nostre possiamo dirvi che per quanto riguarda la viabilità di party, magari possiamo iniziare un po' a farlo, perché in A2 dovrebbero esserci pochissimi problemi, se non in direzione nord tra Faido e l'area di Dosaggio di Irolo, dove lì c'è un'oretta e 30 minuti, ma si sa, c'è tanta gente che sta tornando a casa perché settimana prossima ricomincia un po' il tutto per quelli più a nord. E pensare un pochino che magari qualcuno inizia le vacanze proprio oggi, bello, bello, bello, bello. E la cosa bella, ancora più bella, è che ce lo raccontate. Infatti devo salutare, per esempio, un po' di amici che ci stanno scrivendo su WhatsApp. Vi ho lasciati un attimo lì. Ci ha scritto Sam per dire che sta partendo in questo momento. Un'altra persona che sta partendo è la mitica Margherita, che non è la nostra Marghe, ma è un'altra si è firmata Margherita, che sta andando all'aeroporto di Zurigo. Spero che tu non sia sulla 2, perché lì troverai un po' di traffico. Però non penso. Anche perché ci stava ascoltando tramite l'applicazione e quindi può aver superato il Gottardo, che tanto a lei non interessa, che ci prenderà lo stesso perché con l'applicazione ci porti un po' ovunque. Poi saluto anche le persone che sono rimaste a casa, che però si stanno facendo un aperitivello. Prima l'ho detto che l'orario ci sta, si presta moltissimo. Magari qualcuno anche già finito di mangiare, sta già andando a letto, però c'è anche questa varietà di persone che sta facendo aperitivo a quest'ora. Chapel Run su 3 ora. Hi.

Maria, come dicono i Blondie 1999. Sono le 19:33 minuti, il vostro venerdì raccontato ai nostri microfoni con tanto di musica. Questa ve la ricordate sicuramente. Si chiama Die Young.

0: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
1: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.

Libera Nossa Malo, era il 1991, quando c'è in Liga noi siamo sempre super contenti. Secondo me anche voi là fuori, alle 19.41 minuti, non so se l'avete letto da qualche parte sul web, ma oggi si è parlato della temperatura che non è mai stata toccata così in alto a livello di temperatura dell'acqua del Mediterraneo. È vero, sì, oggi qua ha piovuto da noi, però in un istante ritorna subito il grande caldo, quindi non ci illudiamo che tutto sia passato, ma in realtà dobbiamo un po' fare i conti con questo cambiamento climatico. E la temperatura è stata di 33 gradi a Maiorca, e appunto è il dato più alto, un qualcosa che segna una crisi senza precedenti. E in realtà nella vicina Italia forse la temperatura è un po' più bassa, perché si toccheranno i 25-26 gradi. 33 gradi sono tanti, e quindi niente, volevo parlarvene così, perché magari qualcuno sta per partire, come gli amici che abbiamo salutato prima, e si aspetta di trovare un mare caldo. Se farai il bagno nel Mediterraneo, credo proprio di sì.

Gaia, bossa nostra. Poi negli ultimi anni comunque lei sta spaccando, eh? Ha fatto tante cose interessanti e questa è una produzione ben fatta che ci ha regalato in quest'estate 2026. Non so se era l'estate

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Manca un minuto alle 20.
0: L'infotraffico.
4: Posso farvi sapere che in direzione nord sulla A2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è ancora bloccato ed è ancora bloccato per un bel po' di chilometri, ritardi fino a 1 ora e 10 minuti, questa è la stima fatta da parte di Via Swiss. Vi informano però che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Here it goes again, sono gli OK Go, ripartiamo così in questa ultima ora insieme del venerdì 7 di agosto, che è quasi terminato anche per voi, Luca Ventura fino alle 21, come detto, per farvi ascoltare ancora un bel po' di dischi. Questo disco che, tra l'altro, se non ricordo male, parlava un po' della sensazione di ritrovarsi intrappolati in quegli schemi della routine, no? Soprattutto in una relazione, che poi si va sempre a parlare lì. La maggior parte delle canzoni sono incise su tematiche legate all'amore, e in questo caso la stessa cosa. Dal punto di vista musicale, però, è una canzone energica e anche molto orecchiabile, quindi non te lo aspetti, no? Poi, se conosci un po' l'inglese, in realtà vai a cercare il testo. È una cosa che feci un bel po' di anni fa, perché usciva nel 2006, quindi ero un po' più piccolino, avevo più voglia di fare, mi cercavo i testi di tutte le canzoni. Vabbè, chiusa la parentesi musicale degli anni 2000, apriamo quella più contemporanea con gli War Republic, Need Your Love.

Una giovanissima Gianna Nannini, questa era Fotoromanza. Sai che anno era questo? Dai, ti do 3 secondi per pensarci. 1, 2, 3. Te lo dico, 1984. Tu quanti anni avevi e soprattutto a cosa leghi questa canzone? Le musiche la musica italiana la leghi sempre a qualcosa. Cioè, se io da quando ho memoria, io quasi tutte le canzoni italiane le leggo a qualcosa. Quelle più importanti, chiaramente. 3

Jennifer Lopez, Baby I Love You 2003. Lei che se la sta passando, ma bene, ma di un bene, di un bene. Sai perché? Perché è in vacanza in Italia con i figli e quindi ha condiviso un po' di foto, un po' di video del suo viaggetto insieme a Max e M. Non so come leggerlo, in ogni caso prima della loro partenza dell'università lei ha raccontato di aver scelto di partire insieme a loro e di aver fatto questo viaggetto in Italia, a Venezia per la precisione, e durante il soggiorno veneziano ha ricreato tra l'altro una celebre scena del video di Like a Virgin, che poi è stato pubblicato sui suoi social, e il gesto, inutile da dire, ma ha attirato molta attenzione tra tutti i fan e i media. Tra l'altro ultimamente lei è stata protagonista della commedia romantica Office Romance insieme a Brett Goldstein, e il film è uno dei suoi progetti cinematografici più importanti dell'anno. E a proposito di questo, sullo sfondo c'è sempre il viso di Ben Affleck e tutti i suoi, diciamo, tutte le vicissitudini insieme all'ex marito, secondo il quale, tra l'altro fonti più o meno attendibili, i due hanno ancora dei legami, ma per una questione legale più che altro. Vabbè, questo per farci un po' i fatti di Jennifer Lopez, che però a livello musicale ci stupisce sempre, anche se riascoltiamo classici di 20-25 anni fa. Gli Imagine Dragons ora, On Top of the World.

Gypsy, il disco di Shabuzi, questo personaggio parecchio interessante. Tra l'altro anche David Guetta ha fatto qualcosa con lui, probabilmente remixando qualche brano, e noi lo ricordiamo per questo disco che abbiamo anche riascoltato in questo venerdì sera. Ancora benvenuti e bentrovati da Luca Ventura. Il mio compito è quello di riaccompagnarvi a casa, in ogni caso a allietarvi un po' la serata, ecco, mettiamola così. C'è un problema per quanto riguarda la viabilità sulla 2 tra Bellinzona Nord e l'area di riposo di Cresciano. C'è stato un incidente e la corsia di sinistra al momento è bloccata, quindi voi che passate da quelle parti informateci e fateci sapere com'è la situazione, se è migliorata, se la corsia è ancora chiusa, eccetera eccetera eccetera. Non devo spiegarvi nulla, anche perché siete più sul pezzo di me. Un disco del 2006, questo è fighissimo, piaceva tantissimo, mi piacevano un sacco le loro sonorità. Sono gli Jamiroquai, li ritroviamo su Radio 3 con la loro Runaway.

questo è il sound che scegliamo per voi questo venerdì sera, weekend cominciato, e speriamo che lo abbiate cominciato insieme a noi, anche perché con i Bausa, quello è il ritmo giusto, eh. Era Magnetic, ora un po' di Jack Savoretti, questo è Not Worthy.

Che dischi incredibili. Police era Roxanne dal 78 a chiudere questa triade musicale. C'erano a metà Shablo, Gue, Joshua e Tormento con Puoi Toccarmi, per dare un po' di stile a questo venerdì sera. E Jack Savoretti con Not Worthy. Come detto, tra poco ci salutiamo perché sono i 43, quindi un quarto d'ora ancora da vivere insieme. Però l'appuntamento è ovviamente per domenica dalle 9 della mattina per ascoltarci solo musica italiana. Cioè lì, domenica mattina, Radio 3 diventa solo musica italiana. Quindi mi raccomando, ricordatevi di questa bella cosa. C'è Katie Tunstall, questa non è italiana, però va benissimo lo stesso. Suddenly I See.

infatti a Lucio. Lucio Corsi, volevo essere un duro e alla fine ce l'ha fatta, Le 20:49 minuti con noi anche Ed Sheeran, si chiama Celestial.

E salutiamo anche Ed Sheeran. Io devo salutare voi però, perché sono arrivato alla fine di questo percorso del venerdì. Si chiamava Sere d'Estate, è il nome del programma che vi accompagna durante tutta l'estate dalle 18.40 circa, dopo le informazioni per intenderci fino alle 21. Noi ci risentiamo, come già detto in precedenza, domenica mattina dalle 9 con un vestito di sola musica italiana. Vi auguro

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi tranquillo.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, e nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,